0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal

cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: muovono.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TVSAT.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il

0: usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
2: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco!
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: meritino.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Una

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
4: C.
3: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
4: Sempre con me.
3: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
4: Gioielli Saga Po, sempre con te.
5: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Esci per la...

0: tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 19 settembre 2026. Addio al baffo. L'Italia del calcio è più sola, non c'è più Sandro Mazzola, uno dei più grandi calciatori di ogni tempo, aveva 83 anni. Se n'è andato poche ore fa, era il figliolo del mitico Valentino Mazzola, il capitano del Torino. Alessandro Mazzola era il simbolo della grande Inter di Elenio Herrera, ha vinto tutto come calciatore e poi anche come dirigente. In nazionale, dove fece la staffetta con Rivera, è stato campione d'Europa e vice campione mondiale a Messico 70. Addio Sandro Mazzola, ciao Baffo, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato Baffo. Arriva la postina e mi faccio pippatina e o fumatina sull'isola di Proci, dalla droga arrivava anche via posta. I carabinieri stavano percorrendo una strada quando all'altezza del civico 277 hanno notato un uomo uscire dal centro di smistamento postale e non aveva pacche e pacchetti normali. Le volontarie di Gela donano gli abiti da sposa, 450 vestiti regalati a chi non può permetterseli in 15 anni. È un'iniziativa lodevole dell'associazione La Formica Operosa. La vicenda terribile di Roma: coltella una insegnante per fare la diretta social, un 13enne fermato da un compagno di classe, la docente sotto shock in ospedale, le ferite non erano gravi, è stata dimessa, ma resta lo sconcerto per una vicenda così. Il Ministero delle Finanze, parlando della prospettiva di fine infrazione europea, Giorgetti, il ministro dice: aspettiamo i dati Istat, che agisce con assoluta indipendenza. Alessandro Di Battista, in un post sui social, ha annunciato di essere stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato al ritorno da Cuba, dove è stato anche operato. Era stato ricoverato, appunto, operato a Cuba. Adesso sta recuperando. La fregata italiana che scorta un mercantile attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Intanto un jet italiano è stato colpito nella base saudita senza grossi danni e soprattutto senza problemi per i piloti italiani. Macron: attacchi russi avranno la risposta, la Mosca sbaglia se continua così. Russia intanto che è al voto per il nuovo Parlamento, si rinnova la Duma, la Camera bassa. Dall'Unione Europea intanto arrivano altri soldi che finiranno in armi, 3,3 miliardi all'Ucraina, dice la von der Leyen, così gli ucraini potranno comprare ancora missili e droni. Attese curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e anche sul bollo dei veicoli. E c'è da vedere queste iniziative che ristoro porteranno davvero. Dice Flavio Briatore: in mio figlio Nathan Falco io vedo un piccolo Briatore molto più C-U-L-O di me, con molto molto più C-U-L-O di me. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna. Praticamente che dice Briatore? Beh, questo c'ha la pappa pronta. Il commissario tecnico della nazionale di calcio Mancini ha convocato 34 giocatori per le partite di Nation League contro Francia, Belgio, Turchia, con cui gli azzurri giocheranno due volte. Molte le novità. In Serie A intanto già disputato l'anticipo degli anticipi, il Monza ha ottenuto il primo successo battendo il Sassuolo per 2-1. Oggi ci sono Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e il partitone Roma contro Inter. Ci sarà ovviamente una celebrazione giusta per Sandro Mazzola. Domani spicca Juventus-Atalanta. In classifica Roma-Inter 12 punti, Como-Lazio 10, Cagliari 9, Milan 8. E dunque il Sassuolo, che è rimasto fermo dopo la sconfitta. Ancora calcio. Diana Bianchedi, ex olimpionica di scherma, è la nuova capodelegazione della nazionale italiana di calcio, affiancherà Mancini. Lei comunque è in attesa del verdetto dell'anticorruzione sul suo doppio ruolo professionale. Pallavolo agli europei. Ai europei maschili l'Italia è negli ottavi, domani se la vede con la Danimarca. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le nostre regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud con piogge e temporali, soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meteo è un appuntamento...
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti aspettare.

0: alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro.

0: 2021. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumi in trasferta,
1: montagne, mari e...
3: bellissimo orizzonte.
1: Hanno aperto più di 1.400 porte.
4: Wow!
1: Dato spazio...
4: un castello.
1: Ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
1: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Toscana, sulla statale 73 Senese, Aretina, tratto chiuso causa incidente sull'incrocio di San Leo. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente dopo Laino Borgo e prima di Morano Castrovillari, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. In Liguria, sulla statale 453 della Valle Arroscia, ci sono dei lavori di manutenzione dopo Villanova d'Albenga e l'incrocio Casello-Albenga a 10 Genova 20 Miglia. Ancora in Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, corsia chiusa presso l'incrocio Loco. In Abruzzo, sulla statale 81 Piceno-Prutina, traffico rallentato, causa frana sull'incrocio di Campovalano. Sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, nelle Marche, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Fossombrone Est e prima dello svincolo Serrungarina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

E poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scopri

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Questa sera l'Arena di Verona si riaccende
8: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
7: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
8: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
7: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
8: Francesca Leto
7: e Mauro Marino.
8: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
7: I BYD Music Awards suonano con
9: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

E chissà, forse è arrivato il weekend, no, ma è arrivato, questa è una certezza. Salutiamo quindi Paradiso, abbiamo introdotto questa canzone per augurarvi subito un buon weekend. Ben ritrovati cari amici all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella, quindi apriamo subito questo sabato. Vi lascio solo un attimo, però adesso dobbiamo fare delle cose importanti, dobbiamo ascoltare l'informazione e soprattutto arriva la nostra bella voce, quella di Luca Ward, e quindi l'oroscopo, e io torno fra pochissimo insieme a voi fino a mezzogiorno. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea di potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso con più navi e più fondi. La fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el Mandeb. Nessun militare italiano coinvolto nell'attacco degli Houthi alla base NATO in Arabia Saudita. Colpito un caccia dell'aeronautica. Nella notte allerta aerea e forti esplosioni a Riyadh. Trump annuncia un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza nell'Artico. Un sogno che si avvera, dice, bandite dalla Casa Bianca importanti testate, tra cui la CNN. Un debito scolastico, forse un gesto emulativo sui social, il motivo dell'aggressione di una professoressa da parte di un tredicenne a Roma. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, dice l'insegnante. Addio a Sandro Mazzola, è morto a 83 anni, la leggenda nerazzurra del calcio italiano, il cordoglio dell'Inter, bandiera eterna tra i più grandi della storia. La vittoria del Monza su Sassuolo ha aperto la quinta giornata di Serie A. Oggi Roma-Inter, prime convocazioni della nazionale di Mancini. Nella MotoGP Acosta domina le libere in Austria. Oggi le qualifiche.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, eccolo finalmente il nostro weekend, sabato 19 settembre 2026 ed è San Gennaro. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, il rapporto di coppia mostra parecchie crepe, ma il dialogo e la comunicazione agiranno da efficace collante. Una mini vacanza all'aria aperta in compagnia degli amici sarà l'occasione giusta per ritemprarvi dalle ultime fatiche. Toro, dovrete giocare d'astuzia sia con gli eventi esterni sia con il vostro umore. Date ascolto agli amici o alle persone che possono offrirvi consigli utili e cercate di non intestardirvi nel volere ciò che non è possibile. Andate a divertirvi ma senza esagerare. Gemelli, dedicate questo

della volontà di combinare in ogni ambito qualcosa di buono e significativo. La prospettiva per l'amore in questo periodo è dipinta a tinte pastello, così delicate da sembrare ritagliate in un arcobaleno. Vergine. I programmi appagheranno le attese, gite, svaghi e divertimenti offriranno momenti di riposo per il corpo e per la mente. Qualcosa di nuovo accadrà nella vita affettiva, un amore passeggero, magari una semplice avventura. Bilancia. Risulteranno vincenti le attività che richiedono intelletto e memoria. Un mercurio benefico e splendente brillerà nel vostro segno. Vi capiteranno dolci cose in amore, ma per concludere qualcosa di concreto sarà meglio aspettare domani. Scorpione. Cercate le soluzioni migliori per i problemi da affrontare, non curatevi troppo di quello che potrebbero dire o pensare gli altri. Bella serata per uscire in intimità con il partner, una cena, un film o un concerto saranno lo scenario ideale per l'approccio. Sagittario, il vostro signorile distacco per il denaro può mettervi nei guai. Andate cauti nelle spese, non aspettate che venga domani per concludere, se qualcosa resta ancora in sospeso, nell'imprevedibile bilancio dei sentimenti. Capricorno, pazienza e dialettica saranno le armi vincenti per abbattere ogni resistenza sul fronte professionale. In amore Venere vi sosterrà per ravvivare il vostro rapporto di coppia con una ventata di tenerezza e di passionalità. Acquario, un briciolo di tolleranza in più verso gli errori altrui migliorerà l'immagine che avete di voi stessi e di conseguenza vi aiuterà a sentirvi a vostro agio. Sarete disorientati dagli approcci di qualcuno che vi sorprenderà con effetti speciali. Pesci. Le ostilità della luna invitano anche oggi alla prudenza. Staccate la spina e regalatevi un fine settimana tutto per voi, lontano dai problemi e dalle persone che trovate in questo momento irritanti. Non avventuratevi in situazioni che non conoscete bene. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

È dedicato a voi che avete scelto anche questa mattina noi, quindi Radio Italia, solo musica italiana. Allora buongiorno, sono le 9:11 minuti e ci siamo qua insieme a voi. Sono Fiorella, quindi vi auguro un buon sabato. C'è Max Pierucci, regia, ciao Max, che bella maglietta rossa questa mattina. E poi saluto anche in redazione Daniele Verderio, che oggi ha un compito importante e speciale, perché deve monitorare Napoli. Perché? Perché lo sapete che oggi è la festa di Napoli, San Gennaro, evviva San Gennaro, e quindi lui sarà pronto ad informarci se avverrà, speriamo di sì, il tradizionale rito della liquefazione del sangue di San Gennaro, e penso attorno alla metà mattinata. Comunque speriamo, perché sapete che porta molto bene. Comunque poi parleremo anche di questo argomento. Intanto a voi ricordo il nostro numero, che è 331 995 0095, se avete voglia, se vi va, di scriverci e di raccontarci magari anche come state affrontando questa giornata. E poi come sempre sono vi aspetto per commentare le nostre notizie. Allora, è pronta Elisa, questa canzone tra l'altro dal titolo al suo nuovo lavoro che uscirà il prossimo venerdì 27 novembre, il titolo è Kintsugi.

0: Allora, vi ho chiesto come è iniziata la giornata e Giuseppe scrive: è iniziata la giornata lavorativa in modo perfetto, vi ascolto tutti i giorni e per tutto il giorno, dice, appena acceso la radio avete già passato la canzone di Tommaso Paradiso. Lui è un grandissimo fan e ci scrive anche quando passa Tommaso Paradiso lui alza il volume. Allora, arriva un messaggio dalla Spagna, da Oviedo, questa amica che si chiama Sonia dice: festeggio il mio compleanno, auguri cara, con le mie cugine, figlie, andremo al concerto dell'artista e cantante spagnolo Leiva. Scusa, non lo conosciamo, però insomma, voglio dire, se ami questo artista è un bel modo per festeggiare il compleanno. Allora, buon sabato, abbiamo iniziato così e rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. 99, 99, non è possibile!
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Annalisa e Madame Insieme con Amica. Questo brano è uscito ieri, no, a dire la verità questo brano è del 2025, no, è un brano di Annalisa che ha deciso di riprendere, di ripubblicare con Madame, il primo duetto, quindi bello, devo dire un ottimo risultato. Allora ciao Radio Italia, fate gli auguri a Simone che oggi compie 6 anni. Simone, avrai iniziato la scuola, immagino, quindi buon compleanno a te, buon divertimento, hanno scritto i genitori Roberta e papà Giuseppe. Come sempre ci sono tanti amici che viaggiano, siamo di rientro da Catania, vi ascoltiamo dalle 6 del mattino. Volevo che salutassi mio marito, mio figlio Claudio e Giovanni, dice questa amica che non Mary, ti chiami Mary, ce li amo da morire. Siamo in macchina per arrivare a Cologno Monzese, non state andando da parenti, non state venendo a trovare noi, quindi da Udine, un bel viaggio anche questo, quindi buon viaggio Maria. Allora, visto che siete tanti in macchina in questo momento in viaggio, diamo la linea al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Liguria, sulla strada statale 28 del Colle di Nava, è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli di Pieve di Teco, strada statale 453 della Valle Arroscia e di Colle San Bartolomeo in provincia di Imperia. In Campania, sulla strada statale 90 bis delle Puglie, è attiva una chiusura all'altezza del comune di Greci, in entrambe le direzioni in provincia di Avellino, deviazioni in loco. In Basilicata, sulla strada statale 407 Basentana, è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in direzione Metaponto, tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo di Bernalda, in provincia di Matera. In Puglia, sulla strada statale 96 Barese, è attivo un senso unico alternato di 2 km circa, tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Baby K con Tuca Macarena. Allora, sì, prendiamo spunto da questo messaggio che arriva da Maria, ne avrei comunque parlato questa mattina. Dice: guarda, io vorrei mandare un pensiero al grande Sandro Mazzola, lui è grandissimo giocatore della Magica Inter, ci ha lasciato, ma sarà per sempre nei nostri cuori. È andato a giocare lassù con gli altri giocatori che lo hanno preceduto. Ciao Baffo, veglia sulla tua Inter. Sì, in effetti questa mattina ci siamo svegliati con questa notizia, quindi è scomparso uno dei più grandi cacciatori della storia. Aveva 83 anni, quasi 84, l'avrebbe compiuti nel mese di novembre. La sua Inter lo sta ricordando veramente con grande affetto e stanno arrivando anche tantissimi messaggi di stima, quindi insomma ci sembrava giusto, anche noi volevamo fare un messaggio a un grande quindi del calcio. Sono le 9:37 minuti e adesso c'è lui, c'è Vasco Rossi, l'ascoltiamo con questa canzone. E quando dico questa canzone lo so che vedete quale canzone, no, dico questa canzone perché devo raccontare qualcosa, no, della canzone. Questo brano è del 2004, pensate che è stato il più trasmesso dalle radio italiane in quegli anni, quell'anno, per 15 settimane. Il brano qual è? È questo, Come stai?

0: Vi dicevo prima che questo brano è stato il più trasmesso dalle radio, vi ho detto, per 15 settimane. Ragazzi, ma è poco, sono quasi 4 mesi che ne parliamo, va bene, del 2004. Allora, ma di Gennaro ne abbiamo l'ascolto? Io non mi ricordo, ho fatto gli auguri a tutti Gennaro che stanno ascoltando Radio Italia, Solo Musica Italiana, ma volevo chiedere ai napoletani, cioè, come si vive al di là di questo momento che stiamo attendendo anche noi, no? Del miracolo di San Gennaro, come si vive questa giornata a Napoli? Non lo so, se è proprio una giornata di festa, nel senso che è tutto chiuso, negozi chiusi, è proprio una festa importante, ma magari la vita quotidiana è normale per questo sabato. E poi che cosa mangiate? Ecco, vogliamo vivere con voi questa vostra festa di San Gennaro. Il nostro numero è 331 995 0095.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
11: C.
10: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
11: Sempre con me.
10: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
11: Gioielli Saga Po, sempre con te.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte su 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici.
15: E hanno solo 90 secondi per convincerci.
16: 90 secondi, non uno di più.
17: E se l'idea funziona, si sente subito.
18: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ci sono veramente tante canzoni dedicate questo mese di settembre, da ieri ce n'è una in più, questa nuova delle Bambole di Pezza. Beh, per loro è stata una bella estate, eh? Hanno fatto tanti concerti e tra l'altro sono state anche con noi al Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo. Mamma mia, che serata meravigliosa. Allora, fatemi fare un po' di saluti. Ciao Marco da Roncadelle, io sì ci sono, nel weekend sono sempre qui. Allora, caro Maurizio ha mandato un messaggio con i tasti del pianoforte, con scritto: la senti questa voce, chi parla il mio cuore, è quello che volevi dire, cioè ti riferivi alla canzone. Allora ho detto: oggi festa di Napoli, napoletani mi raccontate come la vivete, e mi ha scritto Flavia, mi ha fatto proprio un riassunto, ci dice che allora è festa per gli uffici con sede legale a Napoli, però oggi è sabato quindi niente, i negozi sono aperti, tradizioni gastronomiche non ce ne sono in particolare. Lei dice: a me piace seguire la processione del mio quartiere in serata, ci sarà questa processione che attraversa tutto il Vomero con la statua, la banda, dice molto suggestiva, e poi finisce con i fuochi in piazza questa sera alle ore 21. Va bene, grazie per questa spiegazione, però se c'è qualcuno che magari ha una tradizione diversa, noi siamo qua, raccontateci pure questa giornata particolare. Eccolo qua, è lui in Marrakesh. Abbiamo scelto per voi questa canzone questa mattina intitolata Importante.

Allora, salutiamo chi io ogni tanto tra una canzone e l'altra, e che siete così carini, arrivano un sacco di messaggi, quindi ogni tanto cerco di salutare degli amici. Adesso Elena e Pino, perché loro stanno viaggiando, sono partiti questa mattina da Cinisello Balsamo e sono destinati a Oronzo di Cadore per una settimana di totale immersione nella natura. Mamma mia, chissà che relax. Allora, sentiamo un po' di informazione, che ne dite? Lasciamo la linea al nostro Augusto Abbondanza e a Radio Italia. Solo musica italiana, adesso sono le ore 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato 19 settembre 2026. Addio al baffo, l'Italia del calcio è più sola, non c'è più Sandro Mazzola, uno dei più grandi campioni di calcio di ogni epoca, aveva 83 anni, figliolo del mitico Valentino, era il simbolo della grande Inter di Elenio Herrera insieme agli altri campioni. Ha vinto tutto come calciatore e poi come dirigente. In nazionale, dove fece la staffetta con Rivera, è stato campione d'Europa e vice campione mondiale a Messico 70. Addio Sandro Mazzola, addio baffo, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato? Regalo d'amore nel giorno più bello per l'amore. Regalano abiti da sposa a donne che non possono permetterseli perché in difficoltà economica. È l'iniziativa delle volontarie dell'associazione La Formica Operosa di Gela, che in 15 anni hanno regalato, donato 450 abiti da sposa. Le spose che non possono comprare l'abito per il loro matrimonio, dice la presidente dell'associazione Di Vita Concetta, vengono qui da noi, scelgono l'abito che più gli piace e noi lo riadattiamo e glielo consegniamo. Le future spose non sono solo gelesi, ma arrivano anche da centri vicini come Niscemi, Mazzarino e Riesi. Sarà lo storico Palazzo Comunale di Montalcino a Siena a fare da cornice all'atteso e blindatissimo matrimonio tra il cantante Damiano David, ex frontman dei Maneskin, e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Spettacolo sicuro. La fregata italiana che scorta una mercantile attraverso lo stretto di Bab el Mandeb e poi la vicenda del jet italiano colpito nella base saudita, fortunatamente senza danni né all'aereo né al personale. Macron intanto ricorda che gli attacchi russi avranno una risposta. Mosca sbaglia se continua così. La Russia intanto è concentrata sul voto per il nuovo Parlamento, si rinnova la Duma, la Camera bassa. Morì per una rinoplastica, due persone sono state rinviate a giudizio. Ranucci la vitola, ma chi dice la verità? Bah! Permangono attesa e curiosità per verificare la effettiva ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bollo dei veicoli. Medici e scienziati sono i più affidabili, lo dice un sondaggio Ipsos di quest'anno effettuato su 31 nazioni. La fiducia si merita ogni giorno, dice ancora l'Ipsos. È bella scoperta. Dice la sempre affascinante e carina Sabrina Salerno: con mio figlio Luca Maria io ho cercato di fare il mio meglio. Il ruolo di mamma è difficile per tutti, io mi sono impegnata e il risultato ha sorpreso le mie aspettative, perché lui è bravo, sensibile, profondo e razionale di me. Non è scontato. Io e mio marito, dice ancora Sabrinona, siamo molto felici di lui e noi siamo felici per lei. Lo sport, il calcio, la Serie A in campo, già iniziata la quinta giornata del massimo campionato. Con l'anticipo degli anticipi, il Monza ha battuto il Sassuolo 2-1. Oggi spiccano Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, ma soprattutto il partitone Roma-Inter, una partita che sarà sicuramente dedicata a Sandro Mazzola, che ha lasciato, che ci ha lasciati, il grande campione. Le Roma e Inter sono tra l'altro le due squadre al comando a punteggio di 12 punti, quindi a punteggio pieno. Poi ci sono Como e Cagliari, Como e Lazio a 10 punti, il Cagliari a 9, il Milan a 8. Juventus-Atalanta è la partita di spicco prevista per domani, ma c'è la pallavolo. Agli europei maschili gli azzurri sono negli ottavi e se la vedono domani con la Danimarca. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi.

0: Beh, la voce, che dire, di Mina con Vento di Passione. Tra l'altro lei canta Il ricordo di un amore arriva dritto al cuore, e dobbiamo dire che la sua voce ci arriva dritto all'anima. Allora, buongiorno, buongiorno, eccoci ancora insieme. No, tra l'altro abbiamo iniziato la seconda ora con J-Ax, Vita e Morte, Miracoli. Ma noi dobbiamo parlare di miracoli, perché si è ripetuto il miracolo di San Gennaro questa mattina, pochi minuti fa, alle 10:04. Grazie anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, cioè Napoli è in festa assolutamente, lo sapete, no? Perché? Perché la mancata liquefazione viene invece interpretata come presagio, no? Di sventura, di calamità. Oh, io non lo so, però ragazzi, nel 2020 e 2021 il sangue non si era liquefatto. E che cosa è successo in quegli anni? Vabbè, inutile ricordarcelo, no? Il Covid. Vabbè, c'è chi ci crede, chi no, però insomma l'importante è che avvenga il miracolo, così siamo tutti più tranquilli. E tra l'altro questo miracolo avviene, se avviene, 3 volte all'anno, quindi oggi, poi anche a maggio mi pare, e anche il 16 dicembre. Quindi Napoli festeggia, ma non solo, perché si festeggia anche a New York e a Little Italy. Oggi c'è una grande festa, no? Con processione, ci sono migliaia di italoamericani quindi che stanno festeggiando. Evviva San Gennaro, evviva il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

La voce di Emma con Ogni volta è così. Allora, fra poco parleremo di bellezza, di beauty routine, ma soprattutto maschile. Rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Arca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Questa sera l'Arena di Verona si riaccende
9: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
8: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
9: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
8: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
9: Francesca Leto
8: e Mauro Marino.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
8: I BYD Music Awards suonano con...
10: Maschio, stappa un sorriso.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
15: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Gelli e Achille Lauro con Per Noi. Allora devo dire una cosa, questa ragazzina di 13 anni che ha scritto, che sta aspettando una canzone, una nuova canzone, guarda che arriva, in scaletta c'è qui a Radio Italia, solo musica italiana, manca poco, quindi rimani con noi. Allora, cari amici, in questi giorni vi devo dire che Milano è tornata a trasformarsi nella capitale della bellezza con il consueto appuntamento della Milano Beauty Week. Questa nuova edizione si chiuderà domani, è ricca di eventi, installazioni, ci sono attività in tutta la città, quindi la città è in fermento, sono tutti più belli, anche perché questa manifestazione invita cittadini appassionati a scoprire i trend virali. Allora, un tempo la beauty routine riguardava esclusivamente le donne, giusto? Però negli ultimi anni anche gli uomini sono sempre più interessati a questo argomento, infatti il mercato maschile è in forte e costante aumento, il settore dei prodotti per gli uomini cresce a un ritmo superiore al 6% annuo, con le previsioni che puntano a traguardi ancora più alti nei prossimi anni. Ma in effetti che male c'è? Cioè, è bello sapere che anche gli uomini vogliono prendersi cura di se stesso, curare la pelle, e infatti alla Milano Beauty Week non mancano i prodotti per il pubblico maschile, no? Nuove fragranze, creme per la pelle, e per la pelle, come le donne, anche gli uomini vogliono avere una bella pelle pulita, che mostri sempre meno i segni dell'invecchiamento. E allora, noi stavo pensando che una volta gli uomini, fino a qualche anno fa, che cosa usavano? Il profumo, sì, e poi il dopobarba al limite, basta, ma non creme, cremine. Quindi voglio chiedere a voi, cioè alle donne chiedo, cosa pensate di questa nuova tendenza? È una cosa positiva che anche gli uomini si stiano curando? E agli uomini che sono all'ascolto, cioè voi che cosa usate? Usate le cremine, i sieri, con costanza i contorno occhi, io solo Max di fronte, usi tu i... no, ma come no? Io sto facendo tutta questa cosa, il positivo tu mi dici che non usi niente. Vediamo invece i nostri ascoltatori, e quindi vi lancio il nostro numero che è 331-995-0095. Intanto andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

0: Beh, ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate questo brano La testa gira, ai ai ai ai, Fred De Palma, Anita e Amy Schilla. Allora, stiamo parlando di bellezza maschile, usate creme. Lucella Foggia scrive: mio marito e i miei due figli maschi si curano più di me, mio marito usa creme antirughe, profumo, creme per i capelli, dice, ha più prodotti di me, i miei figli maschi usano addirittura il profumo della sorella e vanno anche dall'estetista per le sopracciglia. Ma questa è la nuova tendenza, mi sembra che sia tutto nella normalità. Ci sono altri messaggi, li leggerò fra poco qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

si sono presentati loro, Alfa Giova, quindi Giovanotti Alfa insieme con Buonvento, l'hanno cantata insieme anche dal vivo durante alcuni concerti di Giovanotti. Allora, ritorniamo all'argomento della beauty routine per gli uomini, cosa ne pensate? Allora, a parte il fatto che Chicca da Modica scrive: l'uomo che cura l'anima vince su tutto, io trovo che questo sia un messaggio veramente bello e di spessore. Allora, a me piace assai l'uomo curato che usa creme, cremine, ne sono contenta, così poi almeno non giudicano più noi donne che spendiamo troppi soldi per tutto ciò, ormai lo fanno anche loro, quindi zitti, zitti, non dovete più dire nulla. E poi Gigi, guarda, scusa, mi hai mandato questo vocale, non ho capito molto bene, però cioè, ho capito che comunque anche tu ti curi tantissimo. Allora, siamo pronti adesso per ascoltare una bella novità e la nuova canzone di Ultimo. Tra l'altro, lui ha definito questo suo nuovo singolo come una canzone, come la canzone più importante della sua vita, e ha spiegato anche il perché, perché lui ha scritto questa canzone all'alba, proprio dopo il concerto dei Record a Tor Vergata, no? Lo scorso luglio, lui è andato a casa, cioè aveva l'adrenalina a mille, non riusciva a dormire e ha scritto questa canzone. Tra l'altro farà sicuramente parte della scaletta del prossimo tour di Ultimo, che sarà nel 2027. Il titolo mi piace perché è bello, arriva dritto, è molto semplice, il titolo è Tutto.

spesso ci chiediamo come nascono, no, le canzoni, e nascono grazie allo stato d'animo, grazie ad un'emozione che magari stai vivendo in quel momento, e così insomma è nata questa nuova canzone di Ultimo. Allora, prima di dare l'ora esatta devo fare gli auguri di buon compleanno a Clara. Sappiamo che compie 27 anni, hanno scritto mamma e papà, e vogliono augurare a lei una felice crociera con il suo Matteo. Ci raccontano che sono in macchina, li stanno accompagnando al porto di Bari, quindi buon compleanno e soprattutto una bellissima crociera. Io vi dico che a Radio Italia, solo musica italiana, sono proprio le ore 11.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Crosetto chiede all'Unione Europea di potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso con più navi e più fondi. La fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el-Mandeb. Nessun militare italiano coinvolto nell'attacco degli Houthi alla base NATO in Arabia Saudita. Ha colpito un caccio dell'aeronautica nella notte, allerta aerea e forti esplosioni a Riyadh. Trump annuncia un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza nell'Artico. Un sogno che si avvera, dice, bandite dalla Casa Bianca importanti testate, tra cui la CNN. Seggi aperti in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Putin minaccia l'Europa. Sia amica o dovremo rispondere. Domani due importanti elezioni regionali in Germania. Un debito scolastico, forse un gesto emulativo. Sui social il motivo dell'aggressione di una professoressa da parte di un tredicenne a Roma. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, dice l'insegnante. Addio Sandro Mazzola, morto a 83 anni la leggenda nero-azzurra del calcio italiano. Il cordoglio dell'Inter, bandiera eterna tra i più grandi della storia. La vittoria del Monza sul Sassuolo ha aperto la quinta giornata di A. Oggi Roma-Inter, prime convocazioni della nazionale di Mancini. Nella MotoGP a Costa domina le libere in Austria, oggi le qualifiche. È uscito tutto il nuovo singolo di Ultimo, un brano nato dopo il concerto da record a Tor Vergata del 4 luglio, la canzone più importante della mia vita, ha detto l'artista.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Lucio Dalla con Tu non mi basti mai. E tra l'altro sapete che nei prossimi giorni inizieranno le riprese di Lucio, che è il nuovo film biografico su Lucio Dalla, e nel cast ci sarà anche 13 Pietro, che nel film vestirà i panni di suo papà e di Gianni Morandi. Ma io direi che è proprio perfetto, è perfetto, scelta perfetta. E del resto lo sappiamo che Lucio Dalla e Gianni Morandi sono stati legati da un rapporto bellissimo, un rapporto artistico e anche di amicizia. Il film, cioè, caspita, iniziano le riprese fra poco e uscirà già dopo il prossimo Festival di Sanremo. E tra l'altro Gianni Morandi aveva reso omaggio all'amico Lucio Dalla nel 2023 con un emozionante medley dei suoi più grandi successi. Vabbè, insomma, andremo a vedere anche questo film che racconterà la vita di questo nostro grande artista, che noi però non dimentichiamo mai, assolutamente mai. Sono le 11:10 e ancora buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella con voi ancora fino a mezzogiorno per ascoltare bella musica e per ascoltare in questo caso Ligabue con questo brano intitolato Qualcosa per te.

0: E sempre da brivido questa bella canzone interpretata da Giorgia, scritta da Blanco, tra l'altro. Allora, voglio farvi un riassunto di quello che è successo ieri sera nella terza puntata di Back Off Italia, Dolci in Forno. Allora, è stato tutto all'insegno della leggerezza, persino i dolci sono dovuti essere così soffici da sembrare pronti a volare. Allora, per la prima prova, quella creativa, i concorrenti hanno dovuto preparare una chiffon cake, che è un dolce soffice e leggero da decorare con un motivo visibile anche al taglio, e in 120 minuti gli aspiranti pasticceri hanno dovuto prestare attenzione soprattutto alla cottura, però vi devo dire che non sono mancati gli imprevisti. Passiamo alla prova tecnica, quella tanto temuta, è quella di Genio Massari, che è rimasta in tema e ha portato sotto il tendone una delle torte più eleganti della pasticceria, è la Pavlova, e quindi i concorrenti hanno dovuto realizzare una base di meringa a petali accompagnata da crema di mascarpone, salsa di lampone, pesche speziate. E, diciamo che la preparazione della meringa ha messo in difficoltà molti pasticceri, soprattutto per la cottura, quindi serata nera ieri sera per la cottura. E, l'ultima prova, quella sorpresa, la leggerezza è diventata veramente protagonista, perché i concorrenti hanno preparato una torre di 50 donuts con tre glasse di colori diversi, e uno dei dolci è dovuto addirittura volare, sorretto da palloncini a elio. Allora, facciamo i nostri complimenti a Marco, che ha conquistato il grembiule blu, e ci dispiace per Stefano, che ha dovuto lasciare il tendone. Allora, il prossimo appuntamento venerdì, come sempre, quindi appuntamento venerdì alle 21:30 su Real Time, canale 31. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale di Back Off Italia, Dolci in Forno.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
7: C.
6: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
7: Sempre con me.
6: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
7: Gioielli Saga Po, sempre con te.
8: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose con Malavita su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buon sabato. No, allora dobbiamo fare gli auguri a questa coppia, perché scrivono: potete farci gli auguri, oggi facciamo 50 anni di matrimonio. Si chiamano Antonio e Pina da Trapani. 50 anni sono le nozze d'oro, mi pare, no? Sì, 50, una vita praticamente, una vita insieme. E invece dobbiamo fare gli auguri invece a Stefania e Luca, che oggi festeggiano il primo anno di matrimonio. Ecco, volete chiedere ad Antonio e Pina qual è il segreto per arrivare a 50? Va bene, comunque auguri a tutti voi, e devo ringraziare anche questa amica, perché voi a volte insomma ci aiutate. Sandra dice: guardate che volevo segnalare che sulla 4 in direzione Milano di uscire a Somma Campagna, perché si evitano 12 chilometri di coda addirittura. Grazie per questa segnalazione, però c'è sempre il nostro Alberto Alfano per quanto riguarda la viabilità, che vi aggiorna sempre continuamente. Anch'io vi aggiorno non sulla viabilità, però sui tour, le tournée che fanno i nostri artisti. Ad esempio vi voglio dire adesso che Biagio Antonacci ha terminato i suoi 10 concerti al Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, e si prepara per altri 10, questa volta al Teatro Grande di Pompei. Partiranno il prossimo martedì, quindi il 22, e adesso ascoltiamo Giulie Biagio Antonacci con L'ultima canzone.

Devo dire che è perfetto questo brano di Zucchero un chilo, che parla di cervello, per il prossimo argomento. Allora, adesso vi faccio rimanere veramente male. Questa mattina abbiamo parlato di bellezza, no? Della Milano Beauty Week, della beauty routine, eccetera, eccetera. E adesso ci dicono che, secondo diversi studi di psicologia, davanti allo specchio noi tendiamo a vederci in media fino a 10 volte più affascinanti rispetto al giudizio esterno. Cioè, siamo 10 volte peggiore? Ma io non ci posso credere, ma ci state prendendo in giro? Allora, già noi lo sappiamo che abbiamo una percezione diversa, no, dalla realtà, ma così tanto no. Allora vi spiego, la nostra mente applica un vero e proprio filtro automatico, selezionando l'angolazione preferita, la luce migliore, l'espressione più convincente. Ma questo è un trucco, praticamente è un trucco percettivo del cervello per alimentare la nostra autostima e darci la carica necessaria ad affrontare la giornata. Cioè, allora ci frega il cervello, cioè non è così, non siamo così. Questo fenomeno è noto come illusione di superiorità estetica. No, ma io sono rimasta veramente male. Allora, ma no, dai, 10 volte più brutti, no, secondo me non è possibile. Vabbè, insomma, dopo questa notizia è chiaro che adesso ci guarderemo con occhi totalmente diversi, questo sì, sicuramente. Allora, abbiamo un'altra bella nuova canzone, mettiamo da parte questo argomento perché sono rimasta malissimo. È una nuova canzone di Cesare Cremonini, titolo è Paparazzi.

0: canzone fresca fresca o calda calda, come preferite voi, a poche ore di vita, perché è uscita proprio ieri la nuova di Cesare Cremonini. Attenzione, questa sera secondo appuntamento all'Arena di Verona con BYD Music Award. Avete visto ieri sera, no? Puntata veramente bellissima, magari l'avete ascoltata anche qui su Radio Italia, solo musica italiana, e anche questa sera i più grandi artisti della musica italiana riceveranno i prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i loro successi discografici, per i loro live. Una serata ricca, veramente ricca, di ospiti, di emozioni, anche in onda su Radio Italia, solo musica italiana, che siamo radio ufficiale dell'evento, commentato dal nostro Francesco Cataldo. Quindi già ne abbiamo visti ieri sera, questa sera altri artisti, comunque un cast d'eccezione: Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Giorgia, Elisa, Irama, ci sono tutti praticamente. E seguite anche i collegamenti, ricominceranno oggi pomeriggio i collegamenti di Mauro Marino e Francesco Letto, che sono proprio lì a Verona. Tutte le informazioni sul nostro sito, quindi radioitalia.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Yahoo! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
15: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
16: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Lui, il grande Claudio Baglioni, con La vita adesso. Vi devo dire che vi ha colpito la notizia dello studio. Ne abbiamo parlato pochi minuti fa, che noi siamo 10 volte peggio di come ci guardiamo allo specchio. La colpa del cervello ci fa vedere più belli, e insomma ci sono delle vostre reazioni. Dice: buongiorno, io non so chi abbia fatto questo studio, però io quando mi guardo già mi vedo orrenda, scrive Franci. Dice: adesso che si fa? No, ma guarda, lo dico te, lo dico agli altri che hanno scritto, anche questa amica, scusate, ed io che non mi piaccio quando mi vedo, sono ancora peggio, mi vorreste dire? No, ma se ci pensate, questa cosa riguarda tutti, cioè tutti noi ci vediamo peggio, siamo peggio di come ci vediamo, quindi che sapete che si fa? Annulliamo tutto, e tanto siamo tutti nella stessa barca, e quindi no, dai, no, non è vero, abbiamo scherzato. Fatemi salutare invece questi amici che ci ascoltano sempre, però, e vedete quante R c'erano.

la prima volta che ci scrivono e oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio, sono 39 anni, allora auguri caro Lillo e Antonella da Porto Empedocle. Adesso però che avete imparato continuate a scriverci, mi raccomando. Mancano solo pochi, 3 minuti a mezzogiorno e quindi fra poco arriva la classifica italiana, ma adesso dito nella piaga con Miss Italia.

0: Christmas.
1: È arrivato, buongiorno, buongiorno.
2: Qua. Buongiorno Fiorella, ma come siamo sportive, giovanili.
1: Guardi come brillo.
2: Mamma mia, ma cosa sono quelli? Sono brillantini o sono perline?
1: Un po' di tutto.
2: Sono nei pantaloni della signora Fiorella che io ho visto adesso arrivando qua, hanno fatto questi jeans tutti pieni di cose sbarluccicanti.
1: Sono i jeans balloon.
2: Che sono?
1: Jeans balloon.
2: Balloon.
1: Sono i jeans non balordi, balloon.
2: No, balloon ho detto, dimmi che balordi.
1: Sono i jeans che vanno di moda quest'anno, che praticamente sono un po' bombati, capito?
2: Sono bonbon.
1: Che per quelle piccole come me
2: sono
1: stato benissimo.
2: Slanciano che è una meraviglia. Niente,
1: va bene.
2: Senti, io mi prendo la radio.
1: Sì.
2: E devo raccontare la classifica che ci lascia. Poi domani parleremo di quella nuova. Dove va di bello Fiorella oggi?
1: Oggi compleanno, questa sera, un compleanno.
2: Ah, non il suo.
1: No, ma per carità, ma
2: appunto,
1: per carità.
2: No, dice, non mi trovavo con i tempi.
1: No,
2: ecco.
1: No.
2: Allora,
1: no,
2: oggi
1: no.
2: Compleanno.
1: Io solo a Sanremo festeggio compleanno, quindi
2: capito.
1: C'è tempo.
2: Va bene, allora Fiorella, sì. Buon compleanno, ci vediamo domani più o meno a quest'ora. A che ora? Che ore sono?
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 12:02.

0: Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Crosetto chiede all'Unione Europea di potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso con più navi e più fondi. La fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el-Mandeb. Nessun militare italiano coinvolto nell'attacco degli Houthi alla base NATO in Arabia Saudita. Ha colpito un caccio dell'aeronautica nella notte, allerta aerea e forti esplosioni a Riyadh. Trump annuncia un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza nell'Artico. Un sogno che si avvera, dice, bandite dalla Casa Bianca importanti testate, tra cui la CNN. Seggi aperti in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Putin minaccia l'Europa. Sia amica o dovremo rispondere? Domani due importanti elezioni regionali in Germania. Un debito scolastico, forse un gesto emulativo. Sui social il motivo dell'aggressione di una professoressa da parte di un tredicenne a Roma. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, dice l'insegnante. Addio Sandro Mazzola, morto a 83 anni la leggenda nero-azzurra del calcio italiano. Il cordoglio dell'Inter, bandiera eterna tra i più grandi della storia. La vittoria del Monza sul Sassuolo ha aperto la quinta giornata di A. Oggi Roma-Inter, prime convocazioni della nazionale di Mancini. Nella MotoGP a Costa domina le libere in Austria, oggi le qualifiche. È uscito tutto il nuovo singolo di Ultimo, un brano nato dopo il concerto da record a Tor Vergata del 4 luglio, la canzone più importante della mia vita, ha detto l'artista.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed è arrivato il momento di salutare questa classifica che oggi ci lascia, domani arriverà quella nuova, quindi domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi e più graditi di questa settimana, ma quella che va via parte dalla 20ª posizione. E al numero 20 in questo momento ci sono Fred De Palma, Nitta e Mischilla con La testa gira. Al numero 19 Irama, Cabana. 18ª Ariete con Angelina Mango, quindi due donne, due brave artiste, Che bella vita. Al numero 17 Emma e Fabri, Fibra, Antidroga. 16esimo in questo momento è Francesco Gabbani con Summer Funk. Al numero 15 Giulia e Brescia, Serenamente. 14esimi Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. 13esimi Pinguini Tattici, Nucleari, Sorry, scusa lo sento. 12esimo J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. 11esima Laura Pausini con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Al numero 10 c'è Noemi, il brano ha per titolo Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Settimo, Ernia, con il suo attuale singolo dal titolo Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. Tan 0 Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

primo Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, al numero 2 American Cremon con Serena Brancale The Colors Partenope, al numero 3 Gianna Nannini Meraviglioso Errore, quarto è Saif Parlare d'Amore, quinto Samurai J Flamenco Paranoia. Gli altri seguono, domani arriverà la nuova classifica. Domani vi racconterò la nuova graduatoria, come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: Lasciati sorprendere dalla musica, ma dal mercato energetico invece è meglio di no. Quando l'instabilità si fa sentire, non tuffarti nel vuoto, a proteggerti ci pensa Dolomiti Energia, che produce e ti fornisce energia da fonti rinnovabili certificata con garanzie d'origine. Così sei indipendente dalle sue oscillazioni. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
5: profumi, trasferta,
4: montagne, mari e...
6: un bellissimo orizzonte.
4: Hanno aperto più di 1.400 porte.
7: Wow!
4: Dato spazio...
7: un castello.
4: Ai sogni pazzi.
7: Anche oggi ho esagerato.
4: Facendoci sentire ogni sera a casa.
8: Guardate dove siamo.
4: Casa a prima vista.

0: i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
5: C.
4: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
5: Sempre con me.
4: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
5: Gioielli Saga Po, sempre con te.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Convenienza nostra. Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, che è stata nominata ai Latin Grammy Awards. L'artista è candidata nella categoria miglior album pop tradizionale per Yo Canto Dos, la versione spagnola del suo ultimo album di cover. Laura Pausini ha vinto ben 4 già prima Latin Grammy in carriera. Questa è la sua 12ª nomination. La cerimonia si terrà il 12 novembre a Las Vegas, che è, pensate un po', negli Stati Uniti, ovvio.

0: Ma buongiorno, signor Cataldo.
1: Buongiorno, Mario.
0: Là, ma che bel capello curato. Che è successo? Siamo barbiere?
1: Sono passato quest'estate a salutare il barbiere Luca Cereghini di Pinzolo, che non è soltanto il barbiere del paese, è anche il comandante dei vigili del fuoco di Pinzolo. Tu
0: hai
1: pensa
0: capito?
1: Quanta arte a mia disposizione.
0: Ma invece vediamo, ma che bei capelli che ha anche la nostra Ilaria. Com'è?
2: Anche io. Io ho la mia fidatissima Rosanna.
0: C'è Rosanna.
2: Sì, è una specie di Michelangelo dei capelli. Ha 85 anni e ancora fa tagli e capelli perfetti.
0: Non gli trema la mano, vero?
2: No, per fortuna no.
1: Ci va benissimo.
0: Complimenti. Come hai detto che si chiama la tua?
2: Rosanna.
0: Salutiamola, Francesco.
1: Ciao Rosanna.
0: Ciao Rosanna. Complimenti per i capelli di Ilaria
1: Capelluti.
2: Il gioco viene facile.
0: Mamma mia.
2: Vero?
0: Vabbè, io vi lascerei la radio per le prossime orette e noi ci incontreremo domani, se Dio vuole, subito dopo la nuova classifica. Quindi io ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, poi ringrazio alla mia destra il signor Francesco Cataldo.
1: Grazie a te, Mario.
0: E alla mia sinistra la signora Ilaria Capelluti, ragazzi.
2: Grazie, Mario.
0: Buon pomeriggio domani.
1: Ciao.
0: Salutatemi i parrucchieri e le parrucchiere, mi raccomando.
2: Certo.
0: Ciao.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato 19 settembre 2026. Addio al baffo, l'Italia del calcio è più sola, non c'è più Sandro Mazzola, uno dei più grandi campioni di calcio di ogni epoca, aveva 83 anni, figliolo del mitico Valentino, era il simbolo della grande Inter di Elenio Herrera insieme agli altri campioni. Ha vinto tutto come calciatore e poi come dirigente. In nazionale, dove fece la staffetta con Rivera, è stato campione d'Europa e vice campione mondiale a Messico 70. Addio Sandro Mazzola, addio baffo, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato? Uffa, un'altra truffa, restituiti 45.000 euro a una donna di Roma vittima di una truffa informatica con la tecnica dello smishing, provvedimento disposto dalla procura di Salerno emesso dai carabinieri romani. La truffa avviene via SMS o messaggistica istantanea. I criminali si fingono anche banche per rubare dati o denaro. Dalle indagini, obbligo di dimora nel Napoletano per due uomini in concorso con altri soggetti, usato il metodo del finto nipote, truffa con tecnica del falso finanziere. Poi in Sardegna, arrestato un cinquantenne, la donna aveva consegnato gli gioielli e 400 euro in contanti sonanti. Stati Uniti, secondo la NBC, il Pentagono sta valutando di ridurre il suo contingente in Europa da 25.000 a 40.000 unità in meno. In Italia ci sono attese e curiosità per verificare la vera ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bollo, il bollo per i veicoli. Intanto, parlando sulla possibilità di fine infrazione europea, Giorgetti, il ministro dell'economia, dice: aspettiamo comunque i dati Istat, che agisce con assoluta indipendenza. Elezioni in Russia, il paese è al voto per un nuovo parlamento, si vota fino a domani per il rinnovo della Duma, la camera bassa. Il cervello è sempre stato considerato un unico organo, ma ora una ricerca di Stanford University ribadisce il ribaltamento di questa convinzione. Si tratta in realtà di due organi distinti che si sono evoluti in maniera indipendente nel corso di centinaia di milioni di anni e poi si sono uniti, integrati a formare quasi un tutt'uno. Beh, da un lato c'è la parte che regola le funzioni vitali, come il respiro, il battito del cuore, e che occupa la zona posteriore del cervello. Dall'altro, quello che gestisce le funzioni di cognitive di livello superiore, come coscienza e ragionamento astratto. La scoperta fatta per ora sui topi apre nuove prospettive per lo studio di molte malattie, da quelle neurologiche fino alla obesità. E dunque c'è da tenerne conto con i risultati che arriveranno in maniera definitiva. Dice Rocco Casalino, quello del Grande Fratello: dopo circa 8 mesi di relazione, io e il mio compagno Alejandro Martinez abbiamo scelto di raccontarci senza filtri, rivelando di essere una coppia molto aperta, praticamente della serie quando capita, non importa con chi capita. Lo sport, la pallavolo, i campionati europei maschili, gli azzurri sono lì, vicino al traguardo, sono negli ottavi, domani c'è la partita contro la Danimarca. Per il calcio, la Serie A è già in campo ieri, quinta giornata del massimo campionato, l'anticipo degli anticipi è finito 2-1 per il Monza sul Sassuolo. Oggi spiccano Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e spicca più di tutte la partitissima Roma contro Inter, le prime due al comando, partita che ovviamente verrà dedicata a un saluto a Sandro Mazzola che ci ha lasciati. Nella scorsa notte. Domani spicca Juventus contro Atalanta. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto ad Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Jovanotti con DNA e prima ancora Blanco con Anche a 20 anni si muore. Ma buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria, tutti belli tosati, come ha sottolineato il capo. Dai,
1: via. Sì, d'altra parte, quando arrivi col capello in ordine, c'hai un altro appeal anche alla radio.
0: Ma non mi dica niente, signora mia, è una vita che mi risolvo i problemi così. C'è un invito super shampoo, super piega, sembra chissà che hai fatto, ma in realtà sono solo i capelli.
1: Però c'è da dire che i tempi sono molto cambiati anche per noi radiofonici. Abbiamo iniziato a fare la radio dicendo vabbè, anche se hai una maglietta un po' così, jeans non proprio a posto,
0: tanto chi mi vede?
1: Se non ti sei truccata nel caso di una donna, tanto non ti vede nessuno. E invece nel corso degli anni anche la radio è cambiata ed è diventata un po' più di immagine grazie ai grazie per modo di dire, per effetto dei social o magari dei video della TV, eccetera.
0: Poi ovviamente tra di noi conduttori c'è quello che ha meno problemi, tipo il gran manzo del Cataldo che ho qui a fianco.
1: Ma hai notato che
0: marezzatura,
1: eh?
0: Stai bello, lascia stare. Allora, dunque, siamo arrivati ad un punto in cui che si fa di questo periodo a settembre? C'è ancora qualcuno che parte, di questo ho le prove, un sacco di amici che sono partiti proprio tardi.
1: Siamo verso la fine, non abbiamo molti argomenti di cui parlare, perché il ritorno all'ora solare sarà soltanto alla fine di ottobre, quindi è prematuro cominciare
0: a
1: parlarne.
0: Che bello.
1: Però possiamo parlare, per esempio, di un cambiamento delle temperature che ci sta finalmente regalando un momento di respiro.
0: Sì, c'è un clima perfetto, va detto, insomma, la passeggiata è sempre gradita, l'uscitina fuori porta per quelli che se la possono permettere è sempre una gran cosa.
1: Poi ci sono gli irriducibili come Ilaria che viaggiano ancora col vestitino
0: e il sandaletto.
1: Che sembra praticamente.
0: Senti, rivendico di essere salmastra e finché potrò farlo notare, lo farò notare a tutta Italia.
1: Ma quella spallina sottile così che racconta
0: male,
1: di un'estate,
0: dai,
1: che ormai non è più.
0: Ma non ti preoccupare, che vedi che con le spalline. Vero che sono in molti. Amici e amiche, in quanti di voi ancora belli scoperti? 331-995-0095. Quando volete, intanto noi ce ne andiamo al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Sempre al tuo fianco!
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

Silenzio non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Caparezza con La Scelta, e prima abbiamo ascoltato Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.
1: Ancora buon sabato, ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni. Tu sei Lucifero.

0: ci scattare una foto.
1: Se la via, Achille Lauro e poi Elisa con Amore è qui a Radio Italia, solo musica italiana quando siete in compagnia di Francesco e di Ilaria.
2: Allora, ogni sera al tramonto all'ingresso di Villa Simonetta a Milano comincia una piccola cena, la prepara Carolina, una psicologa che abita proprio lì di fronte. Lei cosa fa? Porta acqua, croccantini e una piccola collezione di ciotole basse, sistema il tutto in tre punti e poi si mette lì ad aspettare. Poco dopo arrivano i ricci. Escono verso il tramonto, ma a volte li ho visti anche intorno a mezzanotte, ha raccontato Carolina.
1: Ecco, allora non si sa esattamente quanti sono questi esemplari, ma la colonia potrebbe aver trovato nel parco di Villa Simonetta, che è poi una piccola oasi di fatto in mezzo alla città, quindi un luogo in cui poter stare tranquilli, tra l'altro con una nuova amica che pensa al gourmet, che non è male insomma, che organizza la cena. Ha iniziato tra l'altro proprio Carolina a lasciare le ciotole per assicurarsi che i ricci possano trovare almeno qualcosa da bere e da mangiare, perché insomma in questo modo l'accoglienza è tutto importante in un parco con i ricci, pensa
2: che
1: cosa.
2: Belli, che bellini. Hanno tanta tenerezza, poi il musetto proprio del riccio ispira molto.
1: Sono piuttosto bellini, tra l'altro poi diventano anche un'oasi faunistica all'interno di Milano, che male non fa, diciamo.
2: E dopo mangiato che fanno? Ballano?
1: Magari con i rama. Cabana.

0: E qui c'è la lunga rapsodia finale di questo brano che ha segnato il nostro tempo, amici di Radio Italia Solo Musica Italiana. L'album era sotto il segno dei pesci. Tra l'altro, a questo album dobbiamo anche il nome di mia figlia, perché il nome Sara nasce dal fatto che c'era questa canzone di Antonello Venditti.
1: E lo dice a fianco ad una donna nata sotto il segno dei pesci.
0: Sotto il segno dei pesci.
1: Che cose particolari. Nulla a caso, nulla a caso da queste parti. Qui a Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate.

0: salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari. Però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: dopo cena da me.
1: Ma con piacere, caro Max Gazzetti, sembra normale. Prima ancora Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film Nel sabato di Radio Italia Solo Musica Italiana con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluso.
2: Invece nel venerdì di Radio Italia Solo Musica Italiana, sapete, è giornata di singoli nuovi, è arrivata anche la prima collaborazione tra Annalisa e Madame, il nuovo singolo Amica, in cui rivendicano il diritto di essere fragili, arrabbiati,
1: certo,
2: malinconici,
1: pure
2: scorretti, non so come si fa.
1: Ogni tanto può essere divertente.
2: Ma anche del tutto sbagliati.
1: Ma ci possiamo permettere questa cosa? Tra l'altro, Amica con Madame farà parte proprio di Ma Io Sono Fuoco Platinum Edition, ovvero il nuovo progetto discografico di Annalisa, che è in uscita il 9 di ottobre. Ora, sempre bello parlare di musica, soprattutto di musica nuova, ma ascoltarla va un filo meglio. Annalisa, Madame, Amica.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi e il brano intitolato Senza Parole a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma lo vedi che ho ragione io, c'è tutta Italia in spalline, sandaletti, pantaloncini corti, addirittura ci arrivano al 331-995-0095 foto di gente al mare, perché è così. Pensa Italia, quanto è bella.
0: Ho visto un messaggio anche dalla Svizzera,
1: ma certo,
0: parlava di questa
1: dove
0: situazione.
1: Dove c'è sole ne approfittiamo, mi piace questa cosa. Senti, dobbiamo fare un po' di ringraziamenti, mi sa qui.
0: Inizierei con ringraziare Antonio Larizza che ci assiste in regia questo
1: super
0: pomeriggio.
1: Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Ma perché Daniele Verderio in redazione non lo vuoi salutare?
0: Ma no, sai, non
1: ma
0: è che mi stia simpaticissimo.
1: Non è vero, sta mentendo Daniele, che poi dopo Daniele viene qua, dopo se la vede con te. Vogliamo fare le parti istituzionali? Ci penso io.
0: Va bene.
1: A Radio Italia solo musica italiana, sono le 14:03.

0: lo posso fare il gioco di dire che è l'ultimo singolo di Ultimo?
1: Diciamo che risponde a verità, no?
0: Potrebbe sembrare un giochetto facile, comunque è la verità quello che ho detto. È l'ultimo singolo di Ultimo, tutto e prima ancora Ligabue con Tu sei lei qui a Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati da Francesco e da Ilaria.
1: Allora, la Commissione europea ha preparato una serie di nuove regole che serviranno a limitare il fenomeno degli affitti brevi, fenomeno che in alcune zone sta creando qualche disagio. Le nuove norme hanno come obiettivo quello di aiutare le autorità a individuare le cosiddette aree caratterizzate da tensione abitativa.
0: Sarebbe a dire che in qualche modo il potere passerebbe a discrezione delle autorità locali, che avrebbero appunto il potere di limitare gli affitti brevi nelle zone in cui affittare o comprare è diventato di fatto proibitivo, perché in alcuni punti del territorio, insomma, gli alloggi destinati agli affitti brevi possono arrivare a rappresentare il 20% delle abitazioni, il che di fatto riduce la disponibilità di alloggi per chi vive o lavora in alcune città e fa salire di tanto i prezzi. Quindi si cerca, come dire, di creare un po' un equilibrio tra il legittimo turismo ma anche chi vuole vivere in certe zone, in certi quartieri.
1: Poi vedremo come i vari paesi recepiranno queste indicazioni che arrivano dalla Commissione europea, che però non sono ancora esecutive, sono allo studio in questo momento.
0: Esattamente, toccherà alle autorità locali. Noi invece, come autorità locali di questa radio,
1: sì,
0: come vedi se mettiamo un disco Italia,
1: vai, fallo partire,
0: vai,
1: sigla.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa sono?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspen. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: era Gali con il brano intitolato Cara Italia.
1: Eccola là. E allora buon sabato, ancora ben trovati con Francesco, con Ilaria. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: prossimo.
1: Ciao, sono Brash, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresch, serenamente, prima ancora Tiziano Ferro, La differenza tra me e te. Buon sabato, ben trovati con Francesco e con Ilaria, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ammiro molto che tu non abbia profanato la chitarra di Julie sul finale del brano.
0: Ha trattenuto il fiato.
1: È vero. Allora, le stanze degli studenti fuori sede diventano sempre più personali, colorate e curate, è un fenomeno che si chiama dorm talk e mostra le trasformazioni delle anonime camere universitarie in piccoli spazi da vivere e anche da condividere online. Con l'inizio del nuovo anno accademico, studenti di tutto il mondo si dedicano così al mini trasloco.
0: Beh, la vecchia politica della cameretta, no? Che dovunque sei è bella da personalizzarla, e quindi nella customizzazione generale appaiono tappeti, pianti, poster, luci decorative, cuscini, tende, piccoli complementi d'arredo che servono comunque per rendere più accogliente una stanza, se vogliamo anche più scenografica quando serve, perché ormai insomma siamo tutta gente di video.
1: Poi si sa, a quell'età lì inviti qualcuno, insomma, diciamo che l'ambiente, no?
0: L'ambiente
1: succede,
0: fa
1: no?
0: La differenza.
1: Perché si studia soltanto.
0: Mi permetterei di dirle, buon Cataldo, che non è soltanto a quell'età che l'ambiente fa la differenza.
1: Anche prima e anche dopo.
0: Vabbè, e comunque, e in parallelo sta crescendo anche il cosiddetto print maxing, scritto con due X, che praticamente prevederebbe stampe, fantasie sempre più audaci. Tendenze del momento sono i PUA, che non lo so come niente vero. Adesso sto pensando all'ambiente. L'animalier potrebbe funzionare, poi lo zebrato, che è tra i miei preferiti sempre, oppure altri pattern molto vistosi, quindi camere piuttosto estrose, via.
1: Va bene, mi sto sentendo male con queste terminologie demodé. Adesso i consigli per chi ha voglia di andare al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e prima abbiamo ritrovato uno dei grandi successi della musica italiana del secolo scorso. Oro. Eh sì, è vero, perché se poi vai a guardare anno 1984, parliamo del secolo scorso, Oro di Pino Mango.
1: Siamo pure noi del secolo scorso. Dio, non mi ci far pensare. E ancora buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: '99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Domanda finale! Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
13: C.
12: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
13: Sempre con me.
12: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
13: Gioielli Saga Po, sempre con te.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Nel sabato di Radio Italia solo musica italiana con Giorgia, Quando una stella muore, poi Marracash e Gue con Casini, nuovo singolo per loro, e Rude Boy Live 2027, il prossimo capitolo della carriera di Gue, reduce ovviamente da questo doppio concerto all'ippodromo di San Siro proprio con Marracash. Elguer ci ha annunciato che insomma tornerà nei palazzetti, dove sarà in tour a maggio.
1: Tra l'altro ha già anticipato qualcosa sulla scaletta dei concerti nei Palasport, scrivendo nuove canzoni più tutte le hit, lasciando intendere che evidentemente è imminente l'uscita di un nuovo progetto solista nei prossimi mesi. I biglietti di Rude Boy Live 2027 sono già disponibili, ovviamente sul nostro sito radioitalia.it trovate il calendario con tutte le date.
0: Quindi insomma si prepara già da adesso una bella stagione di live, perché è così che bisogna fare. Uno prende l'agenda del prossimo anno e cosa si segna come prima cosa?
1: Il concerto.
0: Tutti i concerti che ti vengono in mente. Musica dal vivo, che vuoi di più? Tipo lui dal vivo.
1: Lui è strepitoso.
0: Spettacolo.
1: Adelmo Fornaciari, Zucchero, Baila Sexy Thing.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non c'è un amore senza

0: deparigliarci.
1: Oh santo cielo, sì, ma sempre alla... sì, caro.
0: E allora apriamo a questa quadriglia.
1: Dal tango alla quadriglia mi piace, un bel passaggio.
2: Cos'è?
1: Cioè, dal tango alla quadriglia, cari miei Laura e Edoardo.
0: Mi abbandono il tempo binario.
3: Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao.
1: Allora,
2: ciao,
1: siete
2: ciao.
1: Pronti per una quadriglia?
3: Ma sì, no. Siamo tutti quadrigliati adesso, quindi direi che...
1: capito, cioè il numero
2: Che cos'è?
3: La quadriglia.
2: Che cos'è?
1: Cucciolo della casa.
0: La quadriglia è una danza tradizionale diffusa in più parti del mondo. In Italia è tipica del centro-sud, anche se non mancano esempi nei repertori emiliani, romagnoli e altoadesini. I danzatori si mettono generalmente in due file disposte l'una di fronte all'altra o altrimenti disposti in quadrato, da cui sembrerebbe derivare il nome di questo
1: quadriglia, certo.
0: Bando. Vedi il francese quadrillier. In gruppi da due a cinque danzatori.
1: Dal francese, aspetta, sul dal francese il piemontese del gruppo subito ha detto scusate, devo darvi qualche aiuto. Servo io. Ulala, monsieur, che
3: nel caso.
1: Laura intanto esangue, non sa più che dire, non sa più che fare.
0: No, più che altro le sanguinano le orecchie.
2: È tutto meraviglioso.
1: Quindi la quadriglia cos'è?
2: Una danza.
0: Una danza tra cavalli.
3: Ci siamo. Bello.
1: Allora, caro il mio gran manzo. Che dici? Ce ne andiamo?
0: Qui non capisco questo animalier.
3: Manzi e cavalli qua, abbiamo quadriglie,
1: io ormai ho già dichiarato che sono per lo zebrato.
0: Il coreografo decide in che modo disporre.
1: Falla, finisci, la salutiamo e diamo appuntamento a domani. Torniamo alle 13.
0: Voi?
1: No, io e te.
0: Allora, io
1: Francesco
0: torno,
1: Cataldo
0: poi,
1: no. No, è vero.
0: Volevo annunciarvi anche che io tornerò a partire dalle 20 di questa sera e nel corso della lunga serata insieme avremo il secondo appuntamento con i BYD Music Awards.
1: In questo caso io servirò tartine e terrò lui sempre tonico, fresco e tranquillo, giusto?
0: 4 alla volta però.
1: 4 alla volta, ok. Poi dopodiché, dopo che hai fatto l'after, te lo tengo sveglio.
0: No, e poi andiamo avanti
1: notte.
0: Fino a luna di questa notte in diretta dall'Arena di Verona, anche con i collegamenti di Mauro Marino e di Francesca Leto, che intervisteranno gli artisti protagonisti di questa seconda serata di Music Awards.
1: Non contento, tornerà con me domani alle 13 puntuali e a questo punto davvero io direi che dovremmo andare via, caro.
0: Faremo un'altra pariglia allora. Sono le 15 e 2 minuti, buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla quadriglia.

0: parli più.
1: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi, in rotazione proprio da ieri da noi a Radio Italia, solo musica italiana, ed è proprio la canzone che un po' va a anticipare il prossimo album di Cesare Cremonini, che si chiamerà Amateur, che è proprio in uscita, si parla di un mesetto, perché sarà il 23 di ottobre.
2: Curioso che l'abbia chiamata Paparazzi in un'era digitale nella quale forse la figura del paparazzo non è più quella temuta di una volta, no, di 10, 15 e più anni fa, anche perché ormai tutti abbiamo il telefono,
1: esatto,
2: tutti pensiamo a catturare quelli che sono i momenti più instagrammabili possibili, perché così si dice.

0: proprio no, vabbè, non ci sta.
1: Questa sera BYD Music Awards, seconda serata commentata sempre dal nostro Francesco Cataldo, come dicevamo poco fa. E poi ci sono anche due nostri colleghi proprio là in loco.
0: Esatto, parliamo del dei nostri Mauro Marino e Francesca Leto, che tra l'altro, diamo una piccola anticipazione perché secondo me è interessante, faranno qualche incursione anche durante queste ore del pomeriggio. Sì, verranno a farci compagnia proprio durante le nostre ore di diretta. Continuiamo subito con Laura Pausini. Questa è la sua benedetta passione.

0: J ha suonato e cantato Ossessione insieme al suo chitarrista Vito Salamanca ieri sera ai BYD Music Awards, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale, infatti ve li stiamo raccontando proprio in questi giorni che cosa succede all'Arena di Verona. E Samurai J si è portato anche a casa un bel premio proprio per questa canzone con cui ci accompagna quest'estate. Non so se non dare un premio oppure una diffida a questo pasticcere francese, onestamente.
1: Tutte e due, secondo me, anche perché stiamo arrivando ai livelli incredibili per quanto riguarda il garnishment, ovvero la guarnitura del gelato, se vogliamo. Ecco, perché se già non bastava magari la panna sulle coppette, sui coni, adesso stiamo addobbando non solo l'interno del cono, perché siamo stati abituati a vederle anche ripiene di cioccolato, ma anche l'esterno adesso.
0: C'è questa nuova moda nel mondo dei gelati, che è quella di fare il gelato, quindi sì. Il cono già c'è, ci si mette sopra il gelato alla vaniglia, altre cose, poi che cosa si fa per aggiungere proprio quella ciliegina, ma non in senso lato, la ciliegina sul gelato, si immerge questo cono nel burro fuso.
1: Che bellissimo, comunque già soltanto l'immagine. Poi il burro, ovviamente, anche lì è difficile tenerlo in mano poi dopo, perché bisogna farlo essiccare anche il burro, un po' che non ti si attacchi tutto alle mani.
0: E soprattutto dopo aver mangiato un cono gelato del genere non devi andare a fare gli esami del sangue per il colesterolo.
1: No. Ma poi finisce anche soltanto qui, perché comunque anche l'interno viene riempito con un mochi, che è un dolce tipico giapponese, si può mangiare molto spesso anche nei ristoranti giapponesi in giro per l'Italia, anche così, che chiude proprio tutto il pacchetto.
0: Io sento già i puristi del gelato all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana che gridano no, allora però smorziamo questa atmosfera con un capolavoro della musica italiana, Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

0: Fiorella Mannoia ci porta sotto il cielo d'Irlanda, a noi di Radio Italia solo musica italiana, dove vi ricordiamo che ci sono tantissimi modi per dare una mano. I donatori Avis lo fanno anche donando il plasma, che è proprio la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura e possibilità.
1: Lo fanno per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più.
0: E ci sono tantissimi modi per dare una mano.
1: Quello di Avis da sempre è stendere un braccio. Aiutaci anche tu e dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Si chiama Detto Tra Noi, il nuovo singolo di Malika Ayana, Radio Italia, solo musica italiana. È sempre Detto Tra Noi, sì. Prima ve l'avevamo annunciato che sarebbero arrivati poi i due nostri amici a fare una delle incursioni, e qui c'è la primissima.
1: Stiamo parlando di Francesca Leto e di Mauro Marino, che sono all'Arena di Verona per i BYD Music Awards, i premi della musica italiana, di cui noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale. Sappiamo che in questo momento sono in compagnia di un artista, giusto per darvi un indizio, è bravissimo a parlare d'amore. Allora, per scoprire chi è, lanciamo subito i microfoni a Mauro e Francesca.
2: Grazie, sì, è il primo collegamento qui dall'Arena di Verona, BYD Music Awards. Sei arrivato qua con noi, safe.
3: Ciao,
4: eccoci,
3: safe.
4: Buongiorno.
2: Come stai?
4: Come va? Bene.
2: Noi bene, noi stiamo bene. Hai provato, abbiamo sentito.
4: Provato, tutto a posto.
2: Ti è piaciuto?
4: Bene, sì, sì.
2: Ah, ti è piaciuto?
4: Sono contento, siamo qua.
2: Mi piace la tua maglietta.
3: Sì, e
4: grazie,
3: tu mi
4: mille.
3: Piaci tanto, ci è piaciuta tutta l'estate, l'abbiamo ballata tutta l'estate.
4: Grazie mille.
3: Estate sai? Bellissima anche per te.
4: Una bella estate, sì, dai, abbiamo lavorato, abbiamo fatto una stagione.
2: Però adesso arriva, cioè riparti ora,
4: ora si ricomincia, no, si ricomincia. Eh sì, sì, ci abbiamo le date, sì, Milano, Torino,
2: fai
4: Roma,
2: club.
4: Sì, Padova.
2: Quindi insomma, sì. Fai un bel giro, non giochi solo più in casa.
4: No,
2: hai fatto tutta l'estate che...
3: Eh sì, perché Genova, insomma, l'hai frequentata tanto quest'estate,
4: sì,
3: anche
4: quando riuscivo, certo.
3: Sì.
4: Sì, sì, vabbè, certo, con Santissima, bene, poi col baretto a Santa, certo, sì.
2: Il tuo baretto.
4: E il baretto.
2: Lo sai che andrai via senza la maglietta, no?
4: Sì, ve la lascio.
2: Sì, grazie. Dai, ti lasciamo andare. Grazie,
4: grazie
2: un po'
4: grazie,
2: questa
4: grazie,
2: sera.
4: Grazie, ciao,
2: davvero.
4: A dopo,
2: grazie,
4: allora.
2: Sei, grazie,
4: ciao.
2: Grazie,
4: ciao.
2: Ciao.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Grande successo per loro insieme, Olly e Julie, in quella canzone che ci mette tutti un po' alla prova. Quando non hai il calendario sotto mano.
2: Cosa devi fare? In questa domenica, però, no, per essere sicuri, anche se sarà quella di domani, questa domenica. Oggi è questo sabato a Radio Italia, solo musica italiana.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, anche quando sai che saranno giornate molto intense dal punto di vista emotivo. Il conto alla rovescia è arrivato a meno uno per i Negramaro domani, il 20 di settembre, il gran finale del loro tour. Prima di una pausa, come sappiamo, una pausa musicale, saranno all'Arena di Verona, ma in realtà
2: sì.
1: I Negramaro sono già lì, si stanno per confessare i nostri microfoni di Radio Italia Solo Musica Italiana. C'è un motivo per cui sono già all'Arena di Verona.
2: Il motivo è proprio perché stasera ci saranno i BYD Music Awards, appunto. Loro sono già lì pronti per suonare non soltanto domani all'Arena di Verona, ma anche questa sera. E lì con noi ci sono i nostri Mauro Marino e Francesca Aleto. Confermate, ragazzi?
3: BYD Music Awards all'Arena di Verona in Negramaro.
4: Wow, come
5: ciao,
4: lo dici
5: ragazzi.
4: Bene.
5: Ciao,
4: ciao a tutti.
3: Ben arrivati, abbiamo visto le prove, bravi come sempre, che dobbiamo dire? D'altronde tutta l'estate.
4: Niente,
3: che
4: ciao. Arrivederci.
5: No, grazie. No, resta.
3: Che cantate, quindi voglio dire.
5: Eravate venuti prima a raccontarci, prima che tutto succedesse, adesso ci rivediamo dopo, quindi raccontateci un po' com'è andata.
4: Beh, un tour pazzesco che si chiude domenica 20 settembre all'Arena di Verona. Qua? Straviena. Ci abbiamo il cuore stravieno di 22 concerti prima, ma di tanti anni, cioè sono insieme 26 anni, più di 26, però diciamo dal grande mentre tutto scorre sono passati ormai 22 anni, una celebrazione che è cominciata 2 anni e mezzo fa, dagli stadi, Pala Tour, il tour nei teatri, siamo stati in Giappone, abbiamo fatto di tutto, mancava questo giro nei festival e poi volevamo chiudere dove tutto è cominciato, quella prima volta all'Arena di Verona. Cioè l'Arena di Verona, per la prima volta la band italiana a fare l'Arena di Verona, dovevamo omaggiare
5: forza,
4: questo posto.
5: Sì.
3: Giusto. Poi dopo?
4: Allora, dopo la sera ci beviamo una. Vabbè, mangiamo. Dopo c'è una pausa finalmente.
6: Un come fa il vino, bisogna farlo decantare, no?
5: Ecco. Quindi,
4: però sempre cantare. Quindi decanto.
3: Decanta e chi decanta?
4: Decanteremo. No, ci sarà una pausa. Importante. Che poi è quella che abbiamo sempre avuto per i grandi dischi. Il segreto credo sia anche questo, cioè fermarsi, riflettere, vivere, poi avere già una grande cernita fra noi sei, che siamo un piccolo pubblico in casa, quindi sceglieremo, vedremo, prima di tutto vivremo, scriveremo e poi torneremo.
5: Vivete allora, così poi ci raccontate tante
4: sì,
5: cose,
4: ve le canteremo più
5: bello,
4: che tanto,
5: sì,
4: più
5: sì,
4: che
5: sì,
4: altro.
3: Poi ripetiamo, perché i Negramaro sono negramati, quindi mi raccomando, tornate.
4: E Negramario come sta?
3: Negramario sta bene, vi saluta.
4: Va bene.
5: Sì, vi saluta sempre.
4: Salutateci Negramario, grazie a Radio Italia, che
3: grazie,
4: siete stati
3: ragazzi.
4: Da radio supporter.
3: Eravamo con voi.
4: Diciamo che da sempre vi abbiamo presi proprio in custodia cautelare.
3: Sì, ma noi siamo felici.
4: Da sempre, dai primi momenti siamo stati insieme a voi, quindi è un po' una festa anche vostra domani, certo, all'Arena, certo, di Verona.
3: Grazie ragazzi, vi lasciamo andare, in bocca al lupo per tutto e per il finale di
5: ciao ragazzi.
6: Grazie a voi.
4: E decantate pure.

0: di Mattia Bazzar con la voce di Antonella Ruggiero. Questa era Vacanze Romane.
1: Cosa vuoi dire? Quando vieni da un altro pianeta canti così.
0: Così. Non ci proviamo neanche.
1: No, sì, sì, sì, invece lo facciamo. Radio Italia, solo musica italiana. Sono le... Basta.
0: Fallo tu però, dai.
1: Sono le 16:03.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Fumo e fiamme vicino all'aeroporto di Riyadh. L'ONU condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. Crosetto chiede all'Europa più navi e fondi per la missione Aspides nel Mar Rosso. Trump firma l'accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'Artico. Un sogno che si avvera, dice, bandite dalla Casa Bianca importanti testate, tra cui la CNN. Secondo giorno di elezioni parlamentari in Russia, nella notte attacchi di Mosca su Odessa e Kiev, domani due voti regionali in Germania, nuovo test per Merz. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, picco in autostrada per il gasolio, il ministro Giorgetti lancia l'allarme sullo shock energetico, peserà anche sulle bollette. Professoressa accoltellata da un tredicenne a Roma, al vaglio l'ipotesi che il ragazzo sia stato istigato via social, la donna non è grave, l'ho già perdonato, dice. Gemini ha violato autonomamente 3 siti aziendali, è il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google. Il colosso spiega, la sicurezza ha funzionato. Addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano, è morto a 83 anni, lunedì funerale a Milano, un minuto di silenzio sarà osservato in tutti i campi. Serie A, tra le 4 partite di oggi c'è Roma-Inter per contendersi il primo posto in classifica. Prime convocazioni della nazionale di Mancini.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50.

0: Buon vento e l'augurio che si scambiano i marinai prima di partire, che hanno messo in musica Alfa e Giova, che nella vita di tutti i giorni è un po' una metafora per incoraggiare chi sta per iniziare un nuovo viaggio, chi magari ha una nuova avventura o una fase importante della vita, ed è l'augurio che possiamo, perché è perfetto, girare a due nostri ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, nonché novelli sposini.
1: Appunto, questo è un viaggio doppio, perché parte il viaggio della vita, si spera ovviamente con tutto l'augurio di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci scrivono al 331-995-0095 Raffaele e Mario, che in questo momento sono fisicamente in viaggio verso Milano e domani parte la grande avventura, perché sono in direzione Islanda per il loro viaggio di nozze. Ma che carino,
0: auguri,
1: ragazzi.
0: Auguri, congratulazioni, buon vento.
1: Ma buon vento soprattutto. Lì poi ce ne sarà di vento, secondo me, in Islanda. Potrebbe anche essere.
0: Infatti scrivono, non vediamo l'ora soprattutto per il fresco.
1: Direi.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Andiamo ancora più su in compagnia di Irene Grandi con La tua ragazza sempre.
1: Mamma mia, queste sonorità anni 2000 mi riportano subito a quei ricordi là, di quegli anni quando andavano di moda le mesh dei capelli, proprio le strisce gialle, erano delle cose
0: anche
1: che
0: biondo, gialle. Sì, sì.
1: Oppure per i ragazzi le creste altissime, ingellatissime, oppure il jeans portato non a vita bassa, cioè
0: di
1: praticamente
0: più.
1: Ti trascinavi i jeans perché si doveva vedere la marca della mutanda.
0: Un grande classico, ma quello che mi fa più paura è proprio la cresta, il pensiero di queste gellate incredibili.
1: Speriamo che siano mode che non torneranno mai più.
0: È stato bello, ragazzi,
1: però
0: a Radio Italia solo musica italiana.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi
7: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì Gimmo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: che carica. Il nuovo singolo delle bambole di Pezza si chiama Settembre, uscito guarda caso proprio a settembre.
1: Senti, ma chiedimi quanto sono felice oggi da 0 a 10.
0: Quanto sei felice oggi da 0 a 10?
1: Come direbbe mia nipote, 50 millanta.
0: 50 millanta,
1: sì, perché
0: giusto.
1: Radio Italia, sono musica italiana, radio ufficiale di BYD Music Awards, quindi oggi, anche domani, posso citare sempre la mia città del cuore, che è Verona, perché si stanno tenendo proprio lì, che ve lo dico a fa, una città stupenda, c'è la casa di Giulietta,
0: certo.
1: Si mangia, si beve. Infatti io vorrei verificare una cosa.
0: Cosa?
1: Che i nostri colleghi Mauro Marino e Francesca Leto siano davvero nel backstage.
0: Ma
1: perché metti che magari vanno a farsi un prosecchino.
0: Certo.
1: Siete sempre lì?
2: Esatto, sì, all'Arena di Verona siamo qui, è arrivata anche Anna.
3: Hello,
2: ciao Anna.
3: Ciao Radio.
4: Anna.
3: Bene, grazie, voi?
2: Tutto a posto, noi stiamo bene.
3: Bene.
2: Abbiamo visto le prove, brava, complimenti.
3: Grazie.
2: Come sempre. Hai trascorso un'ottima estate, abbiamo visto.
3: Sì. Grazie a Dio, sì.
2: Ti è piaciuta? Ti
3: sì,
2: sei
3: molto,
2: divertita?
3: Sì, molto, abbiamo fatto tantissime cose.
2: Sei stancata?
3: Ma sì, però ormai riesco a tenere il ritmo, diciamo,
2: certo.
3: Sono abituata.
2: Sei allenata,
5: sei allenatissima e poi tra l'altro sei sempre in preparazione di cose nuove, perché poi ti aspettano delle nuove date a breve.
3: Sì, sì, faccio i palazzetti in tutta Italia come l'anno scorso, quindi non vedo l'ora, quello è l'appuntamento che attendo di più, diciamo.
2: Beh, anche lì sei già abituata ai palazzetti ormai,
3: sì.
2: Avendoli già fatti,
3: sì, sì,
2: ti ritrovi
3: sì,
2: un po'.
3: È
2: a
3: la
2: casa,
3: seconda volta, quindi appunto. Sono ancora un po', mi sto ambientando.
2: Vabbè, però, insomma, la prima
3: sì,
2: è passata, quindi questa è più, va più easy,
3: yes,
2: va più tranquilla.
3: Yes.
2: Va bene. Allora ti lasciamo andare, grazie per essere
3: grazie
2: stata.
3: Grazie mille a voi.

0: parla con me Elvira, cioè la canzone di Eros Ramazzotti, sì. Però Elvira parla con me, una nostra ascoltatrice di Radio Italia Solo Musica Italiana, ci è arrivata una foto oggi, sta festeggiando il suo addio al nubilato insieme alle amiche. Ma sei sicura? Ma ci hai pensato?
1: Ma proprio Elvira, bene bene Elvira. Elvira. Vabbè, oggi poi comunque la giornata non ti fa pensare tanto a quello, ma a tutt'altro in realtà, quindi un grosso abbraccio da parte di tutta Radio Italia Solo Musica Italiana, che sia una bellissima giornata e un bel matrimonio.
0: Sì, scherzo ovviamente, tanti auguri.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
14: C.
13: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
14: Sempre con me.
13: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
14: Gioielli Saga Po, sempre con te.

0: Un supermercato AEO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
2: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.

0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Christmas.
1: Questo è il titolo, Miss Italia, dell'ultimo singolo di Dito nella Piaga, che proprio ieri sera si è esibita nella prima serata dei BYD Music Awards, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale, ed è stata premiata proprio per il suo singolo Che Fastidio.
2: Ha fatto un'esibizione stupenda, e tra l'altro Carlo Conti, che è il conduttore delle due serate insieme a Vanessa Incontrada, dandole il premio, le ha detto: senti Margherita, Dito nella Piaga,
1: certo,
2: ma ti dà fastidio questo premio? Ti dà fastidio? Se ti dà...
1: Esatto.
2: Le ha detto, no,
1: non sia mai.
2: Anche perché è il suo primo premio di questo tipo nella sua carriera. Poi è bello vedere come gli artisti giovani che salgono sul palco dell'Arena di Verona, poi quando vengono premiati si commuovono.
1: Ma è un traguardo, ragazzi, già essere su un palco così.
2: Però si commuovono sempre anche gli artisti, quelli che hanno, i veterani, chiamiamoli così, della musica italiana, che hanno tanti anni alle spalle, perché è sempre un bel momento ricevere un premio. E c'è un artista in particolare che è arrivata proprio in questo momento dai nostri Mauro Marino e Francesca Leto.
3: È arrivata anche Giorgia qui con noi, che bello!
4: Sì, ecco,
3: ciao Giorgia,
4: ciao,
3: benvenuta,
4: ciao,
3: qui
4: cari,
3: all'Arena di Verona, che ormai è casa tua perché la conosci a memoria.
4: Eh beh, effettivamente siamo qui spesso,
3: sì,
4: grazie al cielo.
3: Meno male. Ieri sera, l'altro ieri, ero a Jesolo.
4: Ero a Jesolo a ridebuttare con l'ultima parte del tour e adesso sono qua.
3: L'ultima parte del tour, che si chiama Ultima Chiamata?
4: Sì, nel senso
2: Last
4: che
2: call.
4: Poi, diciamo, poi? Adesso o poi per un po'
3: per
4: non
3: adesso,
4: si sa.
3: Per adesso.
4: Non lo so.
2: No, ma infatti
4: tanto arriviamo.
2: Ma come fai a fare tutte ste cose?
4: Ma infatti non ce
2: come
4: la faccio
2: fai?
4: Più, parliamoci chiaro, si può dire, non gliela faccio, stanca.
3: Ma lo devi fare perché a noi piace vederti,
4: no,
3: sentirti.
4: Ma poi diciamo che abbiamo, cioè quando poi si riprende a suonare è sempre un po' la prima volta, quindi è un entusiasmo che si rinnova.
3: Com'è andata l'estate, bene?
4: È stata breve rispetto alla vacanza, ma è stata una bella estate di musica, tanti concerti, tanti incontri, poi un po' di tempo anche con la mia famiglia, che non mi riconosceva, ho detto tu chi sei? Io no, io vivo qua, ciao, vieni.
3: Ciao, sono io, sono Giorgia.
4: Bene, un po' di sano mare pugliese, quindi, e poi via verso nuove avventure.
3: Hai ripreso X Factor anche, diciamo?
4: Sì, è ricominciato, abbiamo ricominciato.
2: Stiamo seguendo.
4: Siete molto cari, grazie. Vedo Mauro Marino sempre in forma,
3: Sì,
4: anche,
3: certo.
4: No, tutti no, voi lo lui... siete, però lo si sa che io ho comunque una fragilità.
2: È vero.
4: Su questa voce iconica.
3: 10 chili fa stavo meglio, ma per fortuna vado in radio, quindi, come si dice.
4: Ma stai sempre bene, guarda che tra te e tua moglie non si sa chi è più buono.
3: Sì. Dai Giorgia, ti lasciamo andare, grazie.
4: No, voglio rimanere qui.
3: Stai qui con
4: dai,
3: noi resta... allora.
4: Va bene, mi sa che devo fare le prove.
3: Sì, devi andare a provare.
4: Ciao,
3: grazie
4: ragazzi.
3: Giorgia,
4: grazie,
3: bocca al lupo per tutto.
4: Grazie a voi.
3: Ciao Giorgia.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna è arrivata Francesca Mendola, ciao.
1: Ciao Fra, che fortuna ragazzi. Invece
0: ma senti, sei venuta in macchina oggi?
2: Sì, perché okay. A piedi è un po' lunga.
0: No, ti spiego perché oggi sarà un andi rivieni andare e tornare, sì, da Verona, quindi mi informavo sui mezzi, sì, di trasporto, sul veicolo.
1: Giustamente, anche se no un aereo, sì, per comodità, beh, magari Milano Verona.
2: Ne sentiremo delle belle anche nelle prossime ore.
1: Sì. Sicuramente, anche perché il collegamento rimane aperto. Noi invece purtroppo ce ne andiamo, ringraziamo Antonio Larizza la regia, in redazione invece abbiamo Daniele Verderi, un saluto da Laura Gian ed Edoardo Prelle. Torneremo domani a Radio Italia, solo musica italiana, dove ora sono le 17:01.

che finale romantico, la canzone di Giulio Biagio Antonacci, l'ultima canzone a Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme non solo fino alle 19, quest'oggi si va avanti fino alle 20. Adesso vi racconto tutto. Intanto con me c'è Antonio Larizza in regia, come abbiamo sentito prima da Laura ed Edoardo, che abbiamo salutato proprio pochi minuti fa. Continueremo a sentirci con Verona. Intanto io vi ricordo il nostro numero, se avete voglia di condividere questo momento con noi, 331 995 0095. Adesso c'è la canzone di Noemi, questa si intitola Se ti innamori muori.

0: ai nostri Francesca Leto e Mauro Marino da Verona.
1: Esatto, siamo sempre qui ai BYD Music Awards all'Arena di Verona ed è arrivata Madame.
2: Buongiorno.
3: Ciao Madame.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Siamo tanto felici di vedere perché ci ha fatto aspettare 3 anni per un album nuovo, finalmente è tornata e quindi che bello quest'anno.
2: Bene, anch'io sono molto felice di essere tornata.
1: Tra l'altro il disco è andato benissimo,
2: insomma,
1: riconoscimenti importanti, quindi complimenti davvero.
2: Grazie.
1: E poi insomma un'estate che è andata anche bene, avrei lavorato parecchio.
3: Molto,
2: molto.
3: Molto bene, ma sei pronta anche per la parte autunnale?
2: Assolutamente sì, dei club, quella un'altra bellissima cosa.
1: Come ti vedi meglio? Cioè dov'è che stai meglio? Nei tour estivi all'aperto oppure in posti più chiusi?
2: Al chiuso meglio, perché si possono usare meglio le luci. Mm. E, sai, comunque all'aperto c'è anche la luce esterna,
1: certo.
2: Quindi le proiezioni, alcune cose si perdono un po', invece all'interno è tutto più contenuto, tutto più facile, diciamo.
3: E sì. Poi da ieri stiamo trasmettendo anche Amica con Annalisa,
2: sì.
3: Che ci sta piacendo moltissimo.
2: Grazie.
3: Ieri abbiamo avuto lei che ci ha raccontato, insomma, che è stato molto bello collaborare con te a questo progetto.
2: Ah sì, io mi sono divertita tantissimo. Annalisa secondo me è un vero fenomeno, quindi il fatto che mi abbia chiesto di fare con lei questa canzone mi ha
1: lei infatti ci ha detto che secondo lei eri la persona giusta per fare questo.
2: Sì, anche
1: brano.
2: A me l'ha detto, però quando lei l'ha scritto io non ero ancora sul mercato.
1: Infatti, però insomma meglio tardi che mai.
2: Meglio tardi che mai.
1: Questo duetto è molto bello, molto interessante.
2: Grazie.
1: Noi ti lasciamo andare, ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Vienici
2: grazie.
1: A trovare quando vorrai.
2: Assolutamente.
1: Quando sarai pronta.
2: Assolutamente.
1: Grazie Madame.
3: Grazie, ragazzi, ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Mama non mama, la canzone di Madame su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.400.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da €33,900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela, la canzone di Cioffi su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, traffico rallentato per presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Secca Grande. Sulla statale 655 Bradanica, siamo in Puglia, traffico rallentato incidente sull'incrocio Ponte Parrozzo strada Grande Comunicazione Parrozzo Leonessa, direzione incrocio Palazzo San Gervasio. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente dopo la Lamezia Terme, prima dell'area di servizio Pizzo Est, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese Valdera, traffico rallentato per incidente sull'incrocio di Castelnuovo Val di Cecina. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, c'è tratto chiuso per lavori tra l'incrocio Fano Madonna del Ponte e l'incrocio di Marotta. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana, e mi raccomando, rispetta i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Italia, solo musica italiana, la canzone di Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, sono finite le ferie, che si fa? È il momento di progettare la tua Febalcasa? Visita il punto vendita Febalcasa più vicino a te, ce ne sono oltre 200 in tutta Italia. Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio. Per attivare lo sconto è semplice, scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio. Trovi tutte le informazioni su febalcasa.com e nei punti vendita Febalcasa aderenti. Febalcasa, se è Febal è casa.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
10: C.
9: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
10: Sempre con me.
9: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
10: Gioielli Saga Po, sempre con te.
11: Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
18: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: canzone dei Tiro Mancino, Amore Impossibile, su Radio Italia, solo musica italiana, e torniamo immediatamente dai nostri Francesca Leto e Mauro Marino, linea a Verona.
1: Esattamente, all'Arena di Verona con noi è arrivato finalmente Tommaso Paradiso.
2: Eccoci, ben ritrovati, mi vedo molto in forma.
1: Anche noi ti vediamo in forma.
3: Anche tu stai benissimo.
2: Mi sono ripreso, sai, sono stato poco bene sul finale di agosto, ma una sciocchezza, ora sto molto meglio.
1: Sì, abbiamo visto, però ora sei qui, quindi esatto. Vuol dire che tutto è passato.
2: Sì,
1: tutto,
2: assolutamente.
3: Meno male, meno male.
1: Non parliamo di questo, ma parliamo di te, perché c'è un disco che sta andando benissimo, un singolo che stiamo programmando alla grande, che lei mi canta tutti i giorni nelle orecchie.
3: No, è colpa tua che hai fatto questa canzone agitata Coca-Cola, che io ce l'ho sempre, continuo
2: allora,
3: a cantare.
2: Non lo dico mai delle mie canzoni, però a me piace proprio tanto questa canzone. Ecco. Ti giuro che non lo dico mai delle testimoni.
1: A me anche quella di Sanremo, devo dire, era molto bella anche quella, devo dire.
2: Posso dire anche quella?
3: Sì, anche quella.
2: Poi basta, poi basta.
1: Poi basta, no, non è vero, dai. Ci regali sempre delle belle cose.
2: Grazie,
1: quindi
2: mille.
1: Siamo molto felici di averti qui con noi. Cosa succederà da adesso in poi?
2: Adesso è tutto da scrivere. È tutto da scrivere. Sia il futuro, sia le canzoni.
1: Quindi tutto.
2: Viviamo la giornata, ci godiamo la famiglia,
1: certo.
2: E ci vediamo gli amici, le serate, la luna, il sole.
1: È giusto,
2: e
1: fai bene. E fai bene.
3: Bello,
1: è il cielo
3: bene.
1: Di Roma.
2: Cielo di Roma.
1: E certamente. Niente, allora ti lasciamo andare. Quando hai delle novità, sai a chi suonare. Noi
2: va
1: siamo
2: bene,
1: qui.
2: Va bene, vengo a trovare.
1: Va bene.
2: Promesso.
1: Grazie.
2: Va bene.
3: Sì, sì, un'altra bellissima che bisogna cantare anche quella tantissimo.
2: Un'altra canzone.
3: Mi raccomando.
2: Speriamo che prima di proprio... un'altra canzone. La...
3: Sì, sì, sì.
1: Grazie, Tommaso Paradiso.
3: Ciao,
1: per essere
3: ciao,
1: stato
3: ciao,
1: grazie.
3: Ciao,
1: grazie.

0: Yeah! La canzone di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di musica nuova, singoli nuovi, freschi freschi usciti, proprio ieri Benji e Fede hanno pubblicato il loro nuovo singolo, Quando viaggi da sola, questo qua è il titolo, che dà anche il nome, il titolo al loro nuovo album. Il brano racconta il legame invisibile che può continuare a esistere tra due persone anche quando la vita le porta lontano, e la canzone si inserisce alla perfezione nel racconto del nuovo album, in cui Benji e Fede hanno voluto sperimentare, hanno detto: abbiamo seguito molto di più il nostro gusto senza pensare troppo a quello che ci si aspettava da noi, abbiamo provato direzioni nuove cercando suoni diversi e lavorato tanto sulle atmosfere. Questo è quello che hanno dichiarato, e il nuovo album sarà al centro del prossimo tour, il primo della loro carriera, che si svolgerà nei teatri. Trovate tutte le informazioni, tutte le date sul nostro sito radioitalia.it. ed eccoli qua, Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Io sono Claudio Baglioni.

0: su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone di Claudio Baglioni, Io sono qui, mentre loro sono a Verona. La linea torna ai nostri Francesca Leto e Mauro Marino.
1: Esatto, sempre qui all'Arena di Verona è arrivata anche Elisa finalmente.
2: Ciao, ciao Elisa,
1: bentrovata,
2: ragazzi,
1: come
2: grazie.
1: Stai?
2: Tutto benissimo, grazie.
1: Che bello ritrovarti qui, che bello ritrovarti anche con un disco che ci è piaciuto molto e complimenti
2: grazie
1: davvero.
2: Mille. Grazie. Allora saluto e ringrazio anche Dardust che l'ha prodotto con me, sì, sì.
1: Certo. E quindi è una bella cosa che aspettavamo da un po'.
2: Grazie, bellissimo.
3: Sì, e poi queste date pazzesche che hai fatto, questo

0: effetto che poi ritorna, perché tu ti stai già preparando per le prossime date che farai, che saranno grandiose anche loro.
1: Beh, 30 anni di carriera, scusa se
0: sì,
1: mi anticipo.
0: Cioè non finisce mai, non finisce mai, mai questo affetto verso di te.
2: Ma guarda, siamo contentissimi, è stato un tour bellissimo, insomma è anche lungo, che non mi aspettavo, insomma, dopo San Siro di fare, non mi ricordo quanti, ma tanti palasport, insomma, è stato un'onda gigante, letteralmente, ma poi belli, sono divertiti proprio con la gente.
1: E poi aspettiamo adesso, appunto, questi 30 anni di carriera che arriveranno il prossimo anno, che sarà,
2: esatto,
1: un appuntamento importante,
2: esatto. Prima di questo c'era solo San Siro, che era stato così importante, adesso c'è il Campovolo, non riesco neanche a dirlo, Campovolo 11 settembre 2027, mi sembra.
0: Sembra lontanissimo, ma è vicino però,
2: Sì, allora sto lavorando, sto in effetti, guarda, sto già immaginandolo comunque, quello sì, non vedo l'ora.
0: Noi stiamo trasmettendo Kintsugi, che è bellissimo,
2: grazie.
0: È bellissimo, e siamo in attesa appunto che esca l'album, che esce il 27 novembre, giusto?
2: Sì, esatto, sì, sì, è un lavoro importante, che parla di una cosa che poi mi un po' l'ho scritto sui social, ho cercato di spiegare un pochino, poi Kintsugi è una
0: Kintsugi.
2: Sì, sì, boh, insomma, a noi si perdona la pronuncia, perché è giapponese, non sì, è fa. Facile. Vuol dire l'arte di riparare i cocci, insomma, con l'oro. Sì, esatto, cioè loro quando rompevano una teiera o qualcosa del genere nell'antichità, lo riparavano con una specie di resina di un albero, e poi proprio la polvere dell'oro, vero, perché era fatto per l'imperatore, che amava molto questa tazza,
1: e quindi è bello. Sì. Ti lasciamo andare, e in bocca al lupo per il
2: Campovolone nostro,
1: Campovolone
2: che si
1: tuo,
2: sì.
1: E continueremo a seguirti. Grazie,
2: grazie.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Lisa,
2: grazie.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie a voi.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: Questa sera l'Arena di Verona si riaccende
3: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
2: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social,
2: con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
3: Francesca Leto
2: e Mauro Marino.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
2: I BYD Music Awards suonano con
4: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 23 settembre.
15: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
16: profumi, trasferta,
15: montagne, mari e
17: bellissimo orizzonte.
15: Hanno aperto più di 1400 porte.
18: Wow, wow.
15: Dato spazio,
18: un castello,
15: ai sogni pazzi.
18: Anche oggi ho esagerato.
15: Facendoci sentire ogni sera a casa.
17: Guardate dove siamo.
15: Casa a prima vista, i nuovi episodi dal lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
19: 99, Puma, microtasso.
20: Tutto ok?
19: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
21: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Martina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, la canzone di Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buonasera. In Abruzzo, sulla statale 84 Frentana, c'è stato un incidente sull'incrocio variante di Lanciano, direzione marina di San Vito, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, traffico rallentato per frana presso l'incrocio di Licata. In Puglia, sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti, incidente sull'incrocio di Putignano, direzione Casamassima, strada statale 100 di Gioia del Colle. Sicilia, statale 115 sud occidentale Sicula, il traffico è rallentato per presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Secca Grande. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, traffico bloccato per incidente sull'incrocio Castelnuovo-Val di Cecina. In Lombardia, sulla statale 461 Passo del Penice, incidente veicolo fuori sede stradale tra l'incrocio di Varsi e l'incrocio San Pietro-Casasco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, controlla le condizioni del traffico.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: La canzone di Ultimo, tutto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, le voci di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Altro ospite in arrivo, la linea torna a Verona.
2: È arrivato qui da noi anche Sal Da Vinci. Ben
3: Evviva.
2: Arrivato, ben trovato.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Sal, ti abbiamo sentito fare le prove poco fa.
4: Come sono andato?
3: Ma
2: benissimo.
3: Io dicevo, quando arriva Sal si sente che è arrivato.
2: Posso dire una cosa? Qui cantavano tutti.
3: Sì.
2: Cioè nel backstage, qui, nell'aria tutti che cantavano.
4: C'è aria di festa.
2: C'è aria di festa quando arriva Sal Da Vinci. Allora Sal, un anno diciamo fortissimo per te, questo 2026 devo dirlo, ma siamo lì, siamo quasi a ottobre, quindi possiamo dirlo insomma.
4: Sono trascorsi un po' di mesi e ancora non mi rendo conto, perché io sono stato educato nella vita a non aspettarmi mai niente dalla vita, e quindi per me è sempre una sorpresa, tutto una roba sorprendente per me, ed è magico quello che spesso magari accade nel mio quotidiano. E mi piace stare in mezzo alla gente e spesso sento questo affetto incondizionato nei miei riguardi, amorevole, così mi disarma.
2: Ma se arrivo vuol dire che l'hai dato, l'affetto.
3: Torna indietro.
4: Non lo so, sai, poi alla fine bisogna chiederlo a loro. Io cerco di essere sempre me stesso con il mio modo di essere, lo stile mio di vita, onesto. Mm-hmm. E poi probabilmente alle persone arriva tutto questo, e piano piano mi stanno aprendo le porte del cuore.
3: Certo, aperte e spalancate. Quest'estate tantissimi appuntamenti per te, quindi di affetto dato e avuto, ma anche a breve, tra poco, ci sono nuove date importanti che ti aspettano.
4: Tra qualche giorno festeggio i 50 anni della prima volta che sono salito su un palco, e lo faccio con tre feste all'Arena Flegrea di Napoli, 25, 26, 27 settembre prossimo.
2: Se ci inviti noi veniamo.
3: Veniamo.
4: Ma guarda, voi siete già invitati, se volete vi do anche una mano a spostare il carrello.
2: No,
4: faccio tutto quello che
2: ci organizziamo per quello.
4: Sì, io voglio la maglia, però mi piace la maglia Radio Italia, questa scritta lì, datemi una maglia, procuratemela.
3: Provvediamo.
2: Dietro c'è scritto staff, però va bene lo stesso.
4: Io sono lo staff.
3: Vai.
4: Io sono uno di voi, è normale.
2: Grazie Sal Da Vinci per
4: essere
2: stato con noi. Ciao.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Fuga d'amore, questo è il titolo della canzone di Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana, che avevo sentito pochi minuti fa da Verona, simpatico come sempre. Allora, in questa giornata, quindi, come avete sentito, insomma, siamo pronti per l'evento di questa sera. Naturalmente per oggi è una giornata importante per tutti quelli che seguono lo sport, il calcio, ma non solo, perché è stato il giorno in cui, beh, si ricorda Sandro Mazzola, la sua scomparsa ha colpito veramente tantissimi. E tra l'altro, a proposito, ecco, di leggende, autentiche leggende, di bandiere, intanto già lo ricorderete, lo scorso 31 luglio abbiamo dovuto dire addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, e pensate, a distanza di pochi mesi se n'è andato un altro grandissimo della storia del calcio. E proprio come stamattina vi ha raccontato Fiorella Felisatti, è morto all'età di 83 anni. Quindi Sandro Mazzola, figlio della leggenda del Torino Valentino Mazzola, e Sandro è stato a sua volta una leggenda dell'Inter, indossando la maglia nerazzurra dal 1961 al 1977, vincendo 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, e con la maglia azzurra si è laureato campione d'Europa, era il 1968, e ha partecipato a 3 edizioni della Coppa del Mondo, raggiungendo la finale di Messico 70. E la nazionale sarà chiamata a onorare la memoria di Sandro Mazzola già nei prossimi giorni con le 4 partite di Nations League. In panchina ci sarà Roberto Mancini, CT che nel 2021 ha riportato la nazionale sul tetto d'Europa 53 anni dopo il primo trionfo proprio con Sandro Mazzola in campo. E rieccoci qua a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19:00.

0: porno.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Aiuti all'Italia, non siamo in guerra con voi, ma i vostri aerei sono in Arabia Saudita. Fiamme vicino all'aeroporto di Riyadh. Crosetto, ma è stata segreta la presenza italiana in Arabia. Ritrovate le due sorelle di 8 e 12 anni scomparse da ieri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Stanno bene, erano in un negozio vicino casa. Professoressa accoltellata da un tredicenne a Roma, al vaglio l'ipotesi che il ragazzo sia stato istigato via social. La donna non è grave, l'ho già perdonato, dice. Carburante ancora in rialzo, Giorgetti avverte, la crisi peserà anche sulle bollette. Il commissario Dombrovskis apre all'uso dei risparmi del PNRR per l'esenzione del bollo auto. Secondo giorno di elezioni parlamentari in Russia, nella notte attacchi di Mosca su sud-est a Kiev, domani due voti regionali in Germania, nuovo test per Merz. Gemini ha violato autonomamente tre siti aziendali, il primo incidente di questo tipo per intelligenza artificiale di Google, il colosso spiega la sicurezza ha funzionato. Addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano, è morto a 83 anni, lunedì funerali a Milano, ricordo di Gianni Rivera, Sky TG24 con il mio periodo più bello. Serie A, in campo Roma-Inter per contendersi il primo posto in classifica, prime convocazioni della nazionale di Mancini, MotoGP, Martin vince la gara sprint in Austria.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
4: il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: due giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo ancora noi insieme fino alle 20 con me Francesca Vendola e in regia abbiamo poco fa salutato Antonio Larizza, cambio della guardia c'è Edo Stanzini. Come stai? Pronto per la serata che ci aspetta? Abbiamo sentito tantissimo da Verona, tanti ospiti, artisti che si sono susseguiti. Detto bene, non so perché invece. Dunque, e con Francesca Neto e Mauro Marino. Ma a proposito di voi, devo dire tra i tanti messaggi. Allora, devo salutare intanto Cristina e il compagno Alex che ci stanno ascoltando, ci seguono dalla macchina. E poi c'è un messaggio, però, qua vedi, secondo me è spezzettato. Salutate Elvira per un addio al nubilato. Mancano altri dettagli, ragazze. Cioè, abbiamo bisogno di saperne di più. Vi auguro comunque buona serata. E vi ricordo 331-995-0095.
1: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Spazio Tempo, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
15: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Dall'italiana assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Itino Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: su Radio Italia, solo musica italiana, il mondo insieme a te, la canzone di Max Pezzali. Ma ospiti in arrivo, la linea torna a Verona, Francesca Leto e Mauro Marino, ecco.
1: Esatto, Arena di Verona, BYD Music Awards, potevano mancare.
2: I ragazzi del volo.
1: I voli, ciao, come state?
3: Benissimo, siamo felici di essere nuovamente qui all'Arena di Verona, sempre è l'appuntamento a cui non puoi mancare.
1: Cioè, voi interrompete i vostri tour in giro per il mondo per venire all'Arena di Verona?
3: No, quello no.
2: Siete letteralmente in mezzo al World Tour, cioè siete arrivati recentemente.
4: Adesso
2: siete in mezzo.
4: Tre date a Mantova che poi verranno mandate in onda per uno spettacolo
5: già,
4: televisivo.
5: Detto World Tour.
4: Questo sì, però saremo a mezzo. Un programma ci verranno a trovare tantissimi ospiti. Però sì, insomma, tornare qui, che poi l'Arena di Verona è l'emblema del bel canto. Quindi questa sera interpreteremo il Gladiatore tratto dal film. Una colonna sonora bellissima.
1: Ce l'avete Luca Ward che fa il mio segnale?
4: Sì, scatenate l'inferno.
6: Ci abbiamo già Luca Ward.
1: Luca Ward.
6: Poi? Devo parlare io? A novembre poi siamo negli Stati Uniti, poi a dicembre ritorniamo in Italia. Ci abbiamo il tour nei
3: Palasport.
6: Perché io dico sempre Palasport. Io dico sempre Palasport.
1: Sentiamo come si chiama?
6: Palasport. Per me è Palasport.
3: Andremo a Milano, ad Assago.
6: Milano,
3: Firenze.
6: Bologna, Torino, Firenze.
3: Sì, sì.
6: Roma.
3: Molto, molto piacevole per
1: finalmente
3: me.
1: Un po' in Italia.
3: Sì, e per quel motivo è piacevole. Quindi,
1: se no, voi a finire che siete sempre in giro per il mondo, non riusciamo più a recuperarvi.
2: Sì. Però noi siamo contenti quando siete qua vicino a noi.
4: Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Se volete venirci a trovare.
1: Se ci inviti, noi guarda.
4: Siccome noi vi invitiamo, certo.
1: Come non fatelo per finta, che no,
3: ma non è vero.
4: Anche perché Radio Italia ci ha sempre supportato, anche soprattutto nelle radio. Quindi vi ringraziamo sempre per il vostro affetto.
1: Grazie ragazzi per essere stati con noi qui. Bocca al lupo per questa sera e alla prossima. Grazie
2: a voi.
3: Tanto va nel tour in Italia. Un bacio a tutti.
4: Ciao.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera ad Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. Sulla statale 16 Adriatica in Puglia vi segnalo incidente sull'incrocio Mungivacca svincolo strada statale 100 di Gioia del Colle, direzione Otranto strada statale 173 delle Terme Salentine. In Sicilia sulla statale 640 di Porto Empedocle allagamento sull'incrocio Racal Muto Ovest. Piemonte, statale 28 del Colle di Nava, il traffico è rallentato, causa incidente sull'incrocio di Pievetta. Sicilia, statale 286 Castelbuono, pulizia del manto stradale, dopo l'incrocio Castelbuono e prima dell'incrocio di Geraci-Siculo. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, veicolo in avaria prima di Colle Valenza e dopo Acqua Sparta, in direzione incrocio Viterbo Terni. In Abruzzo, sulla statale 84 Frentana, c'è stato un incidente sull'incrocio variante di Lanciano, direzione Marina di San Vito, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire,

0: E questa era la canzone di Lucio Dalla, Cara, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo

0: gli amici.
1: I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
6: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
5: AEO, il meglio vicino a te.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
10: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
15: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Rolling Stones, la canzone dei The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. In questa serata, allora, ci stiamo preparando a una bellissima serata di musica, e in arrivo anche Francesco Cataldo. Tra poco vi dico tutto. Intanto, a proposito di musica nuova, di musica inedita e di voci clamorose, guardate che stiamo per ascoltarla, perché stiamo per ascoltare una delle voci più importanti nella storia della musica italiana. Infatti Mina è tornata con il nuovo singolo Vento di Passione, canzone scritta da Pino Daniele, brano che fa parte della tracklist di Dilettevoli Inedite Eccedenze, il nuovo progetto di cover di Mina che è in uscita il 9 di ottobre. Nel libretto del formato fisico dell'album in CD e vinile ci saranno anche 12 fotografie inedite di Mina. Ce l'ascoltiamo subito, Mina, Vento di Passione. Il ricordo

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo in un ambiente, e beh, con Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via. Qui lo studio mi si è acceso letteralmente. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, e questa porzione di programma, un po' il mio fuori orario, si intitola Aspettando Francesco Cataldo.
1: Grazie, grazie, molto gentile, ma direi che allora è terminata, perché Francesco Cataldo sono io, non riesco manco a dire il mio nome, perché Francesco Cataldo è arrivato. No, ma poi c'è un motivo di questa mia partecipazione, diciamo, extracorporea, mettiamola così, sì. È che questa sera avremo la seconda serata dei BYD Music Awards in diretta dall'Arena di Verona. Inizieremo come al solito intorno alle 21.45, ma aspettando i Music Awards Francesco Cataldo. Vedi, esatto, che si ripete la storia, così, esatto, come tu aspettavi me, io aspetto loro.
0: Ma uno aspetta una serata, aspetta, e tra l'altro tantissimi, anzi io devo ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto vari messaggi eccetera, perché ovviamente noi abbiamo linea sempre a Verona. Abbiamo sentito tantissimi artisti hanno chiacchierato con Francesca Leto e Mauro Marino, quindi insomma è tutto il pomeriggio che insomma c'è questa atmosfera di attesa, insomma, vedere, aspettare, sapere.
1: E non è finita, perché nel corso della serata, dopo alcune esibizioni, avremo l'opportunità di sentire ancora, grazie a Francesca Leto e Mauro Marino, i protagonisti di questa serata dei BYD Music Awards.
0: Guarda, noi, cioè, qui siamo super elegantoni, anzi amiche e amici all'ascolto, sapete che Francesco Cataldo questa sera, che è sabato, seconda serata di Verona, si è messo lo smoking, posso dirlo?
1: Sì, ma grazie, non fumo.
0: Va bene, allora io vi auguro una fantastica serata. Francesco, un piacere ritrovarti così
1: anche
0: vicino,
1: per me, Francesca,
0: perché noi siamo del weekend ma siamo a distanza.
1: Poi,
0: non
1: diciamo,
0: ci vediamo mai.
1: Anche solo per questo gemellaggio di nomi siamo particolarmente affini. Francesco e Francesca.
0: Ecco, ciao. Vedi, sembra una sitcom.
1: Una sitcom.
0: Di quelle degli anni 70. Va bene.
1: Che noia, che barba, che barba, che noia.
0: Allora intanto un grazie mille a tutti quanti. Grazie ad Edo Stanzini in regia, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 20:01.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Saif con Parlare d'amore a Radio Italia, solo musica italiana. Prima invece c'era Loredana Bertè con Pazza. Sono le 20:09. Un saluto da Francesco Cataldo. Partiamo qui e lungo la strada modificheremo anche quelli che sono i nostri obiettivi, perché in questa prima parte di serata insieme abbiamo gli appuntamenti con le canzoni, con le notizie, ma anche con gli artisti che stiamo incontrando a Verona grazie alla presenza sul posto di Mauro Marino e di Francesca Leto. E poi da partire dalle 21:45 circa seguiremo in diretta dall'Arena di Verona questa seconda serata dei BYD Music Awards, e in quel contesto e questa occasione Francesca e Mauro hanno incontrato Fred De Palma.
1: All'Arena di Verona BYD Music Awards è arrivato questo ragazzino di Fred De Palma.
2: Ciao a tutti. Ciao
3: ragazzino
2: a tutti.
3: Non a caso, visto che stiamo proprio trasmettendo ragazzino.
2: Grandi, grazie tra l'altro, grazie.
1: Comunque lo stiamo suonando, ma noi abbiamo cantato tutta l'estate, sì. Ci gira anche un po' la testa, devo dirti la verità.
2: Gira
1: voglia.
3: No, ma
1: gira.
3: In verità, proprio mezz'oretta fa più o meno, eravamo proprio qui letteralmente a cantare e ballare, la testa gira veramente.
2: Meno male, l'ho fatta per quello, sono contento che...
1: Senti, ma com'è che ogni volta che pubblichi un singolo poi ha un successo così? Cioè, ragazzi, no, io voglio saperlo perché me lo
3: segreto,
1: lo chiedono.
2: Ma potete... per aprire queste cose lo sbaglierò a un certo punto.
1: No, però beh, guarda che non è facile imbroccare sempre il brano giusto.
2: Appunto,
1: cioè, nel senso,
2: appunto, no.
1: Ah, non lo dici?
2: No, non lo dico.
1: Perché noi ce lo chiedono ogni tanto i tuoi colleghi.
2: Sì.
1: Ma come fa Fred De Palma? No, scherzo.
2: C'è questa domanda. No, qual era la domanda?
1: No, è capire come mai, come riesci ogni volta a fare un singolo.
2: Non lo so, vado in studio, faccio le canzoni. Canzoni, poi hanno la loro vita.
1: Sei fortunato.
2: Sono fortunato.
3: Sei
2: fortunato.
3: Bravo, sei bravo.
2: Sono fortunato. Tutta fortuna, per fortuna.
1: Cosa succederà dopo questa estate?
2: Mi devo un attimo riposare, tipo 5 minuti, perché sono in giro d'aprile praticamente a fare concerti in giro per l'Italia. Quindi sicuramente mi riposerò un po', poi ripartirò.
3: E noi ti aspettiamo
1: come sempre,
2: beccandone
1: un'altra, beccandone
3: mi raccomando,
1: un'altra. Appena è pronta mandacela, così ascoltiamo.
2: Sì, esatto.
1: E la giriamo agli altri,
2: esatto.
1: Grazie Fred De Palma per essere stato con noi.
3: Grazie.

0: Amoreggiava nel 1991 nella versione originale di Raf, ma anche in questo 2026 nella versione che Laura Pausini ha voluto includere in Io canto 2. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da €16.800 con €3.500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi €4,95. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi €4,70. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
13: Convenienza nostra. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Ma sono matta.
1: Sarà probabilmente perché sabato sera in regia hanno scelto queste due canzoni, diciamo un po' tachicardiche per, per noi. Prima Apnea di Emma e poi Dito nella piaga con Che fastidio. 20 e 29 minuti, siete in compagnia di Francesco Cataldo, ma non solo, anche di Mauro Marino e Francesca Leto, che a Verona hanno incontrato i The Colors.
2: Sempre qui BYD Music Awards all'Arena di Verona sono arrivati The Colors.
3: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao, ce la fate ancora con un'estate così? Avete avuto una bella estate, primavera intensa, devo dire.
4: Quest'estate siamo stati un po' più tranquilli, dal punto di vista di eventi discografici, perché comunque siamo stati ospiti su un pezzo, abbiamo avuto un nostro singolo, certo, nell'estate, anche se partendo poi alla fine è diventata una canzone che è andata bene, però i concerti invece sono stati tanti. Ed è successa una roba strana, che nella metà di agosto eravamo praticamente nella stessa, più o meno nella stessa zona d'Italia, e abbiamo approfittato per fare un po' di vacanza.
3: Ah, siete riusciti?
2: Un paio di giorni. Ora racconti bugie, hai detto che da aprile che non mollate.
3: Dal 16 aprile.
4: Dal 4 di aprile non ci fermiamo e finiremo il 13 ottobre.
5: Una micro vacanza, proprio.
3: Beh, ma adesso vi dovete preparare perché siete pronti per ripartire, perché poi ci sarà questo tour intercontinentale tra Europa, Canada, America, 16 date importanti. Sì,
4: noi che veniamo da Cardito in provincia di Napoli, che andiamo a suonare a Los Angeles,
3: al Whisky a Go-Go.
4: Ma ci rendiamo conto?
3: Bello.
4: Io ancora non ci credo, ragazzi.
2: È un sogno, penso, che si sta realizzando.
4: Sì, sì, che tra l'altro stiamo ricevendo dei segnali incredibili, perché non ci aspettavamo una prevendita così forte, no? È la prima volta che andiamo in un paese nuovo e quindi siamo estremamente felici, cioè, di questo segnale che stiamo ricevendo.
2: Ma noi ce ne accorgiamo, perché noi siamo ascoltati molto in America, negli Stati Uniti. Noi siamo in onda al pomeriggio, sì, quindi là è mattina, e quindi spesso ci scrivono, insomma,
4: dal nome posso immaginare il perché,
2: chissà come mai,
4: chissà come, però Radio Italia,
2: però comunque la verità e molti scrivono: ma perché gli artisti italiani non vengono? Invece,
4: eccoli,
2: voi finalmente ci siete.
4: Eccoci.
2: Allora noi vi facciamo in bocca al lupo, ci vediamo quando tornate, veniteci a trovare,
3: così ci raccontate,
4: certo,
3: tutto.
4: Ma se volete venire, se state tranquilli, voi dovete fare la radio tutti i giorni, cioè, sì. Vabbè, se a caso qualche volta balzate la radio, venite a Los Angeles.
5: Persone che ha pronunciato bene Whisky a Go-Go.
3: Sì, davvero? È perché go-go. Mi piace, sono appassionata.
2: Non è vero, non beve. Ciao ragazzi, grazie.
3: Ciao,
2: grazie,
4: ciao,
2: di Colors.
4: Ciao, Italia.
2: Ciao.

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Esordiva nella classifica degli album più venduti in Italia a metà del mese di ottobre del 1978, al terzo posto tra l'altro, e ci sarebbe poi rimasto per molte settimane. Una donna per amico di Lucio Battisti, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bike Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
3: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

C'erano anche Michele Bravi e Gue Pequeno con Elodie per il brano intitolato Nero Bali, che abbiamo ascoltato su Radio Italia Solo Musica Italiana nel nostro sabato sera insieme. Il fine settimana è sempre un momento di grandi novità dal punto di vista musicale e discografico. Ieri per esempio è entrato a far parte della nostra programmazione il nuovo singolo di Cesare Cremonini intitolato Paparazzi. Farà parte di Amateur, il decimo disco di inediti in uscita il 23 ottobre. E al proposito, Cesare ha detto: da ragazzino mio padre mi chiedeva di suonare per lui, come se dovessi sollevarlo dalle fatiche della giornata. Ero un amateur, scusate il francese, un dilettante appassionato, e da qui il titolo dell'album che, come vi dicevo, esce il 23 ottobre. Ora però ve lo faccio ascoltare, questo brano è il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, a Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: la pizza è un'altra parola italiana che ha fatto il giro del mondo, paparazzi, e oppure fettuccini, per esempio. Era il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, a Radio Italia Solo Musica Italiana. Vi ricordo che è una serata che stiamo dedicando alla grande musica italiana, anche grazie ai BYD Music Awards. Nel pomeriggio Francesca Leto e Mauro Marino a Verona hanno raccolto un po' delle voci degli artisti che poi saranno protagonisti della seconda serata che trasmetteremo a partire dalle 21:45 circa. Chi è più protagonista di lui? Sentiamo chi hanno incontrato.
1: Siamo qui ed è arrivato da noi il padrone di casa. Ciao Carlo.
2: Sì. Cioè, ho le chiavi.
3: Apri, chiudi, sì, tu, fai tutto.
2: Solo
3: tu.
2: Per questi due giorni. Poi anzi, vai, resto per lunedì perché avremo la serata con Fiorella Mannoia di Uno Nessuno 100.000 che poi andrà su Rai 1 invece più avanti a novembre.
1: Quindi rimani qui.
2: Rimango qua, sì. Perfetto. Domani Fiorentina-Napoli me la guardo da qua.
1: Mi spiace che avete perso contro il mio Torino. Sono cose che capitano.
3: Ma sono argomenti.
1: Ogni altro che mi scrivo ogni tanto.
2: Siamo gemellati. Mal comune mezzo gaudio.
1: Senti, siamo al 20° anno dei Music Awards.
2: 20° anno, sì, compio 20 anni. È una gioia, è incredibile, perché da quando è su Rai 1 ho avuto l'onore di condurla io, quindi non so se sono 16, non so, ho perso il conto, 18, 16 forse, sì,
3: la
2: 11, 12, 13, 14, 15,
1: 15 16, dice.
2: Insomma, diamo i numeri, stiamo dando i numeri. E comunque sono un bel po' di edizioni con Vanessa, ormai si è creata questa coppia di fatto televisiva, ci capiamo al volo e ci divertiamo molto. Anche ieri è andata molto bene, quindi ci divertiamo ed è una grande festa della musica, insomma, voi la raccontate in maniera perfetta.
1: Sì, noi
2: perfetta.
1: Siamo radio ufficiale, quindi la raccontiamo, sì certo.
2: Siete qua e seguite tutto e commentate, anzi sentite anche le emozioni dei
1: e ti mandiamo anche in onda, tra l'altro, bella cronaca, quindi
2: non vi posso salutare.
1: Noi te lo diciamo, però
2: ciao ragazzi, e voi capite.
1: Senti, approfitto, tale quale ha cambiato giorno?
2: Cambiato giorno è il mercoledì, anzi me lo devo ricordare da andare il mercoledì a Roma, fare tale quale. Infatti farò lunedì la serata e poi di corsa martedì a registrare gli ascensori, perché li registriamo ovviamente.
1: Certo.
2: E poi mercoledì la prima puntata.
3: Bene, ma noi abbiamo preso nota di tutto, quindi non ci sbaglieremo col mercoledì, e quindi
2: anzi,
3: grazie mille.
2: A trovare qualche volta in studio.
3: Magari,
1: volentieri, se ci inviti noi veniamo. Guarda,
2: è casa vostra. Vabbè. Chiami,
1: grazie.
2: Passa il posto in prima fila.
1: Grazie Carlo per essere stato con
2: noi.
1: Grazie. Ma noi siamo abbonati per forza.
2: Allora, grazie, buon lavoro.
1: Grazie Carlo, buon lavoro a te, in bocca al lupo.
2: Un bacio a lei, un abbraccio a te.
1: Grazie Carlo.

0: Le 9 e 9 minuti della sera a Radio Italia Solo Musica Italiana con Marco Masini, Ti Innamorerai, e prima c'era Samurai J con Flamenco Paranoia. Sono Francesco Cataldo, vi ricordo che sarò con voi per tutta la serata, anche per seguire insieme i BYD Music Awards a partire dalle 21:45 circa. Leggo che dall'incontro di una storica pasticceria di Torino e una startup di Alba è nato il Gianduiotto Borsa, si chiama Giandu Bag, è una pochette che verrà messa in vendita al prezzo di 145 euro. È stata realizzata con la stampa 3D in materiale di origine organica derivata dal mais. Conserva i riferimenti al celebre cioccolatino anche nei dettagli, infatti sulla superficie compare questa trama foliage tipica dell'incarto del Gianduiotto, mentre sul retro sono riprodotte le pieghe di quell'incarto. La borsa è già disponibile in 3 colori: rosa cipria, oro e bronzo. Fate la vostra. Adesso è il momento del nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa so?

0: nome e cognome di Ligabue veniva pubblicato in questi giorni di metà settembre del 2005 e nell'album c'era il brano che abbiamo appena ascoltato. Happy Hour, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue.

0: che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulie Bresh, Bresh e Giulie con Serenamente, e prima c'era Abissale di Tananai. A proposito di serenità, pare che Nuova Zelanda e l'Islanda non siano più le uniche mete considerate sicure in caso di catastrofe globale. Ora anche la Patagonia argentina attira chi vuole prepararsi alla fine del mondo. Sarebbe l'ideale perché è molto isolata, lontana dalle potenze nucleari, ricca d'acqua e con ampi territori dove produrre cibo ed energia. E così pare che alcuni milionari abbiano iniziato a investire in proprietà autosufficienti pensate per funzionare anche in caso di guerra, crisi energetiche o collasso delle infrastrutture. A me sta venendo un brivido nel leggervi questa notizia. L'obiettivo è avere tutto il necessario a disposizione, e cioè cosa? L'acqua, il cibo, l'energia e anche sistemi di comunicazione indipendenti. Sarebbe praticamente una sorta di assicurazione di lusso contro l'apocalisse. Ovviamente per chi può permettersela. E perché fare tutto ciò? Non me lo so spiegare. Tiziano Ferro.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

DNA. Gabri Ponte con Giovanotti, questa era DNA, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Nel 2026 Milano si è confermata la città più cara d'Italia, con prezzi che arrivano a essere oltre il 40% più alti rispetto a Napoli. Questo è un il registratore di cassa. Il dato arriva da un'indagine del Codacons basata sui prezzi rilevati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sono stati messi a confronto 33 prodotti e servizi, dalla spesa alimentare al bar, dalle pizzerie ai parrucchieri, fino a dentisti, veterinari e cinema. Per acquistare questi stessi prodotti e servizi a Milano servono quasi 693 euro, mentre a Napoli ne bastano circa 402. Tra le città più costose d'Italia ci sono anche Bolzano, Aosta e Bologna, tutte sopra i 640 euro.

0: Abbiamo parlato di Milano e Napoli, questa invece era Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. A Radio Italia, solo musica italiana.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Eh beh, questa sera seguo i BYD Music Awards su Radio Italia, solo musica italiana. Iniziamo tra poco. Prima c'erano anche Tony F e Gaia con Sesso e Samba, ora invece arriva Mahmood con Tuta Gold.

0: Mahmood con Tuta Gold, siamo pronti per collegarci con l'Arena di Verona, dove inizia in questo momento l'appuntamento con i BYD Music Awards. Sul palco Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
1: Appuntamento con i BYD Music Awards. 20 anni di questa meravigliosa manifestazione. Anche stasera grandi artisti si alterneranno su questo palco con un pubblico calorosissimo.
2: Fatevi chi arriva, sentire, chi arriva questa sera? Ci sarà Anna, Annalisa, Joliet, Giorgia, Il Volo, Irama, Madame Negramano, Tommaso Paradiso, I Pooh, Saldavinci, Saif, The Colors e tanti altri che non riesco a dire.
1: Ma inizieremo con Achille Lauro! Tra 60 secondi!
0: 21 e 50 minuti in questo momento con Radio Italia, solo musica italiana, sono Francesco Cataldo. Saremo insieme, dicevo, più o meno fino all'una di questa notte in collegamento con l'Arena di Verona per i BYD Music Awards. Diciamo che insomma, il nostro intervento su questo appuntamento, su questo evento, si è già concretizzato nel corso della giornata grazie ai collegamenti che Francesca Leto e Mauro Marino hanno realizzato per noi, intervistando gli artisti protagonisti di quelli che sono i premi annuali della musica italiana. Ormai da 20 anni abbiamo questo appuntamento fisso con diciamo i riconoscimenti agli artisti che hanno fatto meglio nei vari settori dell'industria musicale, dallo streaming, quindi dall'ascolto dei brani, alle vendite, fino ai premi per quelli che sono stati i live che hanno raccolto il maggior numero di spettatori. Già ieri sera abbiamo avuto una serata importantissima che si è aperta con Marco Mengoni e con Emma, mentre siamo pronti per tornare a collegarci con l'Arena di Verona per l'appuntamento di questa sera con i BYD Music Awards. E come hanno annunciato Carlo e Vanessa dal palco, si inizia direttamente con Achille Lauro, che con l'orchestra canta Incoscienti Giovani.
3: La serata questa è dedicata dai più grandi ai più piccoli, a tutti quelli che nella vita sono stati almeno una volta incoscienti, quindi tutti, perché alla fine vivere è un po' da incoscienti. Verona,

0: L'apertura dei BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona, Radio Italia Solo Musica Italiana con Achille Lauro.
1: Grazie, grazie il cuore.
0: Incoscienti giovani.
2: Achille Lauro!
3: Eccoci qua!
4: Grazie, vengo qui.
2: E questi meravigliosi maestri.
3: Signore o signorino? Preferisci signorino
4: va bene,
2: cominciamo da questa parte.
3: Vieni con noi
2: Achille, vieni.
3: grazie
2: che bravo.
4: Mi metto in mezzo.
2: Allora, non c'era modo migliore, devo dire, per iniziare questa seconda puntata dei BYD Music Awards, la grande festa della musica, con lui, con Achille Lauro.
4: Grazie veramente di cuore.
3: È stato un anno incredibile per te, tutto esaurito, sold out San Siro, l'Olimpico.
4: È stato un grande anno. Beh, sai, dopo tanti anni raggiungere questa dimensione è stupendo. Allora, cioè, chiaramente suonare davanti a 500.000 persone, un tour da 500.000 persone è incredibile, però anche, sai, io sono sempre grato anche quando sono davanti a 1.000 persone, 2.000 persone, è sempre bellissimo. Comunque ho costruito un bellissimo rapporto con col pubblico e questa è la cosa più grande.
2: Eccoli i premi. Live Platino.
4: Merci.
3: E singolo platino per te, due premi meritatissimi.
2: E poi ricordiamo che nel 2027 ti aspettano altri 10 stadi. Abbiamo visto delle immagini degli stadi, con partenza da Udine il 3 giugno e poi passando per San Siro, lo stadio Maradona e poi l'Olimpico, due date allora.
4: Meraviglioso.
2: Per ora, due date allora.
4: Puoi dirlo, Carlo. Ciao, grazie,
2: grazie,
4: a presto.
3: Grazie,
0: è stato
3: grazie
0: anche uno
3: cuore.
0: Dei protagonisti del nostro
3: iniziato.
0: Radio Italia Live, il concerto a Palermo, Achille Lauro, nel mese di giugno. Abbiamo iniziato con lui i BYD Music Awards, ora invece arriva un'altra protagonista della nostra musica italiana.
3: Promesse della nuova musica italiana, secondo me stanno già capendo. Quella promessa è ormai una certezza. Da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia e tra le rapper più ascoltate al mondo sulle piattaforme, con 4 milioni di copie certificate in Italia.
2: È un fenomeno, da 45 dischi di platino e 12 d'oro, che domina streaming e classifiche. E stasera le sue baddies si faranno sentire all'arena per Anna!
0: Il brano che porta sul palco dei BYD Music Awards è White Girl Wasted.

0: BYD Music Awards 2026 a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Anna! Ciao,
2: vieni qua, vieni!
1: Ringraziamo grazie, tutte grazie. Le tue ballerine.
3: Grazie alla mia bad crew. Verona, per favore, un bel casino per la mia bad crew.
1: Vieni, grazie. Anna, vieni.
3: Hello.
1: Tanto piacere, ben arrivata.
3: È un piacere essere qua, mi mancavate.
2: Anche tu. Come stai? Stai bene?
3: Bene, grazie.
2: Si vede,
3: felice.
2: Si vede,
3: grazie.
2: Si vede.
1: Allora, un album che ha veramente spaccato quest'estate, anche il tuo album, complimenti di cuore, un grande successo incredibile. Ma tra pochissimo conquisterai un altro traguardo, vero Anna?
3: Sì, tra poco c'è il tour.
1: Ah, lo vuoi dire tu? No, dillo tu, non lo dovevo dire io, ma preferisco che lo dici tu.
3: Sì, tra poco c'è il tour in tutti i palazzetti, sta andando super bene, non vedo l'ora, yes.
1: Sei emozionata?
3: Sì, molto. Venite voi, siete invitati.
2: Eh?
3: Siete invitati voi, venite.
2: Ma secondo te?
3: Vi aspetto.
2: Secondo te?
3: Aspetto.
2: Lo zio Carlo non può mancare, no?
3: No, infatti. Non
1: a partire del 28 novembre, giusto?
3: Cosa?
1: A partire dal 28 novembre.
3: Yes.
1: Gire, tutta Italia. A girare.
2: Tutta Italia. Eccoli i premi per te.
1: Eccoli qua.
2: Questo è per Million Dollar Baby, l'album.
3: Thank you.
2: Questo per il live.
3: Grazie.
1: E questo quello per il singolo di platino, due giorni di fila con
3: Joliet e Sfera.
1: E Sfera.
3: Grazie mille.
1: Ce la fai?
2: Ce la fai?
1: Aspetta.
3: Ovvio. Grazie Verona. Grazie Cuccioli. Grazie Carlo, grazie Vanessa.
1: Grazie a te, grazie.
3: Vi voglio tanto bene. Ciao. Dov'è che esco?
2: Dove vuoi?
3: Ciao Verona.
2: Anna.
1: Mi fanno morire quando escono tanti premi, non sanno come fare, come muoversi.
2: A proposito di premi, ricordiamo che tutti i premi che vengono attribuiti agli artisti nel corso di queste serate sono tutti certificati. I premi discografici sono certificati secondo i dati elaborati dalla FIMI e de NIQ, in base alle informazioni che arrivano settimanalmente ovviamente dai rivenditori. E quelli quindi sono quelli quantitativi. Poi invece i premi live si basano sui dati ufficiali SIAE. Il pubblico che galerana ha già visto
1: pronta,
2: la nostra prossima ospite.
1: Pronta.
2: Per il suo ultimo album è bastata una lettera, G, un iniziale che ormai riporta in automatico a lei. G è una firma, G è una voce, G è un artista inconfondibile che ha venduto 25 milioni di dischi nel mondo.
1: E anche un nuovo capitolo di una fantastica storia e musica che continua a rinnovarsi nelle canzoni e sul palco. Lei è Giorgia!
0: Sono i BYD Music Awards dall'Arena di Verona, in diretta su Radio Italia, solo musica italiana.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre.

immagine guardare il buio.

non me ne frega niente. È sempre tutto più difficile. Vai avanti e più ti accorgi che hai da perdere. Non c'è conquista che non porti una paura nuova. E dividiamoci le lacrime.

0: Giorgia, ai BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Giorgia!
2: Che bello averti qua, vieni qua con noi.
3: Ciao Vanessa, ciao Carlo.
2: Ciao bellissima donna.
3: Tu sei bellissima.
2: Tu sei bella.
3: Tu sei bellissima.
2: No, tu di più.
1: Guarda, mi metto d'accordo io. Voi siete bellissime.
3: Bravo. Ah. Vieni qua vicino a noi.
2: Grazie.
1: Vieni qua, G.
3: Molte grazie.
1: Senti, G, sei sempre in giro praticamente. Due anni in tour.
3: Sì.
1: Moltissimi palasport, live nei luoghi più suggestivi d'Italia. Adesso stai per concludere questo viaggio meraviglioso con questa

0: Sorta di last call, quest'ultima chiamata,
1: sì.
0: Che passa proprio da qui, dall'Arena di Verona.
1: Certamente, saremo
0: 28
1: qui.
0: Settembre,
1: 28 settembre, saremo qui.
0: E poi gran finale a Milano il 3 ottobre.
1: Il 3 di ottobre, sì, grazie Carlo.
0: Due anni di musica.
1: Due anni di musica insieme, veramente un regalo grandissimo che mi ha fatto la musica, la vita ed il pubblico.
0: E stiamo vedendo delle immagini proprio di questo tuo tour incredibile.
1: È stato bellissimo, sì, bellissimo veramente.
2: È stata una grande emozione,
1: Sì, perché poi insomma l'incontro live è sempre un momento di magia in cui ci si sente quasi una cosa sola e sono quelle cose belle che ti regala la musica,
2: no? Certo.
1: Questo poter uscire anche un po' dalla quotidianità pesante, ritrovarsi uniti e che ci si vuole bene attraverso una canzone, è incredibile, è bellissimo.
0: È una bellissima cura.
1: È una bellissima cura, che sei furbo tu,
2: è furbino lui. Allora, l'abbiamo detto, G ormai è il tuo marchio di fabbrica, così possiamo dire, e questo tuo amatissimo album è arrivato direttamente al primo posto in classifica.
1: Assurdo!
2: Ma adesso arriva anche una nuova versione.
1: Sì.
2: Poco fa ci hai fatto ascoltare una piccola anticipazione.
1: Piccolina,
2: solo per
1: sì.
2: Noi.
1: Sì, sarà una versione speciale, si chiama G+1, proprio perché questo più uno è questo anno trascorso insieme, che è iniziato proprio qua insieme a voi, e uscirà in ottobre.
0: Bene, ecco i premi.
2: Quante
0: per te.
2: Belle cose.
1: Oddio, i premi!
0: Ecco i premi, quello per il live. Questo per l'album.
1: Accidenti,
0: e
1: ragazzi,
0: poi...
2: sto live.
0: Ma...
2: come abbia detto Carlo, che... ce la fai.
1: Io
2: aspetta.
1: Vi ringrazio moltissimo. Posso dire un grazie? Un grazie lo posso
0: certo,
1: dire. Diversi,
0: certo, dovrei anzi,
1: dire.
0: Più di uno.
1: Intanto, grazie, Vanessa, sei un amore. Senti, così ce la faccio, che dici?
2: Ma
1: allora, questi sono premi che ovviamente io devo. Per cui ho una massima gratitudine verso il pubblico, perché è solo grazie a loro che tutto questo accade. Ma anche con le persone che, perché si vince sempre insieme, mai da soli, soprattutto la musica si fa insieme. Io ringrazio la mia meravigliosa band, i musicisti, i tecnici che lavorano agli show, la mia squadra incredibile fatta di persone che mi seguono da tanti anni, e ringrazio Friends and Partners che veramente col talento di queste persone incredibili mi supporta e mi supporta. Potrei aver dimenticato molte persone, mi scuso, ma comunque grazie.
0: Il resto è grazie a tutti.
2: grazie a tutti.
0: C'è anche un premio speciale, perché tu sei anche autrice delle tue canzoni, ce l'hai fatto sentire, ce l'hai fatto sentire
1: ecco,
0: prima.
1: Ecco, anche grazie a Sony, visto che tu parli delle canzoni che
2: quindi
1: mi segue da tanti anni.
2: Il
1: neurone che si risveglia, incredibile.
0: Giorgia, ti ricordi cosa hai fatto il 5 maggio del 2011? Hai depositato uno dei brani che ci ha fatto
1: che all'età di mio figlio quasi
0: il mio giorno migliore 15
1: sì.
0: anni fa più o meno hai depositato e questo la si è
1: ma grazie
0: questo regalo
1: è bellissimo grazie
0: è appunto lo spartito originale di quella registrazione di quel giorno.
1: Grazie, ne sono veramente
0: deposito,
1: onorata, grazie.
2: Io non so adesso come tu
1: adesso
2: farai
1: in qualche
2: uscire.
1: Modo farò, ma comunque mi porto via tutto, non lascio niente.
0: Va bene.
1: Vi ringrazio.
2: Grazie a te, Gianni.
0: Grazie a te.
2: Un piacere vederti.
1: Molla il premio, sì,
0: grazie.
1: Molla. Carlo, molla. Si guarda.
2: Certo che lo vuole.
1: Certo, sono vabbè. Donna, gliela faccio.
2: Ciao. Così mi piace.
0: Giorgia.
1: Grazie.
3: Beh, Giorgia è così. Grazie.

0: Allora, Carlo Conti ha salutato gli amici che ascoltano alla radio, sentiamolo.
1: Crescere. Sono arrivati qua giovanissimi, tutti noi li abbiamo visti diventare anno dopo anno il trio italiano più famoso al mondo. La musica italiana sui palchi più importanti l'hanno portata anche loro, hanno collaborato con delle grandi star internazionali.
2: Gli applausi erano già per loro perché sono pronti sul palco, infatti sono sempre in viaggio attualmente con un world tour che li porterà in giro fino al 2027, ma per quanto lontano vadano, quando tornano all'arena, tornano ovviamente a casa.
1: Eh sì, sono loro, con noi Il Volo!
0: Il Volo ai BYD Music Awards 2026.

0: Nella versione originale Hans Zimmer con Lisa Gerrard, ma noi amiamo questa versione di Il Volo, The Now We Are Free, tratta dalla colonna sonora di Il Gladiatore.
1: Standing ovation per Il Volo.
0: Grandi applausi da parte dell'Arena di Verona per Il Volo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Venite qua. Io ti vedo gli occhi lucidi.
3: Allora qui.
2: Bello. Ben arrivati.
1: È sempre una grande emozione.
4: Non ci si abitua mai.
2: Come sta il piccolino?
5: Sta benissimo.
2: Cresce?
5: Sì, un po' di febbre per il vaccino, però.
2: Vabbè, ma quello è normale, quello è normale.
4: Cioè, ma tu puoi pensare al vaccino mentre canti.
2: Vabbè. Con un bambino
1: si vede
2: è
1: che non c'ha figli,
2: si vede.
5: Un giorno sarai anche tu padre.
2: Un giorno.
0: Quando
2: allora,
0: sarai padre capirai.
2: Allora io ho da dirvi un sacco di cose. Tra pochi giorni 3 date in un posto bellissimo, le Sedra di Palazzo, te e a Mantova, ovviamente, e da novembre sarete in tour in Estados Unidos, negli Stati Uniti, ma a dicembre rientrate in Italia per 5 appuntamenti nei palazzi dello sport. Non so, vi manca qualcosa e poi che volete altro fare?
1: E poi?
2: E poi?
5: No, diciamo che noi rimaniamo sempre un po' senza parole, non smettiamo mai di meravigliarci e pensare che dalla prima volta che abbiamo cantato insieme sono passati 17 anni. Nel 2009, nel lontano 2009, dopo tutti questi anni vedere questo affetto da parte del pubblico, per noi è una missione, quello di portare il bel canto anche alle nuove generazioni e anche educare i giovani ad una musica che sicuramente richiede attenzione, sensibilità, ascolto, e quindi questa è la nostra missione nella vita e siamo felicissimi di poterla portare a tutti voi e anche ai più giovani.
1: E lo fate alla grande nel mondo. Oh, c'è un premio per voi ovviamente, è un premio importante.
2: Sì.
1: E chiamo con noi il presidente di Asso Concerti, Bruno Sconocchia. Bruno,
2: buonasera, ciao Bruno.
1: Ben trovato.
6: Ciao, come stai? Ciao.
2: Vieni qua.
6: È un grande onore consegnarvi questo premio e permettetemi
1: la motivazione
6: innanzitutto. Per aver saputo rinnovare e diffondere nel mondo la tradizione del bel canto italiano, trasformandola in un linguaggio capace di unire generazioni, culture e paesi diversi. Asso Concerti premia 3 giovani artisti che continuano a portare il talento italiano sui palcoscenici di ogni continente. Per la loro straordinaria carriera internazionale, il premio speciale Asso Concerti va a Il Volo.
5: Grazie.
6: Mi permettete una parola? Posso chiedere un piacere a questi 3 ragazzi? Dietro ogni grande artista c'è un grande manager. Io volevo chiedervi una cortesia, grandissima, cortesia personale. Un saluto, portate i miei saluti al vostro manager, grande manager, Michele Torpedine.
4: Assolutamente.
5: Vogliamo dirlo perché poi non ha scoperto solo noi, ma anche Andrea Bocelli, Zucchero, ha lavorato con Giorgia e tantissimi altri. Quindi salutiamo il nostro grande Michele Torpedine.
7: E ciò che auguriamo a tutti gli artisti e a tutti coloro che vorrebbero e cercano di vivere la propria vita attraverso la musica. La più grande fortuna è trovare persone che ti accompagnano per raggiungere quel sogno, e non come un prodotto ma come un ragazzo che sogna e che tutti possiamo raggiungere. Quindi auguriamo questa fortuna un po' a tutti gli artisti, chi sarà su questo palco e tutti quelli che verranno in futuro.
1: Grazie a voi, grazie Bruno, grazie a Il Volo.
2: Io esco un secondo con loro perché ho da dirgli un paio di cose.
1: Dai qualche consiglio per il bimbo?
2: Non te lo posso dire.
1: Va bene. Allora, stiamo per accogliere sul palco un altro grande artista che qualche giorno fa ha pubblicato questo post che leggiamo insieme. Allora, l'intervento alle mie corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato. Tuttavia, il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in America e in Sud America, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027, per quelli europei la primavera del 2028. A volte bisogna fermarsi per ripartire più forti. Love è un post di Eros Ramazzotti.
8: Fermati un istante, parla chiaro, canzone proprio adatta.
1: Proprio fermati un istante.
8: Infatti, chiudi un istante.
1: Chiudi un istante.
8: Come va?
1: Senti. Innanzitutto
8: Grazie mille.
1: Comunque un regalo bellissimo averti qua stasera. L'intervento è andato bene, la riabilitazione è iniziata e quindi ti devo chiedere per forza come stai.
8: Beh, intanto posso parlare, questa è la cosa più importante. Però ci vuole più tempo perché comunque è un muscolo.
1: Certo.
8: E il muscolo, come per gli sportivi, va allenato.
1: Devi, ci vuole tempo. Per la riabilitazione come Grazie. Tutti i muscoli. È stato un anno incredibile per te, per la tua carriera. Siamo felici comunque di essere qui a celebrarlo insieme.
8: Oh, è
1: essere
8: sempre
1: insieme
8: scuro, una
1: con
8: roba brutta.
1: Tre premi. Comunque, comunque. Vanessa?
2: Oh, guarda. Pensavi che c'è. Ti liberavi di Eros?
8: No.
2: Pensavi che ti liberavi di me?
8: Ma questo è un premio?
2: No, no, questi non sono per te.
8: No, è per chi
2: no,
8: sono?
2: No, no.
8: Che bacio.
2: In teoria, come ha detto Carlo, sono tre, ma io ce ne ho solo due, io non so dove è l'altro.
8: Ma così, portati proprio così alla
2: posta lì. No, non lo so, come ti lo dico, così, preferisci così? Preferisci così?
1: Allora, questo è il premio live.
2: No, non mi fare scherzi,
8: Grazie. Naturalmente a tutti.
2: È per il successo dei tuoi concerti negli stadi di quest'estate in tutta Italia.
8: Lo metto qua un attimo.
1: Poi c'è il premio Asso Concerti, anche per te, con questa motivazione. In oltre 40 anni di carriera porta la musica italiana sui palchi di tutto il mondo, conquistando generazioni con voce inconfondibile e uno stile inconfondibile.
8: Nasale.
1: Asso Concerti consegna a Eros Ramazzotti il premio Diamante per gli oltre 500.000 biglietti venduti in Europa, e come un diamante la sua carriera continua a brillare e brillerà per sempre.
8: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Però il terzo premio, io
1: il terzo premio?
2: Te l'ho detto che non l'ho trovato.
1: Sono tre i premi.
8: C'è due senza
1: il terzo premio?
2: E scusate, scusate. Me l'hai rubato tu.
9: Io il terzo premio.
2: Me l'hai rubato tu.
9: Sì, non ho resistito perché te lo volevo consegnare io. Ci tenevo per dirti grazie per tutta la musica che ci hai dato in questi anni e che continui a darci, per il tuo bel cuore, la tua umanità, il tuo talento, tutto quello che tu sei. Ecco Eros.
0: È stata Giorgia a consegnare questo premio.
1: Ed è proprio per una storia importante.
8: È stupendo, mi ci vuole un camioncino.
2: Metto
8: qua.
2: Questo te lo. No, li ho prestati.
1: Sì, certo, come vuoi.
2: Ma posso restare?
1: Sì, certo che puoi restare. Soltanto volevo dire che in questo disco hai celebrato una parte della tua carriera, ma anche con collaborazioni con grandi artisti internazionali. Una fra tutte, Alicia Keys, che hai portato al Festival di Sanremo.
8: Ti ricordi?
1: Bellissimo.
8: Che bella diretta che abbiamo fatto.
1: Bellissimo, un momento storico. E no, poi Giorgia, Max Pezzali, Ultimo, Elisa, Giovanotti, Andrea Bocelli e tanti altri.
8: Io voglio salutare tutti questi grandi artisti, tutti quelli che comunque faranno in futuro una carriera bellissima, perché ce ne sono tanti in Italia, ma soprattutto chi mi ha mandato tanti messaggi. Messaggi molto belli, qualcuno no, ma molti altri sì.
2: Qualcuno no.
8: Sì, beh, quelli lasciali fare. Ma la cosa più importante secondo me è, perché tanti mi hanno detto prego per te, ma io vorrei più che pregassero per me, per i bambini sotto le macerie, sotto la guerra, sotto le bombe. Per quella gente, perché molte volte ci dimentichiamo, no? No, per la nostra vita è bella, ma c'è tanta gente che soffre, per cui preghiamo per loro. Grazie.
2: Io vi faccio anche i miei complimenti perché vedo l'amore, l'affetto, la stima che avete l'un per l'altro, che l'anno scorso siete stati all'Arena di Verona, avete fatto un duetto incredibile.
9: Eravamo qui un anno fa, là in mezzo alla gente.
2: Là in mezzo alla gente.
9: A cantare Quanto amore sei.
1: Un'altra performance.
8: Quanto amore sei, speriamo di cantarlo ancora insieme.
9: Sicuramente, Eros. Molto presto.
8: Voi siete Quanto amore.
2: Tanto. E noi ti aspettiamo, ovviamente, il tuo pubblico sotto i palchi di tutto il mondo. E l'anno che viene, l'anno prossimo?
8: L'anno prossimo è in tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
8: Muchas gracias.
1: Sì, credo che la partenza sia da ottobre 2027 in poi. Non ti fermerai più ancora una volta.
8: Mai.
1: Vai.
8: Mi devono sparare.
1: Grazie a Eros Ramazzotti.
2: E ovviamente la nostra Giorgia.
9: Eros, grazie ancora. T'aiuto, bro? T'aiuto?
8: Guarda, faccio palestra.
9: Andiamo.
0: Questa era d'Italia Solo Musica Italiana, buona in diretta ai BYD tutti, Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. Bello anche il siparietto tra Eros Ramazzotti e Giorgia.
1: Continuiamo dopo questo momento e arriva una voce che sa letteralmente incantare. Quando si esibisce, oh, restiamo tutti a bocca aperta, bastano pochi istanti e ci trascina immediatamente nel suo mondo.
2: Il prossimo anno festeggerà 30 anni di una fantastica carriera costellata di dischi di platino e di diamante, una miriade di premi. Entriamo nel mondo di
1: Elisa.
0: Sono le 22 e 30 minuti con Radio Italia Solo Musica Italiana per i BYD Music Awards 2026.

0: Elisa ai BYD Music Awards 2026.
1: Elisa, grazie a te.
2: Che bello rivederti, bello, che bello che tu sia qui, che bello abbracciarti.
3: Ciao Carlo, buonasera. Ciao.
2: Allora, aspetta che posto questo.
3: Basta. Basta.
1: Zitta, zitta. 30 anni di carriera nel 2027,
3: infatti,
1: che festeggerai poi con un grande concerto, un grande evento l'11 settembre a Reggio Emilia a Campovolo.
3: Ma sì, tu lo dici come se fosse io c'ho già gli ansiolitici.
1: Sarà che pensi,
2: capisco la tua emozione, lo capisco.
1: Sì. Però sarà un evento speciale che dividerai col pubblico, un'esperienza. Tra l'altro ho scoperto che ci saranno tante attività con momenti di incontro, arrivando poi fino al concerto, e tanti amici che saranno lì con te.
3: Beh, certo, anche perché è una cosa talmente enorme, meravigliosa, che non potevo festeggiarla o farla da sola, quindi oltre ad amici, insomma, che verranno a trovarmi, come è sempre stato nei concerti più speciali, ci sarà una specie di anche vero e proprio festival, insomma, altri anche artisti giovani, e poi lo spazio per parlare di temi a me cari, come anche la sostenibilità o il benessere o il cibo, insomma, che viene dall'agricoltura rigenerativa, che in Italia abbiamo la nostra, insomma, biodiversità, che è una ricchezza inestimabile, eccetera eccetera. Insomma, celebreremo un sacco di cose, ecco.
1: Grande evento,
2: una grande festa, esatto. Una carriera inarrestabile, si sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuovi percorsi artistici, che questo credo che sia molto importante per un artista. Ed è uscito da pochissimi giorni il tuo nuovo singolo, che anticipa il prossimo album, che uscirà il
3: 27 novembre.
2: Il 27 novembre.
1: Sì. Allora, prima del premio ci devi fare un regalo.
3: Ma in realtà lo fate anche voi a me, perché cantare la mia nuova canzone Kintsugi, che è il titolo dell'album, poi è la canzone che porta il titolo dell'album, qui con voi questa sera all'Arena di Verona, è un regalo enorme, perché io amo questo posto e qui ho fatto dei concerti che mi sono rimasti nel cuore, quindi per me è bellissimo.
2: Quindi prima ci canti la canzone e poi ti diamo il premio.
1: Perfetto,
2: va bene, come volete.
1: Torniamo dopo,
2: Elisa.
3: Va bene.
0: C'è Elisa, i BYD Music Awards 2026, che state seguendo.
3: Grazie.
0: Con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Kintsugi, l'arte di riparare impreziosendolo ciò che si è rotto. Questo è il nuovo singolo
1: di Elisa
0: dai BYD Music Awards
2: grazie
0: 2026.
1: Grazie Elisa, grazie a tutti voi, ai musicisti ovviamente che
3: band.
1: Sono sul palco.
3: Grazie
1: e adesso ti
2: ora
1: possiamo
2: sì.
1: dare il premio.
2: Ora sì possiamo dare il premio per il live. Ora sì, ora sì.
3: Grazie mille, grazie
2: e
3: a
2: grande
3: te.
2: 2020.
1: Grazie.
3: Grazie ragazzi.
1: In bocca al lupo per tutto.
3: Viva il lupo sempre. Ciao Verona, grazie.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Allora Carlo, lui è un cantautore che sa affrontare i sentimenti più profondi, ma allo stesso tempo sa esprimere una gioia incontenibile che ci fa ballare e riesce a far esplodere uno stadio come ha fatto a giugno a San Siro.
2: Chi è? Chi è?
1: Chi è? Chi è?
2: Avete capito?
1: Irama!
4: Buonasera Verona!
0: Scusa. Questa è Radio Italia, solo musica italiana con i BYD Music Awards 2026.
5: Dove vanno me lo immagino?

0: Irama ai BYD Music Awards 2026 a Radio Italia Solo Musica Irama. Italiana.
1: Eccolo!
2: Buonasera!
3: Grazie Verona, grazie a Giulio Nenna, al maestro. Me lo fate sentire un po' di calore, Verona, per Giulio. Grazie.
2: Buonasera, grazie. Filippo, ben arrivato.
3: Un piacere.
2: Come va?
3: Che bello che sei anche tu, Carlo.
1: Come stai?
3: Bene, bene, che bello cantare a Verona. Sono emozionato, sono felice. Devo dire che è proprio un posto nel cuore per me. E niente, è un onore essere qua, è bello cantare qua, è bello vedervi e
1: poi,
3: sono contento.
1: Questo
2: anche per noi
1: male,
2: è bello vederti.
1: Dopo il battesimo a San Siro, il tuo viaggio prosegue a partire a dicembre con ben 7 appuntamenti live nei Palasport per festeggiare.

0: scherzando scherzando, i primi 10 anni di carriera iniziati proprio nel 2016 con il Sanremo Giovane.
1: E poi abbiamo iniziato insieme. Sì. Mi hai pescato per un bambino.
0: Eri un bambino. Mamma mia. Hai fatto una carriera, stai facendo una carriera straordinaria.
1: Anzi, grazie che è venuto a San Siro al concerto, ci siamo divertiti un casino, grandi. Ci siamo divertiti un casino.
2: E ovviamente c'è un premio per te.
0: BYD Music Award, esatto, per l'album.
1: Grazie, grazie mille. Un saluto, buona serata, divertitevi.
2: Grazie a te, un onore. In bocca al lupo per tutto.
0: Irama,
1: ciao.
0: Oh, tra un po' c'è un'anteprima incredibile.
2: Ma non lo diciamo.
0: Una coppia. Una coppia.
3: Ci si prepara quindi al proseguimento della serata dei BYD Music Awards 2026.
2: Non lo devi dire.
0: Non dobbiamo dire che ti sposi,
2: basta,
0: e non lo diciamo,
2: basta.
0: Però vediamo invece come abbiamo organizzato con i nostri.
3: Allora, ci sono anche tantissimi altri artisti che stiamo aspettando nel corso della serata, sarà molto lunga, ve lo preannuncio. Dovremo certamente superare, scavallare la mezzanotte, ma vedo da scaletta che è in arrivo Madame, Annalisa, Saldavinci, The Colors, tutto questo tra poco su Radio Italia Solo Musica Italiana con i BYD Music Awards 2026.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Le 22:51 minuti con Radio Italia Solo Musica Italiana, sono Francesco Cataldo, vi sto guidando in questa lunghissima serata dei BYD Music Awards, la seconda delle due serate dei BYD Music Awards 2026, i premi italiani alla musica italiana. Sul palco dei BYD Music Awards poco fa abbiamo ascoltato Giorgia, e Giorgia l'hanno anche incontrata i nostri Mauro Marino e Francesca Leto nel corso del pomeriggio. Ecco che cosa ci ha raccontato.
8: È arrivata anche Giorgia qui con noi, che bello!
2: Sì, ciao,
8: ciao Giorgia.
2: Ciao,
8: benvenuta
2: ciao,
8: qui
2: cari.
8: All'Arena di Verona, che ormai è casa tua perché la conosci a memoria.
2: Eh beh, effettivamente siamo qui spesso,
8: sì,
2: grazie al cielo.
8: Meno male.
2: Ero a Jesolo a ridebuttare con l'ultima parte del tour e adesso sono qua.
8: L'ultima parte del tour che si chiama Ultima Chiamata?
2: Sì, nel senso
9: Last
2: che
9: call.
2: Poi, diciamo, poi? Adesso ho

0: Non ce la faccio più, parliamoci chiaro, si può dire, non gliela faccio, stanca.
1: Ma lo devi fare perché a noi piace vederti,
0: no,
1: sentirti.
0: Ma poi diciamo che abbiamo, cioè quando poi si riprende a suonare è sempre un po' la prima volta, quindi è un entusiasmo che si rinnova.
1: Com'è andata l'estate, bene?
0: È stata breve rispetto alla vacanza, ma è stata una bella estate di musica, tanti concerti, tanti incontri, poi un po' di tempo anche con la mia famiglia che non, certo, mi riconosceva, ho detto tu chi sei? Io no, io vivo qua, ciao, vieni.
1: Ciao, sono io, sono Giorgia.
0: Bene, bene, un po' di sano mare pugliese, quindi. Beh. E poi via verso nuove avventure.
1: Hai ripreso X Factor anche, diciamo.
0: Sì, abbiamo ricominciato, stiamo seguendo. Grazie,
2: seguendo.
0: Siete molto cari, grazie. Vedo Mauro Marino sempre in forma,
1: sì,
0: anche,
1: certo.
0: No, tutti no, voi lo siete, però lo si sa che io ho comunque una fragilità,
2: è vero,
0: su questa voce iconica.
1: 10 kg fa stavo meglio, ma per fortuna vado in radio, quindi come si dice.
0: Ma stai sempre bene, guarda che tra te e tua moglie non si sa chi è più buono.
1: Sì. Dai Giorgia, ti lasciamo andare, grazie.
0: No, voglio rimanere qui.
1: Stai qui con
0: dai,
1: noi
0: resta...
1: allora.
0: Va bene. Ciao
1: grazie,
0: ragazzi.
1: Giorgia, grazie Giorgia, bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Giorgia.
3: Allora, visto che siamo in diretta a Radio Italia Solo Musica Italiana, possiamo anche comunicare con la regia direttamente alla presenza dei nostri ascoltatori. Dovremmo avere da qualche parte un'intervista che abbiamo fatto con Anna nel corso del pomeriggio. Quindi, visto che Edoardo Stanzini è pronto in regia a recuperarla, io vorrei farvi anche ascoltare che cosa ha raccontato Anna al microfono di Mauro e di Francesca.
1: Esatto, sì, all'Arena di Verona siamo qui, è arrivata anche Anna.
4: Hello, ciao Anna.
1: Ciao
4: Radio Anna. Bene, grazie, voi?
1: Tutto a posto, noi stiamo bene.
4: Bene.
1: Hai trascorso un'ottima estate, abbiamo visto.
4: Sì, grazie a Dio, sì.
1: Ti è piaciuta? Ti
4: sì,
1: sei
4: molto,
1: divertita?
4: Sì, molto, abbiamo fatto tantissime cose.
1: Sei stancata?
4: Ma sì, però ormai riesco a tenere il ritmo, diciamo,
1: certo.
4: Sono abituata.
1: Sei allenata,
2: sei allenatissima e poi tra l'altro sei sempre in preparazione di cose nuove, perché poi ti aspettano delle nuove date a breve.
4: Sì, sì, faccio i palazzetti in tutta Italia come l'anno scorso, quindi non vedo l'ora, quello è l'appuntamento che attendo di più, diciamo.
1: Poi anche lì sei già abituata ai palazzetti ormai,
4: sì,
1: a averli già fatti.
4: Sì,
1: sì,
4: sì,
1: un po'
4: è la
1: casa,
4: seconda volta, quindi appunto sono ancora un po', mi sto ambientando.
1: Vabbè, però,
4: come...
1: insomma, la prima sì, è passata, quindi questa è più, va più easy,
4: yes,
1: va più tranquilla.
4: Yes.
1: Va bene. Allora ti lasciamo andare, grazie per essere
4: grazie
1: stata.
4: Grazie mille a voi, ciao Anna, ragazzi, ciao Radio ragazzi, Italia, ciao ragazzi.
3: Abbiamo seguito un'Arena di Verona cantare e ballare insieme a White Girl Wasted, l'ultimo singolo di Anna. Ora siamo pronti per collegarci ancora con l'Arena di Verona, i BYD Music Awards 2026.

0: Joliet e Achille Lauro ai BYD Music Awards 2026. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Incontro fantastico, Joliet e Achille Lauro.
2: Grazie. Ragazzi, io mi congedo che qua credo che avete da premiare un po' il signorino.
1: Beh, aspetta un attimo.
3: Aspetta, stai aspetta, qui con noi
1: vogliamo
3: ancora.
1: Vogliamo commentare questo.
3: Stai bene tu?
4: Sì. Sempre bello vederti, Carlo. Sempre bello.
3: Allora,
0: per tutti i premi che verranno consegnati a Joliet ci sarà bisogno di un carrello con rimorchio.
3: Insieme è stupendo per noi, ci avete, come ho detto, fatto un bellissimo regalo. E grazie, grazie di cuore per questa
4: grazie
3: dedica
4: che
3: ci avete
4: reso
3: fatto.
4: È possibile questa esibizione che noi ci tenevamo a fare in mezzo alle persone, in mezzo alle persone che ci hanno dato questo sogno. Quindi grazie a voi che ci avete invitato.
1: E quest'estate sul palco del tuo concerto all'Olimpico, Lauro ti ha raggiunto, no? Avete duettato sulla fotografia, se non ricordo male, no? Evidentemente lì è scattato qualcosa.
2: Io devo dire una cosa, sai, a volte le canzoni sembrano veramente nascere spontaneamente, cadere dal cielo. Questa veramente è nata come Manu, una spontaneità incredibile. Ci siamo incontrati e è uscito questo piccolo gioiellino, quindi siamo contenti.
1: Hai detto bene, è un piccolo gioiellino che è entrato immediatamente nei nostri cuori e nella nostra mente in qualche modo. Grazie di questa
2: grazie,
1: bella
2: grazie,
1: collaborazione.
2: Grazie,
1: e grazie ad Achille
3: grazie,
1: Lauro.
3: Lauro. Adesso sì. Ciao Lauro, grazie. Ora tocca a te, eh?
4: Ciao.
3: Ora tocca a te, eh?
4: Che bello, che bello. Sono stato qui l'anno scorso, se non sbaglio. È stato bellissimo, è stato incredibile. Quindi, è bellissimo vedere l'arena piena. È assurdo, è meraviglioso, veramente.
3: Allora, in pochi anni hai sbancato tutti i record, i tuoi numeri sono talmente grandi che quasi non fanno, diciamo, più notizia. Solo per avere un'idea, 103 dischi di platino.
1: 103.
3: 103, oltre 3
4: milioni.
3: Dove le metti? Dove le metti?
4: Non ce l'ho. Stanno là solo digitalmente.
3: Oltre 3 miliardi di streaming, il tuo ultimo album, Tutto è possibile, è uscito a gennaio. Ed è già 4 volte di platino ai vertici delle classifiche da mesi.
4: Sicuro?
3: Sono sicura.
4: E poi sono rimasta a 3.
1: No, e poi da 5 settimane è tornata al primo posto.
3: Esatto.
1: È tornata al primo posto.
3: Esatto.
1: Lo scorso giugno, tra l'altro, un tour trionfale, abbiamo detto, con gli stadi a Milano, a Roma, 3 concerti a Napoli, oltre 300.000 persone sono venute a vederti. Per l'anno prossimo hai dichiarato però che suonerai solo nella tua Napoli. Con quanti vuoi superare i record di te stesso in qualche modo al Maradona?
4: Sì, il mio record stesso.
1: E ha fatto un record perché nel giro di pochissimi giorni ha già venduto oltre 300.000 biglietti.
4: Eh sì, grazie.
1: Record su record su record.
4: Ma su chi? Stai parlando di me?
1: Sto parlando di te, Sto parlando di te.
4: No, vabbè, sono grato, grazie a Dio di tutto questo. Ci tenevo a portare tutte le persone a Napoli perché così vivono veramente la mia cultura, cosa racconto, cosa rappresento, e mi sento onorato poi che tutte queste persone si mettono in due treni e vengono a Napoli.
1: Vado a prendere i premi adesso, eh?
3: Sì, perché noi abbiamo il nostro rito, perché... ma tu sai quanti premi prendi?
4: Sì.
3: Quanti?
4: 5.
3: 4, non
0: sta facendo
3: te lo posso
0: i gesti
3: dire,
0: con la mano, con le dita della mano, per fargli vedere quanti premi devono consegnargli.
3: 5.

0: sei.
1: Ti vedo un po' sempre col carrello.
2: Una mano sola non bastava.
3: Ma tu mi porti bene.
4: Sempre col carrello devo arrivare.
3: Ma tu mi porti proprio buono, mamma mia, grazie, veramente. Che cosa sono questi premi?
4: C'è il diamante per il live, c'è l'album Tutto è possibile, il singolo Canzone d'amore, il premio BYD per fotografia, il singolo Due giorni in fila con Sfera Ebbasta e con Anna, e poi per il singolo Bad Bad Bad con Shiva e con te. Shiva, insomma, guarda, tutto è, e questo grazie. Qui ovviamente è per il live.
3: Wow, grazie, grazie veramente.
1: Questi dove li metti?
3: Eh?
1: Questi dove li metti?
3: Questi se li prende sempre mio padre, che se li merita, quindi ce li ha lui.
4: Però prima di prenderli,
1: prima di prenderli ci devi fare un ci devi raccontare molto di te, della tua Napoli, perché ci farai una canzone che si chiama 081, esatto, che è il prefisso di Napoli.
3: Lo faccio con un pezzo,
4: li porto via,
1: le riportiamo, no, via, qua, li lasciamo qui,
4: canti con questi?
3: Sì, e mo me le dati, già te li vuoi riprendere?
4: No, no, no, te li lascio,
1: te li lasciamo, te li lasciamo. Joliet
2: 081, Joliet ai BYD Music Awards 2026. State ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
3: Mi cut, permetto.

mezzo metro di godro assieme a Mileno. Sento come vengo la castagna rindosso e si tratta se sputo non vuole, quindi shh, vira tu. Sta dando meno, però non va a cazzo, si lo scatta senza collera. Dorione mi

0: amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, chi vi parla è cresciuto in Campania, a Salerno, dove si parla un dialetto che è più o meno simile al napoletano. Ecco, in questi momenti, ascoltando Jolieri, penso di aver bisogno di un ripassino. Questa era 081 ai BYD Music Awards 2026.
1: Ciao! Grazie Jolie, grazie! Allora, come sta andando? Tutto bene? Bene, mi fa piacere. Allora continuiamo, Carlo, con la musica. Sempre usato le canzoni per raccontarsi senza troppe protezioni, anche quando quello che aveva da dire era scomodo o difficile da mettere in musica. Il suo ultimo album si chiama Disincanto, ma il pubblico a quanto pare continua a essere decisamente incantata di lei.
2: E lei è Madame!
0: Le 23:07 minuti con Radio Italia Solo Musica Italiana, con i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. L'applauso dà il benvenuto sul palco a Madame.

0: Madame.
1: Grazie.
0: I BYD Music Awards 2026 su Radio Italia, solo Madonna. Musica italiana.
2: Ciao Francesca.
3: Ciao.
2: Come stai? Tutto bene? Vieni qua con noi, vicino a noi.
3: Mettiamoci qua, vai. Siamo qua. Appena concluso il tour estivo, riprenderai poi a breve in autunno nelle principali città italiane questo tour di grande successo e il premio è tutto per te, eh.
1: Grazie. Non ho capito, il premio è tutto per te, scusa, mi saltava la cuffia, grazie. grazie, troppo gentile, grazie mille.
3: In bocca al lupo per questa ripresa del tour autunno.
1: Viva il lupo, grazie mille.
3: Grazie madame.
2: In bocca al lupo, grazie Francesca.
1: Ciao Verona, grazie.
3: Oh, che poi tornerà più tardi.

0: Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana dall'Arena di Verona per i BYD Music Awards 2026.
1: Buonasera.

0: Tommaso Paradiso, i romantici ai BYD Music Awards 2026.
1: Grazie.
2: Tommaso.
1: Grazie a te.
2: Buonasera. Encantado, encantado. Tu hablas un poquito español?
3: Zero.
2: No, zero, va bene, ok. Io pensavo che partiva in spagnolo, invece encantado finisce lì.
1: Finisce lì, encantado. No. Allora, che dire? Dove vai?
3: Bravo.
1: Tutte le estate sei stato in testa alle classifiche radiofoniche, anche con il tuo ultimo singolo, anche con Agitare Coca-Cola, ma il bello è che questa romantica ha avuto una vita lunghissima ancora. Ogni tanto sali in macchina, accendi radio e senti questa canzone.
3: E grazie anche a Carlo.
1: Grazie a te grazie che hai scritto e ci hai regalato questa canzone. Hai sentito che meraviglia tutta l'arena che l'ha cantata.
3: Grazie a tutti voi, veramente, grazie mille.
1: È arrivata diritta al cuore. Allora, il premio per te è Year One.
3: Ah, wow.
1: Sei l'artista italiano più ascoltato in radio con tutti i tuoi successi.
3: Favoloso, grazie mille.
2: Cuore.
3: Ci tengo particolarmente perché sono un affezionato.

0: in generale proprio della radio, quindi sono cresciuto con la radio e quindi questo premio me lo porto a casa stretto stretto, grazie mille.
1: E viva i romantici.
0: Grazie a voi. Buona serata.
1: Ciao Tommaso.
0: Proseguimento.
2: Quando ci rivediamo, un po' di spagnolo.
0: Migliorerò. Lo farò per te.
2: Vabbè,
0: migliorerò.
2: Okay.
0: Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
2: Tommaso Paradiso.
1: Come si dice in spagnolo? Ci vediamo tra 60 secondi.
3: Allora, sono le 23:19 minuti. In questo momento state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Siamo in collegamento diretto con l'Arena di Verona per i BYD Music Awards 2026. Sono tantissimi gli artisti già premiati nel corso di questa serata, ma anche nel corso della serata di ieri. E dalla serata di ieri, tra poco, arriverà sul palco un'artista molto amata anche da voi che ascoltate Radio Italia, solo musica italiana, perché vedremo e ascolteremo Annalisa. Era, diciamo, l'accoppiata preannunciata da Carlo Conti per quello che riguarda Madame, infatti diceva sarebbe ritornata sul palco poco dopo. Poi abbiamo anche altri appuntamenti con tanti altri artisti, arriveranno i Negramaro, ci sarà Sal Da Vinci, che per l'occasione, oltre a farci riascoltare il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo Per Sempre Sì, ci proporrà Rossetto e Caffè, uno dei suoi grandi successi recenti. E poi ci saranno ancora The Colors, Saif, e un momento particolare riguarderà invece i Pooh, che arriveranno con un piccolo medley di loro canzoni. Sono due brani che hanno avuto un grandissimo successo e che fanno parte della storia della nostra musica italiana. Avremo anche l'opportunità di ascoltarli al microfono di Francesca e Mauro, che l'hanno incontrato nel corso li hanno incontrati nel corso del pomeriggio. E poi tanti altri artisti, tra cui Fred De Palma, Luché, eccetera. Restate con Radio Italia, solo musica italiana. Adesso torniamo a collegarci con l'Arena di Verona. Carlo Conti e Vanessa incontrata.
2: Italiana, più di 20 anni insieme, una lunga storia di canzoni, di amicizia, di grande libertà creativa, protagonisti di un percorso che ha davvero segnato la musica italiana contemporanea.
1: Sì, hanno passato l'estate in tour dal nord a sud dell'Italia con oltre 20 concerti e stasera sono qui con noi, ma domani sera proprio saranno qui protagonisti all'Arena di Verona, tutta già sold out, per quest'ultima tappa di questo viaggio straordinario iniziato nel 2023 che ha festeggiato in qualche modo il loro ventennale.
2: Esatto.
1: Con noi la prima volta i Negramaro.
3: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, con i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. Sul palco è arrivato Giuliano Sangiorgi e l'intero gruppo dei Negramaro.

ricordo quella volta, non ricordo la tua faccia quando hai fatto la mia sforza.

E adesso no.

0: sul mondo. E con un gesto hai cancellato tutto, la storia che eravamo, i giorni che ora siamo, e l'assenza che mai, giuro mai, giuriamo mai, saremo.
1: I Negramaro ai BYD Music Awards 2026.
2: Vogliamo dire?
3: Che cosa?
4: Meraviglioso! Ma come no?

0: o trasferire poi.
1: Siete meravigliosi. E anche voi, eh?
2: Anche voi.
3: Grazie, caro, grazie.
2: Grazie a voi.
3: I Negramaro che domani saranno proprio qui.
1: Sì, grazie a questa
4: arena. Sarete qui all'arena, all'arena sarete. Per i vostri, dove sei? Vieni
3: dove
4: qua.
3: Sei? Stavo cercando
4: di chiamare loro,
3: ma sono resti.
4: Buonasera a tutti. Vieni Giuliano, vieni qua, togliamo questo.
3: Grazie a tutti.
4: Senti, un viaggio che è partito nel 2023 che ha raccolto oltre 350.000 spettatori nei vostri straordinari concerti, quindi
3: sempre grazie a loro.
4: Sempre grazie a loro.
3: È incredibile.
1: Senti, ma adesso che succede? Perché ho letto che vi fermate per un po'.
3: Aspetta Carlo, adesso succede che domani sarà una notte magica.
1: Esatto.
3: Come la prima volta, stasera abbiamo cantato la prima volta, perché proprio qui fu la nostra prima volta, era, se non sbaglio, il 27 luglio 2007. E fu la prima volta per una band italiana a suonare qui all'Arena di Verona, per cui abbiamo deciso di cantare questo brano per tutte le prime volte che ci hanno regalato e ci avete regalato. Grazie ancora per questi anni insieme. Quindi dopo ci sarà ancora questo e di più.
4: Ma
3: prima vivere, scrivere, scrivere e vivere.
4: Vivere.
1: E intanto il premio per voi, BYD Music Award, per il vostro live.
3: Yeah! Grazie!
1: A domani sera,
4: A domani sera, allora. Grazie,
3: Giuliano. Vi aspettiamo. Ciao a tutti, grazie.
4: Grazie a tutti voi, grazie. Grazie e complimenti.
5: 23 e 28 minuti con Radio Italia, solo musica italiana per i BYD Music Awards 2026.
1: Scusate.
5: Pure te. Baci e abbracci con Giuliano Sangiorgi, i conduttori della serata, Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
4: Nel mio cuore.
1: Forti, sono fortissimi.
4: Poi Giuliano
1: adesso
4: speciale.
1: Ci colleghiamo.
5: Allora, durante il pomeriggio con Francesca Leto e Mauro Marino abbiamo avuto anche modo di incontrare Tommaso Paradiso. Ascolta.

0: ascoltate cosa ci ha raccontato.
1: Esattamente, all'Arena di Verona con noi è arrivato finalmente Tommaso Paradiso.
2: Eccoci,
3: vedo
2: molto in forma.
1: Anche noi ti vediamo in forma.
3: Anche tu stai benissimo.
2: Mi sono ripreso, sai, sono stato poco bene sul finale di agosto, ma una sciocchezza, ora sto molto meglio.
1: Sì, abbiamo visto, però ora sei qui, quindi vuol dire che tutto è passato.
2: Sì,
1: tutto,
2: assolutamente.
3: Meno male, meno male.
1: Non parliamo di questo, ma parliamo di te, perché c'è un disco che sta andando benissimo, un singolo che stiamo programmando alla grande, che lei mi canta tutti i giorni nelle orecchie.
3: No, è colpa tua che hai fatto questa canzone Agitare Coca-Cola, che io ce l'ho sempre, continuo
2: allora,
3: a cantare.
2: Non lo dico mai delle mie canzoni, però a me piace proprio tanto questa canzone.
3: Ecco.
2: Ti giuro che non lo dico mai delle testimoni.
1: A me anche quella di Sanremo, devo dire, era molto bella anche quella, devo dire.
2: Posso dire che anche quella era bella.
3: Sì, sì, anche quella.
1: Poi basta, no, non è vero, dai. Ci regali sempre delle belle cose.
2: Grazie,
1: quindi
2: mille.
1: Siamo molto felici di averti qui con noi. Cosa succederà da adesso in poi?
2: Ah, adesso è tutto da scrivere. È tutto da scrivere. Sia il futuro sia le canzoni.
1: Ah, quindi tutto.
2: Viviamo la giornata, ci godiamo la famiglia.
1: Certo.
2: E ci vediamo gli amici, le serate, la luna, il sole.
1: È giusto, e fai bene, e fai bene.
3: Bello,
1: è il cielo di Roma.
2: Cielo di Roma.
1: E certamente. Niente, allora ti lasciamo andare. Quando hai delle novità, sai a chi suonare. Noi siamo qui.
2: Venga a trovare.
1: Va bene.
2: Promesso.
1: Grazie.
2: Va bene.
3: Sì, sì, un'altra bellissima che bisogna cantare anche quella tantissimo.
2: Un'altra canzone
3: mi raccomando.
2: Speriamo che prima di morire un'altra canzone la.
3: Sì, sì, sì.
1: Grazie a Tommaso Paradiso per essere stato.
3: Ciao,
1: grazie.
3: Ciao.

0: Annalisa!
1: Madame!
2: Nel frattempo sul palco dei BYD Music Awards 2026 è stato portato un letto, su quel letto era seduta Annalisa e ha iniziato a cantare il brano Amica che avete appena ascoltato.
0: Prego, prego, qua. Prego Francesca. Olè. Allora, questa collaborazione incredibile, com'è nata?
3: Allora, nasce perché io pensavo a Madame da tempo in realtà e volevo coinvolgerla su questo pezzo un po' dall'inizio. Poi è arrivato finalmente il momento giusto ed eccoci qua. Io sono fierissima e orgogliosissima di essere qua con te stasera,
4: anch'io,
3: davvero
4: anch'io
3: tanto.
4: Anch'io tantissimo, veramente. Anch'io da morire e ti faccio i complimenti pubblicamente per la tua carriera incredibile. Sappi che ti stimo veramente tantissimo, il lavoro che hai fatto in questi ultimi anni è... Non so, non ho parole, è incredibile. Quindi
3: io ti ringrazio
4: grazie.
3: Dal profondo
4: grazie
3: del cuore,
4: davvero.
3: Sai che io ricambio tutto.
4: Grazie davvero.
3: Davvero
4: grazie
3: di cuore.
4: Di cuore.
5: Bene,
0: grazie
5: bene.
0: A voi per essere c'è, state questa sera
3: c'è
0: qua
3: dell'emozione
0: con noi.
3: E della sincera
0: e
3: stima
0: c'è una bella amicizia, una vera
4: assolutamente,
0: amicizia.
4: Assolutamente.
5: Amica.
0: Grazie.
5: Amica. Esatto. Amica.
4: Amica.
5: Grazie. Grazie.
0: Grazie.
5: Grazie.
0: Grazie a voi.
5: Grazie,
0: grazie,
5: grazie,
0: grazie di cuore. Grazie.
3: Vediamo in live. Ciao.
5: Allora, il nostro prossimo artista, con 50 anni di carriera alle spalle, è stato uno degli uomini musicali di questo 2026, perché ha vinto Sanremo, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision, è stato quasi travolto da un successo incredibile, è diventata una canzone che è diventata un fenomeno da nord a sud in qualche modo, ha fatto cantare tutto il paese, parla di un sì che qualcuno finalmente sta per pronunciare.
0: Esatto, hai spoilerato ovviamente la notizia, ormai non ti dico niente e ora non parliamo di me
5: ma di musica.
0: Di lui.
5: Siete pronti a cantarla tutti?
0: Alzatevi tutti in piedi.
5: Vai, piedi,
0: tutti,
5: piedi,
0: in piedi,
5: piedi.
0: Tutti in piedi. Lui è Sal Da Vinci.
2: I BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona a Radio Italia, solo musica italiana. Sal Da Vinci inizia cantando Rossetto e Caffè.
6: Ma che serata, da solo in

0: Jealousy.
1: Sal Da Vinci ai BYD Music Awards 2026 a Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: L'arena in piedi. Tutti, dai più piccini ai più grandi, che cantano con te insieme. Ciao Sal, ben arrivato.
3: Grazie. Grazie, grazie. Siete fantastici. Ma che stratone.
4: Oh, proprio tutti.
2: Tutti, tutti quanti. Tutti.
3: Grazie allora, veramente di cuore a tutti voi, grazie.
4: 2024 Rosetto e Caffè, per sempre sì 2026. Una doppietta incredibile proprio, eh.
3: È qualcosa di sorprendente. Io sono stato abituato nella vita, o meglio, educato a non aspettarmi mai niente. E quindi ricevere questo affetto per me è veramente miracoloso. È qualcosa di troppo importante per me, grazie.
2: Allora Sal, sei stato in tour per tutta l'Italia quest'estate all'estero, ma ti aspettano a breve ancora tre date: il 25, il 26 e il 27 di settembre all'Arena Fregrea di Napoli, giusto?
3: Sì, sono tre giorni di festa perché sono passati 50 anni dalla prima volta che sono salito su un palco, ed essere ancora qui con questo affetto incondizionato per me è veramente qualcosa di troppo grande. Quindi ci saranno queste tre feste a Napoli che mi godrò insieme a tutti quelli che vivono il viaggio da un po' di tempo con me, che è naturalmente la mia squadra e tutte le persone che mi girano intorno,
2: tutto il pubblico che ti ama.
3: Assolutamente sì, volevo condividere questo bellissimo, non dico risultato, ma questo premio dell'anima con tutte le persone che come me perseguono i sogni da sempre, non hanno mai mollato e hanno resistito agli urti.
4: Per sempre sì, ecco il premio BYD Music Award per il singolo Per sempre sì. Tra l'altro da pochi giorni è uscito il nuovo singolo che è Fuga d'amore, però io ti voglio premiare. Ti ricordi qual è stato il tuo primo deposito SIAE? E guarda, è buffissimo perché il 31 dicembre del 1990 il brano che ha dato il via ufficialmente alla tua carriera, questa targa della SIAE, è il primo deposito, Il sole scalderà, 1990.
3: E il sole ha scaldato sicuramente il mio cammino. Beh, io voglio ringraziare la SIAE, voglio ringraziare tutti voi, e questo premio lo voglio dedicare anche alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, perché la famiglia credo che sia il sentimento più nobile e antico del mondo. La famiglia è quella, è quel posto dove non ti chiedono se hai vinto.

0: ma ti chiedono se hai fame. E quel posto è quel posto dove tu, è una voce che riconosci al buio, è quel posto dove la sedia non si sposta perché sai che di trovarla sempre lì. È il nostro rifugio, il nostro cammino e la famiglia. Quindi alla mia famiglia.
1: Grazie Sal.
2: Grazie Sal, grazie.
0: Grazie a voi.
2: E in bocca al lupo per tutto e per i tuoi 3 concerti che farai.
0: E tu sei troppo bello.
2: Oh, grazie.
1: Allora,
3: le 23:44 minuti con Radio Italia Solo Musica Italiana per i BYD Music Awards 2026. Allora, nel pomeriggio a Verona Francesca Leto e Mauro Marino e Francesca Leto hanno avuto modo di incontrare e chiacchierare con i protagonisti di questi momenti musicali che i BYD Music Awards 2026 ci stanno offrendo nella seconda delle 2 serate in programma. L'altra l'abbiamo vissuta insieme ieri e naturalmente non poteva mancare al loro microfono Sal Da Vinci.
4: È arrivato qui da noi anche Sal Da Vinci. Ben arrivato, ben trovato.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao Sal.
4: Allora Sal, un anno diciamo fortissimo per te, questo 2026, devo dire, ormai siamo lì, siamo quasi a ottobre, quindi possiamo dirlo, insomma.
0: Sono trascorsi un po' di mesi e ancora non mi rendo conto. Io sono stato educato nella vita a non aspettarmi mai niente dalla vita, e quindi per me è sempre una sorpresa, è tutto una roba sorprendente per me, ed è magico quello che spesso magari accade nel mio quotidiano. E mi piace stare in mezzo alla gente, e spesso sento questo affetto incondizionato nei miei riguardi, amorevole, così mi disarma.
4: Ma se arrivo vuol dire che l'hai dato, l'affetto.
2: Torna indietro.
0: Non lo so, sai, poi alla fine bisogna chiederlo a loro. Io cerco di essere sempre me stesso con il mio modo di essere, lo stile mio di vita, onesto. Mm-hmm. E poi probabilmente alle persone arriva tutto questo e piano piano mi stanno aprendo le porte del cuore.
2: Certo, aperte e spalancate. Quest'estate tantissimi appuntamenti per te, quindi di affetto dato e avuto. Mm-hmm. Ma anche a breve, tra poco, ci sono nuove date importanti che ti aspettano.
0: Tra qualche giorno festeggio i 50 anni della prima volta che sono salito su un palco, e lo faccio con 3 feste all'Arena Flegrea di Napoli, 25, 26, 27 settembre prossimo.
4: Se ci inviti noi veniamo.
0: Ma guarda, voi siete già invitati, se volete vi do anche una mano a spostare il carrello. Faccio tutto quello
4: che ci organizziamo per quello.
0: Sì, io voglio la maglia, però mi piace la maglia Radio Italia, questa scritta lì, datemi una maglia, procuratemela.
2: Provvediamo.
4: Dietro c'è scritto staff, però va bene lo stesso.
0: Io sono lo staff.
2: Vai.
0: Io sono uno di voi, è normale.
4: Grazie Sal Da Vinci per
0: grazie
4: essere
0: a voi.
4: Stato con noi. Ciao.
0: Ciao a tutti gli amici. Ciao, di Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: La molto ambita maglia di Radio Italia Solo Musica Italiana, vi ricordo che tra l'altro abbiamo un meraviglioso shop online, potete raggiungerlo attraverso il nostro sito radioitalia.it, e lì oltre alla maglia di Radio Italia Solo Musica Italiana potrete entrare in possesso di tanti altri oggetti a marchio Radio Italia. Sono tutti molto belli e soprattutto di grande qualità, li ho provati personalmente. Vi dico, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble sono il volo, hanno chiacchierato con loro Francesca e Mauro.
4: Esatto, Arena di Verona, BYD Music Awards, potevano mancare.
2: No, i ragazzi no. Del volo,
4: i voli. Ciao voli, come state?
5: Benissimo, siamo felici di essere nuovamente qui all'Arena di Verona, sempre è l'appuntamento a cui non puoi mancare.
4: Cioè voi interrompete i vostri tour in giro per il mondo per venire all'Arena di Verona?
5: No, quello no.
2: Siete letteralmente in mezzo al World Tour, cioè siete arrivati recentemente.
6: Adesso
2: siete
6: avremo
2: in mezzo...
6: 3 date a Mantova, che poi verranno mandate in onda per uno spettacolo televisivo.
7: Già, World Tour.
2: Mantova,
6: questo sì, però saremo a mezzo, un programma, ci verranno a trovare tantissimi ospiti, e... però sì, insomma, tornare qui, che poi l'Arena di Verona è l'emblema del bel canto, quindi questa sera interpreteremo il Gladiatore, tratto dal film. Una colonna sonora bellissima.
4: Ce l'avete Luca Ward che fa il mio segnale?
6: Sì, scatenate l'inferno.
8: Ma abbiamo già Luca Ward.
4: Luca Ward.
8: Sì.
4: Poi?
8: Devo parlare io?
4: No,
8: a novembre poi siamo negli Stati Uniti, poi a dicembre ritorniamo in Italia, ci abbiamo il tour nei...
5: Palasport.
8: Perché io dico sempre Palasport. Io dico sempre Palasport.
4: Sentiamo come si chiama?
8: Palasport. Per me è Palasport.
5: Andremo a Milano, ad Assano,
8: Milano, Firenze. Bologna, Torino, Firenze.
5: Sì, sì. tour Roma. Molto molto piacevole per
4: finalmente
5: me.
4: Un po' in Italia,
5: sì, e per quel motivo è piacevole, quindi
4: se no voi a finire che siete sempre in giro per il mondo non riusciamo più a recuperarvi.
5: Sì.
2: Però noi siamo contenti quando siete qua vicino a noi.
6: Noi vi aspettiamo a braccia aperte se volete venirci a trovare.
4: Se ci inviti noi, guarda, se
6: noi come noi vi invitiamo, certo.
4: Come non fatelo per finta, che no, noi no, noi
5: ma non è vero,
6: anche perché Radio Italia ci ha sempre supportato anche soprattutto nelle radio, quindi vi ringraziamo sempre per il vostro affetto.
4: Grazie ragazzi per essere stati con noi
5: e alla prossima. Grazie,
2: ragazzi.
5: Tanto vai nei tour in Italia, un bacio a tutti.
3: Ciao. Tra pochissimo sul palco dei BYD Music Awards all'Arena di Verona e arriveranno tanti altri artisti, sono previsti The Colors, è previsto Saif, ci saranno anche i Pooh. Per quello che riguarda invece gli incontri di Francesca e Mauro a Verona nel corso del pomeriggio, abbiamo anche scambiato qualche chiacchiera con Madame. Ascoltate cosa ci ha detto.
4: Esatto, siamo sempre qui ai BYD Music Awards all'Arena di Verona ed è arrivata Madame.
7: Buongiorno.
2: Ciao Madame.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Siamo tanto felici di vedere perché ci ha fatto aspettare 3 anni per un album nuovo, finalmente è tornata e quindi che bello quest'anno.
7: Bene, anch'io sono molto felice di essere tornata.
4: Tra l'altro il disco è andato benissimo, riconoscimenti importanti, quindi complimenti davvero.
7: Grazie.
4: E poi insomma un'estate che è andata anche bene, avrei lavorato parecchio.
2: molto bene, ma sei pronta anche per la parte autunnale?
7: Assolutamente sì, dei club. Quella un'altra bellissima cosa.
4: Come ti vedi meglio? Cioè dov'è che stai meglio? Nei tour estivi all'aperto oppure in posti più chiusi?
7: Al chiuso meglio, perché chiuso meglio. Si possono usare meglio le luci. E, sai, comunque all'aperto c'è anche la luce esterna, certo. Quindi le proiezioni, alcune cose si perdono un po'. Invece all'interno è tutto più contenuto, tutto più facile, diciamo.
2: E sì. Poi da ieri stiamo trasmettendo anche Amica con Annalisa, sì. Che ci sta piacendo moltissimo. Grazie. Ieri abbiamo avuto lei che ci ha raccontato, insomma, che è stato molto bello collaborare con te a questo progetto.
7: Ah sì, io mi sono divertita tantissimo. Annalisa secondo me è un vero fenomeno, quindi il fatto che mi abbia chiesto di fare con lei questa canzone mi ha
4: lei infatti ci ha detto che secondo lei eri la persona giusta per fare questo.
7: Sì, anche
4: brano.
7: A me l'ha detto, però quando lei l'ha scritto io non ero ancora sul mercato.
4: Infatti, però insomma meglio tardi che mai.
7: Meglio tardi
4: questo duetto è molto bello, molto interessante.
7: Grazie.
4: Noi ti lasciamo andare, ti ringraziamo per essere stata qui con noi, vienici a trovare quando vorrai.
7: Assolutamente.
4: Quando sarai pronta.
7: Assolutamente.
4: Grazie Madame.
2: Grazie, ragazzi, ciao, grazie.
7: Ciao.
3: Sono le 23:52 in questo momento, questa è Radio Italia Solo Musica Italiana, è la lunga diretta di questo sabato notte con i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. Tra poco torneremo a collegarci con loro per ascoltare le altre canzoni, gli altri cantanti, gli altri premi che vengono assegnati. Vedo che sul palco si stanno un po' dilungando in chiacchierate, ovviamente noi siamo molto più interessati ai momenti dedicati alla musica e torneremo subito a collegarci con loro. La serata, devo dire, è iniziata molto bene con Achille Lauro dal vivo sul palco, seguito da Anna, poi è arrivata Giorgia che ha proposto come si diceva una volta, un potpourri di sue canzoni di successo. Ci ha fatto ascoltare Golpe, ci ha fatto ascoltare Siamo l'eccezione e poi Il mio giorno migliore, e ha raccolto i molti premi che le sono stati consegnati da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada. Poi c'è stato un momento di grande spettacolo, grande emozione, grande spettacolo insieme a Il Volo, che hanno portato sul palco una loro versione di Now We Are Free, il brano che era tratto dalla colonna sonora del film Il Gladiatore. Nella versione originale ricordavo che la musica era stata scritta da Hans Zimmer e la voce, la cantante particolarmente emozionante era quella di Lisa Gerrard. Abbiamo avuto anche un incontro bello lungo, una lunghissima chiacchierata con Eros Ramazzotti, che come sapete sta insomma facendo degenza post-operatoria per un intervento alle corde vocali che è andato bene, ma i suoi medici gli hanno detto sta calmino, sta buonino, parlare puoi parlare ma cantare per il momento non è il caso, altrimenti si rovina tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a questo punto. Sapete, no? È come quando c'è un intervento e avete dei punti di sutura, vi dicono non tirate perché i punti si strappano. Ecco, più o meno la situazione è quella, sta facendo riabilitazione e presto tornerà a esibirsi dal vivo, dicevamo a partire dall'anno prossimo, e intanto si starà allenando, starà facendo gli esercizi per le sue corde vocali. E poi naturalmente altri momenti di grande musica con Elisa, con Irama, con Geolier e ancora Achille Lauro, che insieme hanno proposto, diciamo, il loro brano intitolato Per noi. Allora facciamo una breve pausa e poi torniamo a collegarci con l'Arena di Verona.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: 23:56 minuti in questo momento, siete in compagnia di Francesco Cataldo e in diretta dall'Arena di Verona stiamo trasmettendo l'ultima delle due serate dei BYD Music Awards 2026. Francesca, Mauro e i Negramaro, eccoli qui.
1: BYD Music Awards all'Arena di Verona in Negramaro.
2: Wow, come
3: ciao,
2: lo dici
3: ragazzi.
2: Bene.
3: Ciao a tutti. Eravate venuti prima a raccontarci, prima che tutto succedesse, adesso ci rivediamo dopo, quindi raccontateci un po' com'è andata.
2: Beh, un tour pazzesco che si chiude domenica 20 settembre all'Arena di Verona, strapiena. Ci abbiamo il cuore strapieno di 22 concerti prima, ma di tanti anni, cioè sono insieme 26 anni, più di 26, però diciamo dal grande mentre tutto scorre sono passati ormai 22 anni, una celebrazione che è cominciata 2 anni e mezzo fa, dagli stadi, Pala Tour, il tour nei teatri, siamo stati in Giappone, abbiamo fatto di tutto, mancava questo giro nei festival e poi volevamo chiudere dove tutto è cominciato quella prima volta all'Arena di Verona, cioè l'Arena di Verona per la prima volta la band italiana a fare l'Arena di Verona, dovevamo omaggiare
3: forza,
2: questo posto.
3: Sì. Giusto.
1: Poi dopo?
2: Allora, dopo la sera ci beviamo una. Mangiamo. Dopo c'è una pausa finalmente.
4: Come fa il vino, bisogna farlo decantare, no?
3: Ecco.
2: Però sempre cantare. Quindi decanto.
1: Decanta e chi decanta?
2: Decanteremo. No, ci sarà una pausa. Importante che poi è quella che abbiamo sempre avuto per i grandi dischi, il segreto credo sia anche questo, cioè fermarsi, riflettere, vivere, poi avere già una grande cernita fra noi sei che siamo un piccolo pubblico in casa, quindi sceglieremo, vedremo, prima di tutto vivremo, scriveremo e poi torneremo.
3: Vivete allora così poi ci raccontate tante
2: sì,
3: cose
2: ve le canteremo più
3: bello,
2: che, tanto,
3: sì,
2: più
3: sì,
2: che
3: sì.
2: Altro.
1: Aspettiamo perché i Negramaro sono negramati, quindi mi raccomando tornate.
2: E Negramario come sta?
1: Negramario sta bene, vi saluta.
2: Va bene.
3: Sì, sì, vi saluta sempre.
1: Grazie ragazzi, vi lasciamo andare, in bocca al lupo per tutto e per il finale
3: lupo.
1: Di domani.
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao. Grazie a voi.
2: Grazie. Cantate pure.
0: Siamo pronti per tornare a collegarci con l'Arena di Verona per i BYD Music Awards 2026. Sul palco Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
5: I massimi esponenti della scena rap italiana si conferma come una delle voci più riconoscibili e influenti della sua generazione, portando avanti una carriera in continua evoluzione. Lui è
6: Shiva.
7: Sir.

0: Grazie Arena.
1: Shiva.
2: Grande Shiva.
1: Vieni qua, vieni, vieni a prendere tutti i premi.
2: Ciao Andrea. Ben arrivato.
3: Oh, come va?
2: Bene, tu tutto bene? Prego, prego, vieni qua vicino a noi.
1: Dopo un tour trionfale in primavera e a novembre, hai fatto questo tour in primavera, a novembre tornerai ancora sui palazzetti, nei palazzetti dello sport. 10 concerti saranno con oltre 100.000 spettatori, i tuoi brani comunque sono sempre vertici di tutte le classifiche e anche il tuo album Vangelo è stato certificato doppio platino e quindi per te ecco i premi. Guarda, guarda, aiutaci. Ecco.
2: Disco multiplatino, questo per te, quell'altro, speriamo che tu ci
1: e questo
2: faccia.
1: È per il live.
3: Grazie mille, grazie.
2: Grazie, no, a te.
3: Ciao a tutti,
2: Andrea,
3: grazie.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Si continua, e questo è un gruppo sì. Che ormai da qualche anno succede una cosa. Arriva l'estate, salgono le temperature e automaticamente loro tirano fuori le canzoni giuste per... che non, poi non, c'è, non ci va via dalla testa, eh?
2: No,
1: è un tormentone vero e proprio.
2: Ma non è una coincidenza, ma un appuntamento fisso, perché anche quest'anno non hanno fatto eccezione e il loro brano è arrivato ancora una volta al primo posto in radio. È la band a 20 dischi di platino, pensa un po', e 700 milioni di streaming. Loro sono i The Colors!
4: I BYD Music Awards 2026 a Radio Italia Solo Musica Italiana dall'Arena di Verona.

0: Grazie!
1: I The Colors ai BYD Music Awards 2026.
2: Buonasera, ben arrivati. Ciao Stash. Piacere sempre vedervi. Ciao, come va? Tutto bene? Bene, bene, dai.
3: Dai, che bello.
4: Venite qua, alleniamo il centro. Oh, vieni, avete da poco annunciato per il 2027 un nuovo tour internazionale che vi porterà in giro per l'Europa e nel mondo.
5: Un sogno che si avvera, ragazzi.
4: Canada, Stati Uniti e poi il gran finale a Los Angeles.
5: Sì, pensa te, noi dalla provincia di Napoli. E chiudiamo il tour al Whisky a Go Go a Los Angeles.
4: Capito?
2: E noi lo dicevamo prima, i vostri singoli sono tutti successi straordinari e sbancano tutte le radio. Infatti,
5: questi sono segnali incredibili per noi. Lasciatemi ringraziare tutte le persone che decidono di investire emotivamente nelle nostre canzoni, nella nostra positività. Forse la fortuna più grande è quella di rendersi conto di star vivendo un momento felice. Spesso, sai, ci si ricorda dei momenti felici a distanza e ci si rende conto a distanza.
2: È vero.
5: Invece stiamo vivendo un bel momento e ce lo vogliamo godere tutto. Grazie a tutte le persone.
4: Il premio Area One è
2: per voi il
4: record di singoli consecutivi al primo posto in radio negli ultimi 10 anni. Sono Italo Disco, Un ragazzo e una ragazza, Karma, Tu con chi fai l'amore, Pronto come si va, i Rolling Stones.
5: Wow.
4: E più per voi c'è anche il premio BYD, eccolo qua.
5: Ah.
4: Chi è? Lo do a te, vai. Con questa motivazione. Una band che ci fa sognare con la sua musica e che sogno dopo sogno ha costruito una carriera straordinaria con un loro unico stile inconfondibile, nato dalla passione per il funk, l'elettronica e la disco music. Hanno conquistato il pubblico italiano portando il loro sound anche all'estero. Per aver creduto nei propri sogni e averli trasformati in una splendida realtà, il premio BYD va ai The Colors.
5: Grazie ragazzi. Crediate nei vostri sogni.
2: Bravi, ciao. Anche a voi, ciao tesoro.
4: Ciao. Succede adesso? Cosa abbiamo?
2: Succede che andiamo avanti.
4: La musica è passione,
2: esatto,
4: libertà,
2: esatto.
4: E stasera, come ieri sera, la musica si trasforma in una...
1: Allora, questa è Radio Italia, solo musica italiana con i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. E Francesca Leto e Mauro Marino hanno fatto un scambio di chiacchiere con Biagio Antonacci, che è stato uno dei protagonisti della serata di ieri all'Arena di Verona. Ascoltiamolo.
6: È arrivato qui con noi Biagio Antonacci.
7: Benvenuti.
6: La prima volta ai Music Awards.
7: Credo che sia. Oddio, forse la diciannovesima.
6: Quest'anno è il 20.
7: Forse ne ho saltato uno.
6: Quest'anno 20 anni. Ma come fai a essere sempre uguale? Scusa, cioè 20 anni fa eri già così tu.
7: Sì, perché ho fatto un patto.
6: Con il...
7: No, col diavolo. Ho fatto un patto con l'assenza.
6: Ah, con l'assenza.
7: Cioè, quindi quando non ti guardi rimani sempre uguale.
6: Sempre uguale. Ma noi ti guardiamo.
8: Ma
6: noi
8: ti guardiamo, ma ti vediamo sempre uguale,
7: sì,
8: quindi funziona.
6: Senti, hai fatto un bel tour unplugged, giusto?
7: Sì.
6: Bello. Come mai questa idea? Ci è piaciuto molto questo tour?
7: Volevo fare una cosa diversa dalle altre, volevo stare per 10 date in un solito posto, così ho fatto 10 date a Tindari, in Sicilia, 10 a Lucera, provincia di Foggia, ho finito 2 giorni fa al Vittoriale, altri 10, adesso andiamo a Pompei e facciamo la grande chiusura. Sono 40 concerti in 4 location importanti che mi piaceva suonare, intanto vicino al pubblico, un concerto puro con gli strumenti, senza cose inutili, contro tutto quello che oggi uno si aspetta dai concerti. Noi siamo nati con la chitarra in mano e moriremo, spero che accada più tardi possibile.
8: Mustang
7: è l'emblema della libertà. Quando ero piccolo Rozzano mi chiamavano Mustang perché ero pazzo, cavallo pazzo.
6: Ecco,
7: allora,
6: e quindi?
7: In effetti io non ho mai avuto la testa a posto. Il mio corpo ha fatto una strada, la testa un'altra.
6: Quindi sei rimasto come all'epoca, diciamo.
7: Ma sì, con un pochino più di prudenza, però non mi sono mai considerato prigioniero. Lo sono stato perché la società ci porta poi ad avere dei vincoli, giustamente. O forse non giustamente, però la mia testa è sempre stata altrove. Quando ho fatto le cose più belle non avevo la testa. Capisci? Ecco perché la testa è di cavallo nella cover, la testa è di cavallo e il corpo è di un uomo.
6: Che è anche il marchio di una famosa auto, tra l'altro.
7: Tra l'altro Mustang, ma che arriva sempre da famoso cavallo,
8: esatto.
7: Il cavallo matto.
8: Esatto.
7: Ha ispirato anche, tra l'altro, una chitarra, la Fender Mustang.
6: Sì, è vero.
7: Che il nostro editore ha sicuramente. Mario ha sicuramente, avrà 56, credo.
6: Va bene, cavallo pazzo, ti lasciamo andare.
7: grazie al vostro
6: ci
7: lavoro.
6: Ci vediamo
7: sempre,
6: presto, quando vorrai.
7: Adesso quando arriva il singolo nuovo ne parleremo.
6: Molto volentieri.
7: Ciao ragazzi.
6: Ciao, grazie, Biagio. Antonacci.
0: Grazie a voi.
1: Allora, Biagio Antonacci al microfono di Francesca Leto e Mauro Marino, ma loro hanno incontrato anche i The Colors. Eccoli qui.
6: Sempre qui, BYD Music Awards all'Arena di Verona, sono arrivati i The Colors.
8: Ciao, ciao ragazzi.
6: Ciao. Ciao, ce la fate ancora con un'estate così? Avete avuto una bella estate, primavera intensa, devo dire.
5: Quest'estate siamo stati un po' più tranquilli, dal punto di vista di eventi discografici, perché comunque siamo stati ospiti su un pezzo, abbiamo avuto un nostro singolo, certo, dell'estate, anche se Partenope poi alla fine è diventata una canzone che è andata bene, però i concerti invece sono stati tanti. Ed è successa una roba strana, che nella metà di agosto eravamo praticamente nella stessa, più o meno nella stessa zona d'Italia, e abbiamo approfittato per fare un po' di vacanza.

0: volta che andiamo in un paese nuovo e quindi siamo estremamente felici, cioè, di questo segnale che stiamo ricevendo.
1: Ma noi ce ne accorgiamo perché noi siamo ascoltati molto in America, negli Stati Uniti. Noi siamo in onda al pomeriggio, sì. Quindi là è mattina. E quindi spesso ci scrivono, insomma.
0: Dal nome posso immaginare il perché.
1: Chissà come mai.
0: Radio Italia.
1: Però comunque è la verità. E molti scrivono: ma perché gli artisti italiani non vengono? Invece,
0: eccoci.
1: Voi finalmente ci siete.
0: Eccoci.
1: Allora noi vi facciamo in bocca al lupo. Ci vediamo quando tornate, veniteci a
2: così
1: trovare.
2: Così ci raccontate,
0: certo.
2: Tutto.
0: Ma se volete venire, se state tranquilli, voi dovete fare la radio tutti i giorni, cioè, sì. Vabbè, se a caso qualche volta balzate la radio, venite a Los Angeles.
3: Persone che ha pronunciato bene Whisky a Go-Go.
2: Sì, davvero? E perché mi piace, sono appassionata.
1: Non è vero, non beve. Ciao ragazzi, grazie,
2: ciao.
1: Grazie di
0: Nicola. Ciao, Radio Italia.
1: Ciao.
4: Radio Italia, solo musica italiana con i BYD Music Awards 2026.

fatto un imprenditore, l'Italia è il paese che amore, amore mio, che ho paura di aver capito in questa fase di tirocinio, tengo il morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

0: Sci-Fi BYD Music Awards 2026 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buonasera, ben arrivato.
2: Allora?
1: Io ti vorrei dar la mano, ma c'ho uno dei tuoi premi da darti.
3: Tuoi premi. Che piacere. Oh, tra poco a ottobre finirai il tour a Torino.
2: Eh sì.
3: Poi Padova, Milano, Roma.
2: Milano, sì. Un po' di giri.
3: Bell'anno, eh?
2: Bell'anno, bellissimo. Grazie a Dio, veramente.
3: Tu ci piaci.
1: Tu ci piaci. Allora, questo premio è per te.
2: Grazie.
1: Il primo,
2: mille.
1: Ovviamente.
3: Questo è per cui mi piaci tanto.
2: Che spettacolo. Bene, sono pesanti. Grazie.
1: Grazie a te. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille. Tante buone cose.
1: Grazie, un bacio grande.
2: Grazie.
4: Ciao.
1: Che carino.
3: Allora.
0: A questo punto il palco dell'Arena di Verona dovrebbe prendersi una piccola pausa. Vedi, si prenderanno una piccola pausa. Noi ne approfittiamo per farvi ascoltare l'intervista che abbiamo potuto realizzare questo pomeriggio grazie a Mauro Marino e Francesca Leto, a quelli che saranno i prossimi protagonisti sul palco dei BYD Music Awards 2026. E abbiamo incontrato i Pooh.
5: Potevano mancare i Pooh all'Arena di Verona?
6: No, non potevano, infatti.
5: Sono qui con noi.
6: Ciao ragazzi, benvenuti.
5: Come state?
7: Bentrovati.
5: Come state?
7: Beh, benissimo, direi veramente. Noi abbiamo appena finito il tour estivo a Malta l'altra sera, è stato un grandissimo concerto. E alcuni giorni per riprenderci e poi ripartiamo per il tour nei Palazzi dello Sport.
5: Stavamo parlando prima fuori onda, quest'anno 60 anni di musica, ragazzi. 60 anni di
7: musica. Beh, sono tanti, sono in effetti veramente, sono i primi 60 anni, va detto, va chiarito. Certo. Perché noi stiamo già organizzando per il centenario, chi c'è c'è.
5: Ma se andate avanti così riuscite a farlo, perché vi vedo in splendida forma, devo dire, quindi insomma.
6: Come fate a fare tutte queste date, tra poco poi ripartite, andate di nuovo anche in America, cioè siete praticamente in giro da una vita?
8: Ma non ho idea, dovevamo dire che abbiamo degli ottimi collaboratori che ci mettono in condizione di lavorare bene, ci organizzano dei viaggi fantastici, gli alberghi sono anch'essi veramente belli e poi basta andare d'accordo, poi è come andare in vacanza. Noi che abbiamo fatto le prime tournée in 5, in 6 su un furgone con dei cagnolini magari delle nostre compagne, pieni di strumenti, che quando facevamo una frenata arrivava una cassa in testa, per cui per noi è un mondo bellissimo.
5: Voi siete la storia della musica italiana, questo lo possiamo dire. Cioè.
9: Ma senti, noi abbiamo una grande fortuna perché abbiamo un pubblico straordinario, un pubblico che fin dall'inizio non ha mollato un giorno. Chi è partito con noi nel 66 è ancora qui.
5: Certo.
9: Se la salute l'ha mantenuto. E con lo stesso amore ha trasferito la cosa ai figli e ai figli dei figli. Per cui sotto il palco noi abbiamo ancora un pubblico giovanissimo che poi si stempera andando indietro con quelli che sono partiti con noi. Questa è una grande fortuna. Poi se noi siamo la storia della musica italiana lo lasciamo dire agli altri. Noi di sicuro abbiamo scritto la nostra storia. Quella che stiamo festeggiando è la storia dei Pooh, nella quale c'è solo un grande rammarico: non avere con noi Stefano, certo, e Valerio a festeggiare, certo, questo traguardo pazzesco insieme a noi. Per il resto è tutto perfetto.
5: Però è proprio bello vedere ai vostri spettacoli, nelle vostre tournée, vedere il pubblico adulto che vi segue da una vita e i giovani, quindi avete parecchie generazioni davanti al palco quando cantate.
10: Beh, i Pooh hanno scritto delle canzoni, sai, io sono un po' da fuori, spesso sto in panchina e li vedo. Noi cantiamo, noi, io e i 20.000 che ci sono, noi cantiamo tutto di voi ragazzi, fratelli Pooh, e impazziamo ogni sera, è una meraviglia, è un miracolo vedere quante canzoni belle avete scritto, qualcuna c'era anch'io a cantarle, cioè, però poi quindi il miracolo nasce dalla musica e dall'amore che questi ragazzi ci mettono.
5: Quindi possiamo dire, chi fermerà la musica?
6: Non i Pooh.
5: Grazie per essere stati qui.
10: Grazie a voi.
5: Bocca al lupo per le prossime date che farete.
10: Ciao.
5: Grazie.
10: Ciao a tutti.
0: Tra l'altro, durante la serata di ieri, Mauro e Francesca hanno incontrato un altro dei protagonisti della nostra musica italiana ed è Olli. Vi faccio ascoltare l'intervista.
4: Confermo, siamo sempre qui all'Arena di Verona, è arrivato anche Olli.
11: Eccoci.
6: Buonasera. Ciao Olli.
4: Ben arrivato, come stai?
11: Sto bene, dai.
4: Bene. Bene.
6: No, bella, ma visto netto. Che hai fatto poche cose quest'anno.
11: Sì. Esatto, no, ho avuto anche tanto tempo per riposarmi.
6: Sì, appunto.
11: Mi sono riposato, mi sono riposato.
4: Quando?
11: Sì, sì. Non so, ora ci penso un pochino di più.
4: No, perché hai fatto veramente tante cose quest'anno. Sei, cioè, hai fatto gli stadi, già, hai fatto uno stadio importante.
11: Sì,
4: gli altri arriveranno.
11: Sì, sì, sì.
4: A casa tua.
11: Sì.
4: Giocavi in casa.
11: Sì.
4: È stato bello.
11: Sì, sì, ma come la stampa, cioè giochi in casa la senti di più evidentemente,
4: di più,
11: quindi
4: certo.
11: È stato tosto emotivamente. Beh, molto tosto.
4: Bello.
11: Sì, bellissimo, bellissimo.
6: Predate 90.000 persone, insomma.
11: Già, no, tantissime, ma poi lì a casa.
4: Poi lì hai provato, ti è piaciuto, dici ma perché non farli anche da altre parti?
11: Esatto, è andata così e quindi ci vedremo l'estate prossima, stanno andando molto bene i biglietti, quindi tutto top, ci vediamo là.
4: Hai già pensato cosa fare?
11: Assolutamente.
6: No.
11: No,
4: ah, no, ancora, non, è, guarda,
11: non ne ho idea.
4: È un attimo, eh.
11: Lo so, ci arriveremo, ma sta scrivendo, quindi avverrà da sé, come poi tutto quello che abbiamo sempre fatto.
4: Certo,
11: ecco.
4: Certo. Poi il disco di successo, hai ricevuto anche riconoscimenti importanti, quindi insomma alla fine è un bell'anno, dai.
11: Sì, sì, sicuramente uno dei miei, forse migliori che della nostra vita.
6: Come, ma quindi vita, Olli, adesso l'hai pensato sto momentino di riposo, cioè ti prendi un attimo di vacanzina o no?
11: Ma devo dirti, ho fatto, ho dato, sono stato in giro con i miei amici, ho fatto un bel agosto, sono abbastanza contento, sì, ho voglia di famiglia anche, cioè della mia famiglia, quella che già ho,
6: certo. Sì, sì, sì.
11: Di fargli una nuova, ancora no? Però ho più voglia di queste cose, ma anche di scrivere tanto, concentrarmi, cioè quando abbiamo finito il disco per un bel po' mi sono sentito quella persona, quindi quasi in difficoltà a trovare qualcosa di diverso. Adesso mi sento un'altra persona, quindi non vedo l'ora che venga fuori tutto quello che sta succedendo nella mia cabeza.
4: E anche noi ti aspettiamo.
11: Volentieri.
4: Grazie,
11: bene,
4: per essere stato qui all'Arena di Verona e BYD Music Awards, Olli.
11: Buona serata, arrivederci.
0: Nella mia cabeza. Nella mia cabeça, in questo momento c'è tanta musica ed è la musica degli artisti che vengono premiati in questa edizione dei BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. Abbiamo da incontrare ancora molti artisti nel corso di questa serata che credo a questo punto andrà ben oltre l'una di notte prevista originariamente. Dovremmo ascoltare le premiazioni di Luchè e di Fred De Palma. Dovrebbe arrivare sul palco anche Fiorella Mannoia per raccontare quello che sarà il prossimo impegno per Una Nessuna 100.000 e lo racconterà insieme ai conduttori di questo appuntamento che sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Mentre vi stavamo facendo ascoltare un po' delle interviste che Mauro e Francesca hanno potuto realizzare ai nostri artisti nel corso di queste due giornate, alcune le abbiamo realizzate ieri, altre direttamente quest'oggi, c'è stato sul palco un momento di premiazione per i 17 anni di collaborazione di Vanessa Incontrada con i Music Awards e c'è stato un momento particolarmente bello perché il premio le è stato consegnato da quello che si appresta a diventare il suo futuro marito, entrambi emozionatissimi devo dire, e comunque un riconoscimento al lavoro, alla carriera e alla professionalità di Vanessa Incontrada, che abbiamo conosciuto impegnata su molti fronti nel corso di questi anni, intanto come attrice e spesso intensa e profonda, ma anche come conduttrice di programmi di evasione, mi viene da dire in questo momento, perché per molti anni è stata insomma uno degli elementi chiave di Zelig, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana nel corso degli ultimi anni. Tra pochissimo saremo pronti a ricollegarci con l'Arena di Verona per i BYD Music Awards 2026. Vi avevo detto che al rientro in collegamento ci sarebbero stati i Pooh, di cui vi abbiamo fatto ascoltare l'intervista che Mauro e Francesca hanno realizzato nel corso del pomeriggio. Hanno preparato un medley con due canzoni di grande successo che sono particolarmente rappresentative della musica, della storia, della carriera dei Pooh. Una è Pensiero, che è una delle canzoni che quando ci sono i concerti dei Pooh tutti cantano a squarciagola, perché basta lanciare un "non restare chiuso qui" e c'è il pubblico che esplode nel pensiero, che che è tipico di questa canzone. E poi naturalmente Chi fermerà la musica, che è un po' la bandiera dei Pooh. Siamo pronti a collegarci con l'Arena di Verona, BYD Music Awards 2026, Carlo Conti e Vanessa Incontrada sul palco.
3: Allora, i nostri prossimi protagonisti certo non hanno bisogno di presentazioni, basterebbe dire il loro nome e siamo a posto. Invece ci piace ricordare che quest'anno festeggiano la bellezza di 60 anni di musica.
1: Pensate,
3: sono la band più longeva d'Italia e forse una delle più longeve del mondo.
1: Assolutamente sì.
3: E oltre 100 milioni di dischi venduti, migliaia di concerti, una carriera che ha attraversato intere generazioni e continua a attraversare intere generazioni.
1: Ma più dei numeri parlano le canzoni, quelle che abbiamo cantato, dedicato, ascoltato nei momenti importanti della nostra vita e che dopo 60 anni continuano a cantare insieme a loro. Stanno per cominciare un tour di 15 date nei Palasport, ma l'arena è casa loro. E allora, signori e signore, con voi i Pooh!
0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, con i Pooh.

0: I Pooh ai BYD Music Awards 2026 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanto vi vogliono bene!
2: Eccoli.
1: I Pooh all'Arena di Verona!
2: Eccoli!
1: Buonasera!
2: Eccoli!
3: Ciao!
1: Facciamoci, che bello il portafortuna!
3: Grazie, grazie, ma che belli!
2: Quattro, guardi,
1: che
2: Riccardo,
1: bello avervi qua!
2: Ciao Phil!
3: Insomma,
1: ciao Riccardo!
3: Veniamo qua,
1: buonasera!
3: Venite, venite qua, veniamo qua.
1: Qui davanti, okay. Qui.
3: Qua, intorno alla tastiera.
1: Eccoci.
3: Allora,
1: eccoci
3: i premi qua. Sono sempre una bella cosa.
1: Allora, questo.
3: No, sai perché?
1: Te lo do
3: perché
1: subito.
3: Si ha la consapevolezza.
1: Sennò...
3: mi premiano, significa che forse qualcosa di bello abbiamo fatto.
2: Qualcosa? Qualcosa? Qualcosa? La musica non si ferma, non si fermano neanche Roby, Dodi, Red. Quest'anno, Pooh 60. Sono 60 anni. Di musica, di concerti e di amicizia.
1: Avete cominciato quest'anno di celebrazioni con 3 date esaurite qui proprio all'Arena di Verona per un lunghissimo tour estivo e siete già premiati a distanza di pochi mesi per aver superato i 100.000 spettatori!
2: Quindi il premio è proprio per grazie.
1: Esatto.
3: E sono tante cose. Devo dire che ogni sera... era sempre stata una grande, grande festa perché si diceva all'inizio che per noi non era una serata qualsiasi, ma è una serata da condividere per festeggiare questo nostro grande compleanno. Certo che mancavano questi nostri due poeti e ogni sera abbiamo veramente sentito la loro mancanza, ma ogni tanto l'avvertivamo che loro comunque c'erano e questo ci bastava.
2: La presenza,
0: Il ricordo di Valerio Negrini e di Stefano Dorazio.
2: Adesso a fine settembre però ripartite con i concerti nel Palazzetto dello Sport, altre 14 date tra Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli, Bari e via. E poi un appuntamento speciale a Bologna.
1: Sì.
4: I concerti nei Palazzi dello Sport quest'anno hanno un sapore particolare perché forse bisogna arrivare ai 60 anni, ma abbiamo raggiunto una certa leggerezza. Ogni sera, così, a voglia, possiamo sostituire qualche canzone con un'altra.
1: Certo.
4: Forse ci si è resi conto che non dobbiamo dimostrare più niente a nessuno, dobbiamo solo divertirci ed essere grati a un pubblico che da 60 anni custodisce e protegge la nostra musica. Poi ti dico... è un viaggio bellissimo di grande gioia, di grande serenità, tutte le sere ci divertiamo, il nostro cuore pulsante alla batteria è sempre
2: Phil.
1: buonasera
4: ed è una veramente una meraviglia. Poi il concerto è fatto della musica pop dei Pooh, della musica anche quella un po' più sperimentale di ricerca e poi ci sono dei momenti, degli attimi nostri, singoli, che sono bellissimi e dove ognuno di noi si racconta un po' da solo e quindi bello
2: da seguire questo appuntamento.
1: Assolutamente.

0: C'è una cosa molto bella che accadrà quest'anno il 28
1: 24.
0: Di
2: 24.
0: Scusate, il 24 di ottobre. Noi vorremmo festeggiare un po' ritornando a casa, oltre qui all'Arena, a Bologna, dove i Pus sono nati nel 66. Faremo un grande concerto che ha come titolo Notte a sorpresa, perché avremo tanti ospiti e poi una serie infinita di tante sorprese che ora non vi svegliamo, ma sarà una serata veramente particolare il 24 di ottobre a Bologna, dove i Pooh nacquero ai tempi.
3: E noi verremo a vedervi, a trovarvi e a divertirci.
4: E noi vi aspettiamo,
5: noi vi aspettiamo anche a Firenze.
3: A Firenze anche, che è vicino.
2: Riccardo,
3: anche a casa
2: ma
3: mia.
2: Ti diverti come allora?
6: Sì, sono fortunato, lassù qualcuno mi ama, frequentare questi ragazzi per me è un gran privilegio. Devo dire che lassù qualcuno mi ama, ma come, non so se ve ne siete accorti, qua sulla terra tutti amiamo i Pooh!
2: E allora ragazzi, grazie a voi
4: per il premio, e anche vorremmo ringraziare tutte le persone che lavorano con noi, sono veramente tantissimi, bravissimi tutti, e poi anche i nostri due manager. Dico, Daniele Battaglia e Francesco Facchinetti,
3: due. Con tanto
4: anche
3: con tanto amore.
4: Insomma, tutti.
3: Grazie a voi, e in bocca al lupo
4: grazie
3: per tutto.
4: Grazie,
2: aspettiamo.
4: Il lupo.
2: Veniamo. Grazie.
3: Ciao! I Pooh all'Arena di Verona.
2: Ciao Ricca. Ciao.
3: Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao Phil. Ah, che storia, che storia.
3: Tu corri, ah, sì, io c'ho i tacchettini.
2: Hai ragione. Allora, torniamo a collegarci.
7: Diciamo che quando si parla della musica dei Pooh, adesso Dodi Battaglia raccontava che faranno una serata particolare a Bologna intitolata Notte a sorpresa, e pensavo che è facile per i Pooh, che hanno una discografia sterminata, attingere magari a questa discografia per trovare fuori un titolo per una serata nuova. Notte a sorpresa è stato uno dei grandi successi della loro carriera, ma per esempio nella loro discografia sono presenti anche degli album singoli. Per esempio c'è l'album singolo di Red Canzian, c'è l'album singolo di Dodi Battaglia, più in alto che c'era anche una partecipazione con Vasco Rossi, e l'album singolo di Roby Facchinetti, in cui tra l'altro cantava una canzone che abbiamo trasmesso moltissimo nei primi anni di Radio Italia Solo Musica Italiana, ed era Din Din, cantata insieme alla sua figliola. Adesso sul palco dei BYD Music Awards 2026 è entrata Fiorella Mannoia. Cantano e ballano. Eccoli lì.
3: Ciao Fiorella. Benvenuta, ben arrivata.
8: Ciao a tutti. Grazie di cuore. Sono molto, questa arena dà sempre una emozione particolare.
3: È vero.
8: E poi io vi ringrazio dell'invito. E come presidente onoraria di Una Nessuna 100.000 ringrazio per la donazione, ringrazio per la vostra generosità, perché vado avanti io?
2: Vai.
8: Volevo già dire che noi il 21 saremo qua di nuovo.
2: Lunedì
8: prossimo.
2: Saremo qua e registreremo questa puntata speciale, questo evento.
8: E questo evento speciale che ormai è annuale, è diventato un appuntamento. Volevo ringraziarvi perché l'arena è andata esaurita già dalla prima settimana.
3: Che meraviglia.
8: Senza sapere nemmeno quali fossero i nomi dei cantanti che avrebbero partecipato.
3: Ma si possono dire i nomi?
8: Si possono dire, certo, come no. Però prima di dire i nomi...
3: Sì.
8: Che spoileremo adesso stasera, volevo dire che abbiamo già raggiunto la quota di 450.000 euro che daremo ai 9 centri antiviolenza, che si vanno ad aggiungere a tutti quelli che abbiamo raccolto per i centri antiviolenza grazie alla vostra generosità. I centri antiviolenza sono l'unica certezza che abbiamo, perché la violenza sulle donne non è un fatto che riguarda solo le donne. La violenza sulle donne ci riguarda tutti, donne e uomini. Per cui questo percorso per cambiare questo fatto culturale è un percorso che dobbiamo fare insieme, donne e uomini. E io voglio ringraziare tutto il pubblico che ci stima, che ci sostiene, che si fida di noi. perché evidentemente tutto questo affluenza di pubblico che ogni anno abbiamo è perché le persone sanno che siamo delle persone serie, che possono verificare tutti i fondi e tutti i soldi che hanno speso, dove sono andati, perché c'è una mappatura, per cui grazie
2: fatto qualcosa di estremamente concreto.
1: Il vostro amore e tutto l'impegno che mettete ovviamente arriva a tutti coloro che vi seguono che vogliono aderire a questo impegno.
8: Esatto, perché i centri antiviolenza sono l'unica cosa che dobbiamo assolutamente sostenere, perché dalla violenza si può uscire e loro è l'unica certezza che abbiamo per poter salvare le donne che vivono un momento
1: molto terribili
8: e queste relazioni, come si dice, tossiche.
2: Quindi grazie ancora a tutto il pubblico, a Cantine Maschio che anche quest'anno ha scelto di essere al fianco della Fondazione. Abbiamo detto che questo appuntamento lo registreremo per Rai 1, sì. Lunedì io avrò ancora l'onore di essere al tuo fianco.
8: È questo che volevo dire.
2: In questa bellissima avventura, per me è un onore, ma saranno tanti gli ospiti.
8: Tanti gli ospiti.
1: Chi ci sarà, perché siamo
8: allora,
1: molto
8: guarda,
1: curiosi di saperlo.
8: Cominciamo col dire Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Moroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano San Giorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso,
2: e poi Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Yane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi e tanti tanti altri amici. La serata poi la vedrete il 25 novembre su Rai 1, proprio in quella che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Serata come questa servono a raccogliere fondi concreti, i centri di antiviolenza, ma anche a ricordarci che questo impegno riguarda non soltanto le donne, ma soprattutto riguarda noi uomini ogni giorno nel rispetto.
1: Assolutamente sì,
8: sì. Per cui, e poi, peraltro, questi sono tutto l'incasso che ci sarà dall'arena, poi ci sarà un numero solidale,
2: certo, solidale
8: che sarà nella settimana del 25 di novembre, avremo anche un numero solidale, per cui quando tutto sarà finito alla fine dell'anno vi ve lo racconteremo.
1: Io non
2: vi renderemo conto, vi renderemo conto.
8: Vabbè, vedremo tutto. Ecco.
2: Vedremo tutto.
8: Grazie
2: Fiorella.
8: Grazie,
2: ci vediamo
8: Fiorella.
2: Lunedì allora.
8: Ci vediamo
2: grazie.
8: Lunedì.
1: E noi spero di vederci presto presto.
8: Grazie Vanessa. E grazie a Carlo per essere al mio fianco.
2: È un piacere,
8: perché per me lo sai che è un enorme piacere. Grazie per essere al mio fianco.
2: Grazie a te.
8: Grazie a tutti voi.
1: Grazie.
8: Ciao Verona.
2: Grazie Fiorella Mannosa.
8: Una
2: nessuna.
8: Ciao.
2: Io mi trattengo a Verona, capito?
1: Tu rimani qua.
2: Vago qui e poi di corsa a Roma, perché mercoledì, come abbiamo detto più volte, inizia tale quale show,
1: Lavori
2: non perdete
1: poco,
2: l'appuntamento
1: lavori
2: del
1: poco,
2: mercoledì.
1: Devo dire la verità, sì. Carlo.
2: Ma andiamo avanti.
1: Allora, è partito dal rap e poi ha seguito Intuizioni, un'intuizione per incontrare la musica italiana con i ritmi latini. Olè, lo che mi gusta mi. Beh, è diventato il king della musica urban latin in Italia, non solo, dato che ha raccolto 34 dischi di platino e 7 oro qui da noi e 5 platini in Spagna.
2: Olè!
1: Olè!
2: Chi è?
1: Lui è Fred De Palma!
7: Con Radio Italia solo musica italiana, questi sono i BYD Music Awards 2026 in diretta dall'Arena di Verona.
9: Oh, yeah.

0: Un altro dei grandi successi di questo 2026, Fred De Palma, La testa gira, dai BYD Music Awards 2026.
1: Eccolo qua.
2: Grazie
1: Federico. Insieme a
3: Anita,
1: proprio uno dei successoni dell'estate. L'abbiamo lanciato al Summer Hits e è andato fortissimo.
2: E sì, poi sì. Il primo di ottobre ti aspettiamo per il live al Fabric di Milano.
3: Esattamente, ci divertiamo. Grazie mille a tutti, raga.
2: Grazie a te, Federico.
1: Ciao, grazie a Fred De Palma.
3: Grazie a voi.
2: Grazie di cuore.
3: Ciao, raga.
1: Allora, beh, abbiamo finito alla grande, grande, grande. Pausa brevissima e poi forse i saluti finali o qualche altra sorpresa.
0: Allora, termina qui evidentemente l'appuntamento della seconda serata dei BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sono stati tantissimi gli artisti che abbiamo potuto ascoltare, di cui abbiamo potuto seguire la premiazione, e sono stati tantissimi anche gli artisti che abbiamo incontrato con Francesca Leto e Mauro Marino, che erano presenti all'Arena di Verona per poterli intervistare. Grazie a tutto lo staff tecnico di Radio Italia Solo Musica Italiana che ha reso possibile i collegamenti da Verona, con Riccardo Galbiati che ha curato la parte tecnica dall'arena, in regia qui a Milano Edoardo Stanzini. Ti ringrazio moltissimo per la tua presenza di spirito e anche operativa in ogni momento di necessità. Ringrazio, dice, il supporto morale di Laura Giane, che anche questa sera è rimasta qui in studio a segnalarci quello che stava accadendo sul palco, e naturalmente per aver coordinato tutte le interviste, tutti i collegamenti, a Mirko Perenzin. Grazie Mirko. Questa sera poi, vedi, questa sera risponde in voce. Naturalmente a voi che ascoltate Radio Italia Solo Musica Italiana, il saluto da parte di Francesco Cataldo, la buonanotte con Radio Italia Notizie e Augusto Abbondanza, e noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica chi è all'ascolto, è domenica 20 settembre 2026. Chi è il ciucco? Il consumo di bevande alcoliche in Italia è in larga prevalenza moderato e profondamente legato alla sfera sociale, alle abitudini alimentari, in sostanziale coerenza con le consuetudini della famosa dieta mediterranea. Il consumo si rivela legato strutturalmente ai momenti del pasto, della convivialità, con oltre il 70% delle consumazioni concentrate tra il momento dell'aperitivo, il pranzo e la cena. A ciò si aggiunge un'evoluzione positiva sul fronte dei comportamenti a rischio. Tra il 2007 e il 2023 la loro prevalenza nella popolazione italiana si è infatti ridotta di 6 punti, confermando una progressiva diminuzione dell'incidenza di tali comportamenti. C'è una chiave per sconfiggere i tumori ed è negli antiossidanti. Le cellule cancerose rilasciano infatti queste molecole capaci di prevenire o rallentare l'ossidazione di altre sostanze per impedire alle cellule immunitarie di distruggerle. E quanto emerge da uno studio congiunto anglo-americano della Università di Cambridge e della Oregon e University. A lungo considerate come sottoprodotti dannosi del nostro metabolismo, ora gli scienziati hanno scoperto che specifiche cellule immunitarie dipendono proprio da queste molecole per attivarsi e così distruggere le cellule del tumore, e che i tumori sfruttano questa dipendenza rilasciando antiossidanti naturali per bloccare l'attacco del sistema immunitario. Le nanoplastiche, particelle microscopiche sempre più diffuse nell'ambiente, possono interferire con i meccanismi di comunicazione cellulare nel microambiente del midollo osseo associato al mieloma multiplo. Lo rivela uno studio guidato da vari personaggi. La ricerca ha analizzato in condizioni sperimentali o controllate gli effetti delle nanoplastiche di polistirene sui modelli cellulari del mieloma multiplo e di tessuto osseo su campioni murini e su aspiranti midollari di pazienti. I risultati mostrano che le nanoplastiche vengono internalizzate sia dalle cellule del mieloma sia dalle cellule stromali, cellule di supporto che fanno parte del microambiente del midollo osseo. Le informazioni di tipo medico di questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo e assolutamente non sanitario. Dunque attenzione, per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Alcune simulazioni al supercomputer elaborate dai ricercatori del Regno Unito hanno presentato i risultati di uno studio. La maggior parte delle stelle della Via Lattea si trova nel suo disco a spirale piatto, attorno al quale si estende un alone stellare molto più vasto, ma decisamente meno denso, costituito per lo più dalle stelle formatesi in galassie più piccole e successivamente inglobate nella Via Lattea in seguito a fusioni galattiche. Le osservazioni sono molto importanti. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...
4: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco.
12: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
13: Ed è un po'

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.